è la musica, è la musica, la musica. Anche Iole, Paolo, Amelia, Nicola ballano con noi dall'estero, da Rio de Janeiro.

È una notte che gira bene questa. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, davanti a una terrazza sul golfo di Canneto, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto.

tutto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene, sai.

di Lipari. This is the place to be. In questo locale è consentito limonare, abbracciarsi.

0: Discoteca Nazionale live, RTL 102.5. Vai Lucio.
1: Qui dove il mare luccica, tira forte il vento. Su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento.

ballate in pace nel nome di RTL 102.5. Che il ritmo sia con voi.

e qui si alzano le mani al cielo spontaneamente. You know. Che figata. I want your money.

0: J Sound Ufau, grazie a voi. In questa notte di Ferragosto siete stati con noi, un pubblico meraviglioso. State qui perché continuiamo a ballare, ma adesso diamo la linea allo studio. Linea Milano!
1: L'appuntamento con la Discoteca Nazionale è stato presentato dal Vecchio Amaro del Capo.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Anche a Regalbuto, in provincia di Enna, mancano pochi secondi alle 3.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Ancora soddisfazioni per l'Italia agli europei di nuoto e di atletica leggera. A Birmingham sono arrivati l'oro per Massimo Stano nella maratona di marcia e per Sofia Fiorini in quella femminile e per Andy Diaz nel salto triplo. Dalla mezza maratona di marcia nella prova maschile Francesco Fortunato conquista l'argento, Andrea Cosi il bronzo, mentre Alexandrina Mihai l'argento nella prova femminile. Agli europei di nuoto ieri sono arrivate altre medaglie. Niccolò Martinenghi, oro nei 50 rana, Simone Cerasuolo, argento, secondo posto sul podio anche per Anita Gastaldi nei 200 metri misti, mentre Simona Quadrella ha vinto la gara dei 1500 stile libero, Italia di bronzo nella staffetta 4% mista, terzo posto anche per Sara Curtis nei 50 metri stile libero. Circa 294 persone, voltiamo pagina, sono state fermate ieri dalle autorità marocchine mentre tentavano di raggiungere la frontiera con Ceuta dal nord del Marocco. 248 sono migranti provenienti dall'Africa subsahariana, 46 sono cittadini marocchini. Altre 61 persone sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare attraverso i social. Torniamo allo sport con il calcio. I 32esimi di finale di Coppa Italia, i risultati di ieri: Catanzaro su Tirol 3-4 dopo i rigori, Udinese Padova 1-0, Venezia Modena 3-2, Torino Carrarese 1-0. In amichevoli, Milan ha battuto il Manchester United 4-2, l'Inter e il Real Betis 1-0, la Roma 2-2 con il Borussia Dortmund. È tutto per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico. Via radio.
3: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che sulla diramazione Predosabettole fino al 31 agosto per lavori di ammodernamento rimarrà chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata per chi è diretto verso la A26 dei Trafori che in uscita per chi proviene invece dalla A7 Serravalle e Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
0: 102.5. Sesse.
4: Mi distruggi così.
5: E la notte invece cosa faccio? Giorno,
0: mi fai e lo diciamo. Yes. Oh. Amici, buonanotte, buona domenica, benvenuti. Questa è RTL 102.5, questa è Malanotte No Summer Edition con...
5: Ma dove vai con questo cappello?
0: Scusa, a lavorare.
5: Bellissimo.
0: A lavorare. Tu invece dove vai senza il cappello?
5: No, scusa, io vado da nessuna parte, però con questo cappello mi sembra più uno steward, quello che va sulle navi, agli scafi.
0: Mi piacerebbe molto, ma purtroppo non succede. Ciao Armando Piccolillo. In diretta dal Tourmaline di Lipari. Armando, una domanda a te che sei sul, sul posto.
5: Sì.
0: Sto capodanno, sì, magari. Sto Ferragosto. Sì. Siamo levato o non su siamo levato?
5: Sì, per fortuna, adesso praticamente c'è solo Natale, c'è solo Capodanno, c'è solo la festa. Basta, adesso tutti a dieta, sì, eh. Mi raccomando.
0: Guarda, senti, no, ma dico è lì al Tourmaline. Sì. Com'è la situazione oggi?
5: Fate un urlo, forza, urlo, urlo!
0: Sì,
5: mazza,
0: vabbè, però c'è amici, eccoci qua come ogni notte dalle 3 fino alle 6. È facilissimo partecipare, 378 378, sì. 102.5, preferiamo i vocali, lo sapete, oppure sì, ciò che preferisce Armando.
5: 02 25 15 15. Signora mia, sto lavorando sulla prima radiovisione d'Italia. Metto la prima canzone e sono subito.
0: E allora facciamolo così, non facciamo aspettare la signora, perché i veri normal people sono al primo posto in assoluto. Partiamo come al solito con il nostro Power It.

0: Strong, Robbie Williams su RTL 102.5 alle 3:10 minuti in questa domenica 16 agosto. Sento ci sono i fantasmi oggi, la sera, quindi devi sapere che ci sono i fantasmi, no. Caro Andrea Tuzio, che non sei altro.
1: Ma lo so purtroppo, perché lì ci sono stato e so benissimo che è frequentato molto bene, ma anche da del
0: no, non è
1: fenomeni
0: così, non
1: paranormali.
0: È cioè, sì, certo che hai frequentato, ma è solo stasera che ci sono i fantasmi, capito?
1: Sì, probabile. Abbiamo Giulia per caso, Manu? Ciao Giulia.
2: Aurora?
1: La figlia di Aurora. Ah, scusami, ciao Aurora, benvenuta.
3: Ciao a tutti,
1: benvenuta. 3:11 minuti, domenica 16 agosto, che ci fai sveglia?
3: Sono in autostrada, vi sto ascoltando, sto ritornando nella mia Trieste dopo aver fatto una serata di ballo e musica, perché sono una ballerina.
1: No, che bello.
0: Brava, sono ballerina de flamenco.
1: Di che cosa
3: sei
1: ballerina?
3: No, de flamenco, go-go dancer.
1: Una go-go dancer, vogliamo spiegare a Piccolillo cos'è una go-go dancer?
3: Beh, una go-go dancer, diciamo che è una cubista, una ballerina che non ha uno stile predefinito, ma balla liberamente a ritmo di musica.
1: Diciamo che
0: Non ho capito niente, scusami.
1: Non preoccuparti. Diciamo che lei balla rispetto alla vibe che la musica dà, giusto?
0: Certo.
3: Esattamente.
1: Hai visto? Hai visto che ci ho preso? So pure ballerino, ma che te credi?
0: Sì.
3: Hai visto?
1: Certo.
3: Ma che esiste un compagno si capisce sempre.
0: Oh, claro che sì, ma tu hai un compagno nella vita, voglio dire, hai un tanghero,
3: no,
0: un salsero?
3: Sono single, liberissima.
0: Oh. E come mai? No, perché
3: il mio grande amore è la musica. Beh, e non sono mai riuscita a trovare un uomo che mi dia le stesse emozioni che mi dà la musica.
1: Evidentemente allora, sta bene da sola, Armando.
0: No, puoi provare a tu vieni con me qui a Lipari, io ti faccio girare
1: Armando,
0: la testa.
1: Sei sposato. Fai il bravo, c'hai la fede, si vede.
0: Ho degli amici calabresi che sono molto bravi a ballare, capito?
1: Ok, adesso ecco. Sì. Senti, Giulia, tu sei con scusami, Aurora, sei con tua
3: Aurora.
1: Figlia Giulia.
0: Pasqualina.
3: No, sono
0: Pasqualina.
3: Sola adesso, sola.
1: Ok, va bene.
0: E
1: va
0: non
1: bene.
0: Hai paura della notte, tesoro? Che sei sola.
3: No, la notte mi avvolge, anzi, no. Io sto da Dio, sto guidando, sto meravigliosamente bene.
1: Vedi?
0: È un piumone la notte
1: sì,
0: che ti agguanta.
1: Sì, sarebbe bellissimo.
3: Esattamente.
1: Sarebbe bello. Ma stai andando a casa a riposare, immagino, sì.
3: Sto andando a casa a dormire, adesso sto facendo un bel viaggio e ascolto voi.
1: Va bene, ti facciamo bene. Compagnia fino all'arrivo, lo sai.
3: Assolutamente.
1: Noi grazie
3: sempre
1: mille.
3: Sempre un piacere sentirvi.
1: Per
3: un
1: noi.
3: Abbraccio.
1: Ciao Gina. Aurora.
0: Come si chiama? Pasqualina?
1: No, guarda, sicuramente non è Francesco, su questo te lo posso garantire.
4: Lui non ti giudica, sa la grammatica, guarda la serie.
0: Ragazzi, allora io c'ho i microfoni che sono praticamente. C'ho un microfono che è apertissimo. Fino a ieri è andato.

0: È un grandissimo Chris Martin, i Coldplay su RTL 102.5. Scrivono al 378-378-1025 la più cinica, ma anche perfetta accoppiata. Stimolate la mia cultura, donato da Napoli. Ma quale cultura, donato?
1: Evidentemente stimoliamo comunque qualcosa.
0: Senti come può, babù.
1: Sì, sì, sì.

0: Senta, amici, ascoltate.
1: Mi sono innamorato, cacciapà.
0: Ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play. Che cosa direte voi? Il vostro power hit dell'estate? Perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del primo di settembre all'Arena di Verona e addirittura consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore, che io ogni sera provo a chiedere a Piccolino. Sara.
1: Sarà il power hit dell'estate, sarà il vostro cantante preferito. Ah, vuoi sapere il nome?
0: Sì, certo. Faccio un piccolo spoiler.
1: Però io prima volevo dire, non è che vi dovete, non è che vi stampate i biglietti e li falsificate, andate in galera. Io ve lo dico, non si può fare.
0: Non si può fare, lo sappiamo.
1: Allora, il vincitore è
0: Sara.
1: Il vincitore è Sara. Bravo. Vedi che sei un ragazzo intelligente.
0: È preparatissimo, tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
4: Acqualete.
3: What the?
4: Ottima mossa per le tue ossa!

0: Aia, su RTL 102.5 sono le 3:24 minuti.
1: Sì, state spingendo fortissimo.
0: Sì, perché c'è un sacco di gente. Poi, scusami se ti interrompo, Andrea. Poi c'è un... poi cioè, mi dicono vieni qua, facciamo foto insieme noi, bello,
1: sì,
0: capito?
1: Ma tu no, ma è una cosa
0: da
1: che
0: quando
1: ti...
0: ho perso quei 200 grammi.
1: Ma è solo perché hai perso 200 grammi, io ti vedo bello in forma.
0: Ma come ti permetti? Questo è body shaming, ti querelo, mi compro lo scooter nuovo.
1: Ti ho detto che ti vedo in forma, ma allora se ti offendo male che succede? Mi vieni ad abbracciare? Posso?
0: Ma certamente.
1: Ma no, invece no, no, per ma, niente, ti vedo bene.
0: Ma molti si chiedono nei messaggi al 378-378-1025 come mai hai il cappello stasera?
1: Perché mi piaceva.
0: Chi se piace, chi è un bello guaglione.
1: Se sono un bello guaglione, che ci ho potuto fare? Arrivano i Muse su RTL 102.5.

0: Herrings, Malcolm Todd su RTL 1025. Sono le 3:31 minuti, amici, ma quanti messaggi che arrivano al 378 378 1025.
1: Sentiamone uno, vai. Mano, chi è?
2: Sandro da Brescia.
1: Ciao Sandro.
2: Buongiorno chiacchieroni impazziti.
1: Buongiorno.
2: Piccolino, che urli.
1: Fai il bravo,
2: lo dice sempre.
1: Lui te lo dice
2: buona
1: sempre.
2: Buona giornata a tutti.
1: Grazie mille. Comunque
0: io voglio mettermela come suoneria, come messaggio, qualcosa
3: Sandro,
0: della storia.
3: Io non lo voglio sulla coscienza, però no, se continui così ti fai del male.
1: Effettivamente è vero. Armando, ma non, sei sicuro che questo potrebbe essere una buona suoneria?
0: Sì, alla una grandissima sveglia. La sveglia deve essere bruttissima. Se metti una sveglia bella non funziona. Devi mettere una che fa schifo.
1: Ma tu fai fatica a svegliarti la mattina oppure senti
0: la
1: sveglia?
0: Ma quale mattina?
3: Ma no, quale mattina? È un gallo che fa
1: Ma non in questi giorni, dico in generale.
0: Ho perso la cognizione del tempo. Mi sveglio alle 2. Alle 2 penso che sono le 7.
1: Benvenuto,
0: ho voglia di cornetto.
1: Guarda, benvenuto nel fuso orario di Tokyo nel quale io vivo ormai da 4 anni.
0: Allora, io volevo salutare questo qua che adesso lo banno.
1: No!
0: Armando, ormai stai allo sbando. No! È inutile fare il gagliato. Quelli di geriatria ti stanno cercando.
1: Aia, aia, Armando, ti ha dato del vecchio, dell'anziano.
0: Allora, che rispondo come mi hanno risposto qualche anno fa e ho imparato a non dire queste robe qua. Beate che ha vecchiaia va, non chi non la può fare.
1: Cacchio, questo è vero. È verissimo.

0: Maps e Maroon 5 su RTL 102.5 alle 3:36 minuti. Amici, questa è la versione Summer Edition di Malanotte No.
1: Armando, io non volevo leggerlo questo, però...
0: Dai, leggi.
1: Io non puoi anche non fare un trapianto, almeno comprate una parrucca, comprate, quindi ce l'ha sia con me che con te. Allora dovete
0: dovete sapere, cari amici, che noi possiamo bloccare.
1: Non diciamo questo,
0: bloccandovi praticamente voleva dire Andrea, se vi blocca Andrea poi non potete più mandare messaggi.
1: No, volevo dire che noi non abbiamo nessun problema con il fatto che siamo scarsamente criniti, come diceva qualcuno. Sì. Per noi non è un problema. Cioè, Arma, tu hai mai sofferto?
2: No, per Armando lo è, mi sa.
1: Sì, per te è un problema il fatto che hai perso i capelli? A me non me ne frega niente.
0: No, però siccome la vita è molto breve, oggi ci sono delle cose che puoi sistemare con pochi soldi. E quindi io, come le donne si fanno le tette, anche noi uomini possiamo prendere i nostri capelli da qui e metterli qui.
1: Ma tu non lo farai? Un giorno?
0: Forse
1: no,
0: sì.
1: No, io no.
0: Ma Armando, voglio diventare... Sì, vi ricordate Fiorello quando con i capelli...
2: Armando, però ne hai pochi anche dietro, quindi mi sa che dovranno prendere da dove non batte il sole.
1: Adesso devi stare calmo.
2: Bravo, quindi in testa avrai i capelli del...
0: Aspetta, non ha detto una cosa sciocca, perché li puoi prendere anche dal petto e anche da altre parti dove c'è più
1: Non voglio saperlo, per questo succederà mai, almeno io non lo farò mai. Ma amici,
0: non è che vai in giro e dici scusate,
2: no, culo in testa.
1: Ehi, 378 per favore, 378 1025 per i vostri vocali, grazie, oppure 02 25 15 15.
0: Abbiamo di capelli e di peli ovunque.
1: Che meraviglia stanotte, amici, restate lì e non perdete un secondo, torniamo subito.

0: Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore!
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
4: Acqualete!
2: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa!

0: Out to You su RTL 102.5 alle 3.41 minuti con Andrea e Armando insieme fino alle 6, ma alla notte no, versione Summer Edition. Allora, siamo al 16 di agosto, caro Andrea Tucci, che non sei altro. Ormai tutto è finito, nel senso bello. I giochi sono fatti, sì. Le grigliate sono finite.
1: Meno male.
0: È finito anche il vino, oh. È finito il è finito tutto.
1: Avete bevuto lì? Come vi siete arrangiati?
0: Ma qui abbiamo fatto una bella cena, devo dire, molto elegante, però mentre eravamo in spiaggia oggi, i preparativi, il tavolo, le sedie, la carbonella non è mancata.
1: Meno male, ma quindi avete fatto stasera la cena, si fa il 15.
0: Sì, adesso siamo alla 16.
1: No, sì, ma si fa il 15 la cena.
0: Ah, l'abbiamo fatto anche il 14 sera.
1: Infatti, io ho sempre festeggiato la notte tra il 14 e il 15, la sera del 15 non ho fatto mai niente.
0: Per non sbagliare, sì, abbiamo fatto sia ieri che oggi.
2: Tutte e due, giustamente. Comunque sì, il Ferragosto è un po' come Natale e Capodanno, cioè dire a cavallo, bravo. La notte a cavallo, quindi era giusto ieri.
1: Così bello. Beh, a cavallo a sto cammello, giustamente. Esatto. Indimenticabile. No, però il Natale si festeggia la notte tra 24 e 25.
2: A cavallo, esatto.
1: La notte tra 25 e 26 non festeggi.
2: È un po' come davvero state parlando. E di questo stavamo dicendo, infatti, il Ferragosto è un po' così, tra il 14 e il 15. Scusate. E poi il 15 è così.
0: Okay. Ma davvero state dicendo che la notte tra il 24 state parlando di questo?
1: Certo, stiamo parlando di Natale, dato che come hai detto tu è finito tutto, l'unica cosa prima cosa che arriva a breve è Natale.
2: Sì. Comunque
1: abbiamo già detto ieri, tra l'altro.
2: Io sento molto meglio, hanno smesso di suonare da te?
0: No, sono io che ho fatto una cosa molto
2: è stato Leo.
0: Ho fatto una cosa che si faceva 40 anni fa.
1: Hai chiuso tutto.
0: Abbassi la manovella. Lo fai in maniera analogico e tutto funziona.
1: Viva l'analogico, amici, viva l'analogico.
0: Affidatevi all'intelligenza artificiale.
1: Mai, Armando mio, mai. Arriva Manu Ciao su RTL 102.5. Questa è Clandestino. Solo

0: Well. Vola! Grandissimo Bruno Mars con All My Soul su RTL 102.5 alle 3.49 minuti. Amici, in diretta dal Tourmaline di Lipari con Andrea Tuzio da Milano che muore di caldo.
1: Lascia perdere, lascia stare proprio, però almeno ieri ho fatto un pranzo come comanda il Dio, si dice. Sì. Devi sapere che ci abbiamo Bruno Mars qui.
0: Al telefono,
1: no,
0: ciao
1: no,
0: Bruno!
1: No. Ti faccio sentire al volo. Prego, l'imitazione vai. Di Bruno Mars.
2: Move on up. In realtà non stavo imitando Bruno Mars,
1: era
2: ma
1: perfetto.
2: Bruno Mars ha fregato la melodia a

0: mail di promesse in questo momento.
1: PEC?
0: Querela ai fratelli Bella, perfetto, tutti e due, allora, per associazione.
1: Allora, ma però David non ha detto
2: David
1: niente,
2: si è dissociato.
1: Vabbè.
0: No, vabbè, pure David. Sei certo. Ma che famiglia.
1: Ti lasciano da solo, ti lasciano. Giustamente,
0: signori,
1: Manu.
0: 3:50 minuti, abbiamo un vocale?
1: No! Lo aspettiamo. Benissimo. 378-378-1025. Sì, li preferiamo, lo sapete. Oppure 02-25-15-15, arriva Bresh, questa è Da Dio.

0: È da Dio Brescia, sì, su RTL 102.5. Lo voglio condividere con tutti i nostri amici in diretta.
1: Fallo.
0: Ha chiamato il nostro ascoltatore, sì, no? Che mi percula.
1: Dai, allora, ma ti prende in giro, però ti vuole bene. Dai.
0: Sì, ma allora io l'ho chiamato. Ciao, allora. Ciao, senti, oh, bella armata, sto a giocare. Io non so da Lazio, però te volevo chiedere una cosa. Ho detto io, dimmi, mi fai ascoltare la canzone di Gianna Nannini dedicata a mia mamma, che salutiamo Fabrizia, la signora Fabrizia.
1: Che fa? Oggi è il compleanno per qualcuno.
0: Oggi è il compleanno.
1: Auguri, signora Fabrizia.
0: Auguri. Gli fai sentire la canzone, quella mamma, eccetera. Io gli ho detto, secondo voi, A, forse più tardi.
1: Non credo.
0: Oppure B, mi dispiace, l'abbiamo già mandata.
2: Ma quale?
0: Oppure C, oppure
2: la canto
0: C,
2: io.
0: Col Kaiser.
2: La canto io. Mamma Fontando.
1: Non
2: felice.
1: È quella, vabbè, non è quella.
0: Allora, è la lettera A, la lettera B o la lettera C?
1: È la lettera C, Armando, è facile.
0: Risposta esatta.
1: Le so tutte. C'è un vocale.
3: Buongiorno ragazzi, Carmelo.
1: Sì. Ciao Carmelo.
3: Non vi lascio da soli, sto lavorando anche di domenica, quando noi non abbiamo mai lavorato di domenica. Avete capito? E che vuoi, c'è l'aeroporto di Palermo che per ora sono in subbuglio,
1: certo.
3: Hai capito? E devo consegnare la...
1: Che cosa?
3: La merce per ieri. Dobbiamo fare volare la gente.
1: Vai, certo, ferie. Bravo, grazie Carmelo.
3: Ciao ragazzi.
0: Carmelo, come
1: ciao, Carmelo. Buona giornata.
0: Come se lo...
1: Ciao a te.
0: Basta,
1: ciao.
0: Mamma mia. Ma, no, ma come se lo facessi gratis, Carmelo,
1: no,
0: questo
1: però
0: lavoro.
1: Ci dà una mano. Oh, con i casini che ci sono in giro.

0: Carlos Santana, oye, come va su RTL 102.5? Come va? Tutto bene.
1: Tutto bene, immagino, anche perché domenica 16 agosto.
0: Voglio dirvi.
1: Che cosa ci vuoi dire? Cosa ci vuoi dire, ma?
0: Grazie.
1: Figurati.
0: Grazie.
1: Per chi non ci stesse guardando sul canale 36 del digitale terrestre, ieri Armando ha realizzato il lavoretto dell'estate. Cioè, ha fatto.
0: Non è che l'hai detto come se fossi un cretino disagiato.
2: Non sei cretino, ma sembra fatto da un bambino della prima elementare.
1: Ma infatti, perciò ho detto il lavoretto dell'estate. Chi lo fa i lavoretti?
0: Avvocato querela per entrambi, Fratelli Bella e Andrea Tuzzi.
1: Una bella pec.
0: E anche una raccomandata. Comunque, che ho ricevuto dei
1: ha
0: ricordi.
1: Realizzato
0: anche una minaccia, se vogliamo, minaccia.
1: No, lì passi nel torto, però.
2: Dopo sul problema.
1: Esatto.
0: La minaccia è bella.
2: Casa è bella.
0: Lei non sa chi
1: sono
0: io.
1: Che classica minaccia che non serve a niente.
2: Cioè, quando uno dice non sai chi sono io, non è nessuno.
1: Esatto. Amici, è già finita la prima ora. Voi direte: ma come
0: possiamo?
1: È bravo, perché il tempo vola.
0: Quando
1: ci si diverte. Va bene, amici, ci fermiamo. 378-378-1025 oppure 02-25-15-15. Va bene? Ci possiamo fermare un attimo?
0: Dai.
1: Grazie, tra poco.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco.

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Paruzzaro, in provincia di Novara, sono le 4 del mattino.
0: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Dramma a Genova. Un 36enne ha coltellato la sorella, poi è precipitato dalla finestra dal quinto piano di un palazzo a San Teodoro. Secondo le prime informazioni, i due stavano litigando. Al momento non è chiaro se si tratti di suicidio o caduta accidentale. Il 36enne è morto sul colpo. La ragazza ha subito solo lievi ferite. L'Iran chiede il rilascio di 3 suoi piloti che sarebbero stati catturati in Qatar a marzo, ma un portavoce del Ministero degli Esteri del paese della penisola araba smentisce la loro detenzione. Per Doha sono ancora in corso le ricerche. Intanto Teheran risponde a Donald Trump, secondo il quale lo stretto di Hormuz presto diventerà territorio statunitense. È e resterà iraniano, sostiene il vice ministro degli esteri della Repubblica Islamica. Oro per Massimo Ostano nella maratona di marcia, per Sofia Fiorini in quella femminile agli europei di atletica leggera di Birmingham, dove è arrivato anche il primo gradino del podio per Andy Diaz nel salto triplo. Dalla mezza maratona di marcia, nella prova maschile, Francesco Fortunato ha conquistato l'argento, Andrea Cosi il bronzo, Alexandrina Mihai l'argento nella prova femminile. Agli europei di nuoto a Parigi, oro per Nicolò Martinenghi nei 50 run e per Simona Quadarella nei 1500 stile libero, argento per Anita Gastaldi nei 200 metri misti e Simone Cerasuolo nei 50 run. Italia di bronzo nella staffetta 4% mista e per Sara Curtis nei 50 stile libero. È tutto anche per questa edizione, ora il traffico.
0: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con al momento nessun disagio alla circolazione. L'unica eccezione la riscontriamo sulla 10 Genova-Savona, dove a seguito di un incidente tra una vettura e una moto è stato chiuso il tratto tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova, con il traffico attualmente bloccato sul luogo dell'evento. Questa al momento la principale segnalazione. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Eccoci qui amici, 4:03 di domenica 16 agosto, Summer Edition di Malanotte No, con Andrea Tuzio in diretta da Cologno Monzese Milano e mentre Armando Piccolillo è in diretta dal Tourmaline di Lipari. Ciao Armando, ma soprattutto grazie. Grazie a te.
4: Grazie.
1: Guardateci grazie sul canale amici, 36. Grazie. Guardateci e capirete tutto.
4: Capirete il
5: puntino sulla I, però.
1: Ah, oh, ma.
4: Non si fa il puntino quando è scritto in stampatello.
1: Maiuscolo.
4: Non si fa puntino quando scrivi italiano stampatello, bello. Allora avete sentito.
1: Che cosa abbiamo sentito?
4: Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Ma anche il 2 settembre il cast, amici, sarà spettacolare, sarà una bomba.
1: Quindi
4: acquistate subito il vostro biglietto adesso,
1: immediatamente,
4: prima di subito.
1: Bravo amici, 378 378 1025 per i vostri vocali, oppure 02 25 15 15. Power it.

0: È la grande Britney Spears, Baby One More Time, I Want You Swine.
1: Produzione meravigliosa.
0: I Want You Swine.
1: Scusami, ero concentrato su.
0: Ciao ragazze, volevo dirvi una cosa. Grazie. Non si sa per cosa, ma.
2: Non c'è il puntino sulla I.
1: Ancora non va il puntino sul maiuscolo. Come si dice?
0: Se tu non hai studiato Italia. Italia tu non ho studiato. Quando scrivi stampatello lo metti
2: a malanotte, no, anche lezioni di grammatica, cioè tutto.
0: Bravo. Allora Andrea, fate parlare ad Andrea Tuzio per favore, dai.
1: Maiuscolo.
0: Quella
2: ma mi fido di voi, mi fido di voi. Infatti ho imparato una cosa nuova.
0: O milanese, dici?
1: Allora,
0: scusami.
1: In italiano corretto, la lettera in stampatello maiuscolo non vuole il puntino, come ti stavo dicendo. Okay. E Armando ha ragione,
2: bravo,
1: ha scritto
2: bravo.
1: Bene.
2: Infatti, bravo Armando. Bravo Armando. Infatti, bravo. Lezioni di grammatica su RTL 105.
1: E ve lo ricordate, non è mai troppo tardi, sulla Rai? Di notte, sì. Negli anni 60, che insegnavano la grammatica, facciamo la stessa cosa. L'orario, tra l'altro, è quello. E c'era un nostro ascoltatore.
0: Poi dicono a me: ah,
2: che parla come i pazzi.
1: Poi evidentemente, ma sai, sono tre settimane che sta lì, pari evidentemente qualcosa.
0: Scusate, non capisco più niente. Mi sveglio alle 2:15. Dormo poco.
1: Giustamente ci chiedono: ma qual è il lavoretto che ha fatto Armando? Armando ha realizzato un bellissimo cartellone, lo chiameremmo. Sì. Nel caso, con scritto grazie, anche scritto molto bene, l'ha anche colorato. Sì.
2: Tra l'altro,
1: bravo.
2: Ha imitato un bambino di 5 anni e l'ha fatto benissimo.
1: Voglio vedere a te.
0: Di giorno faccio anche i lavoretti, mi tengono occupato sulla spiaggia sotto l'ombrellone, faccio anche i puzzle.
1: Bene.
0: Questa roba qua, capito? Dormo molto poco.
1: Va bene.
0: Va malissimo.
1: No,
0: quale bene?
1: Perché? Ma perché dormi?
0: Sai, però, se io tolgo e faccio rimanere gra, sì, e tolgo zie, sai cosa significa
1: grande
0: gra?
1: Raccordo anulare.
0: Ma io e te siamo fratelli.
1: Ma abbracciami amico.
2: La nostra canzone.
0: Kill è frate a me. Allora, noi ci piace succhiare come Dracula.
1: Ragazzi,
2: questo parla per te.
1: Fate i bravi. Questo è Dracula Remix.
0: Ah, scusa.
1: Tame Impala and Jenny su RTL 102.5.

0: The Adventures of Braindance Maggie, Red Hot Chili Peppers su RTL 102.5. Allora Andrea, sì, alle 4:19 minuti io voglio fare un saluto speciale.
1: Accomodati.
0: A tutti i ragazzi che nel 2026 ancora cascano nel tranello.
1: Quale tranello?
0: Cioè quello di che lei si avvicina, dai, ci porti a ballare questa sera, dai, siamo io, Gemma,

0: Nina,
1: è la Santa Nina. Maria.
2: Ti scroccano drink okay. E passaggio.
3: Quindi tu ragazzo cosa che fai? Cosa? Vai a casa sì. E cominci a farti il film. Quale? Bello, ti fai la barba, certo. Ti fai la doccia. Sì. Sei bello pulito, sì. Profumato come...
1: E poi?
3: Arrivi, le porti in discoteca, dai, ci fai entrare.
1: Certo.
3: Adesso
1: paga.
3: E li fai entrare. Ma no, ma lui paga, le ragazze... Entrano gratis.
1: Esatto.
3: Non sono in lista, li fai mettere in lista, entri ma, e fai lo splendido, vai al bar e compri.
1: Sì.
3: Cocktail, hai speso 220 euro e loro svaniscono.
1: Nel nulla.
3: Non ti cagano più, hanno ricevuto quello che volevano. Volevano entrare, volevano sfruttarti per entrare.
2: E se ne sono andati con un altro.
3: Saluti.
1: Tanti
3: saluti.
1: Ma magari se ne possono andare anche da sole, ma giustamente, perché se tu.
3: Ma quale
1: sì, ma sai perché?
3: Se... Io le avrei riprese tutte, datemi i soldi del cocktail, una a uno.
2: Hai fatto il salame
1: non
2: e
1: lo
2: basta.
1: Faresti, non lo
3: ma
1: faresti.
3: Ma nel 2026, scusa, ma c'ha ragione Vanna Marchi.
1: Perché? Perché hai citato quando... Vanna Marchi?
3: Perché Vanna Marchi disse qualche mese fa.
1: Vero.
3: Perché quelli vanno, ok,
1: sì.
3: Cioè, allora te le vai a cercare, figlio
1: mi
3: mio.
1: Mi rendo conto.
3: Scusa, ma lo devi capire, devi sapere le
2: comunque,
3: tattiche.
2: Comunque Vanna Marchi non aveva ragione.
1: No, ma comunque secondo me evitate le tattiche. Se lo volete fare, lo fate. Però se non lo volete fare perché sapete che non andrete da nessuna parte, non lo fate.
3: Non l'ho capito.
1: Non fa niente, ma te lo spiego.
2: Alla
1: faccio
2: prossima.
1: Un disegnino a breve. Intanto ci fermiamo in pubblicità e te lo faccio, te lo mando. Ciao.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
3: Acqualete.
2: What the?
3: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su RTL 102.5. E allora, messaggio per Santino il Mungitore, adesso, un nostro ascoltatore. Sì. Allora, Santino, ce l'hai sfracassato, c'è sempre lo stesso messaggio. E che vuoi salutare qui, chiamatevi tra di voi, tu e Benedetto. Non sì. è che ogni sera possiamo mandare lo stesso messaggio, allora, Santino. Sì. Dai, ti prego, mungi le tue mucche.
1: Ma se anche ci vuoi dire qualcosa va benissimo, no?
0: Sì,
1: interpreto quello che ha detto Armando. Allora, no. Sicuramente a noi fa piacere che ci ascolti e ci scrivi. Però giustamente.
0: Sai cosa ti dico, Santino?
1: Grazie.
0: Grazie. Per ogni grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Senza puntino.
0: Senza punto sulla I. Senza punto.
1: Se lo ripeti un'altra volta, ti giuro, credo che mi possa venire un embolo. Cioè, perché non si può fare, amici. Ci scrive Vincenzo da Roma. Ciao Andrea, ciao Armando, buon Ferragosto fatto. Grazie anche a te e a tutta la tua famiglia.
0: A te
1: come si
0: e
1: dice.
0: Famiglia.
1: Esatto. Sì, perché almeno adesso ce lo siamo tolto avanti. Quindi, allora, cari amici, mandateci dei messaggi, magari originali, grazie, non sempre gli stessi, perché Armando non riesce a digerirli. Grazie.
0: Assolutamente no. Se tu sei d'accordo, io metterei una canzone. Ci risparmiamo tutto questo tempo per una telefonata tra pochissimo.
1: Va bene, va bene. E infatti noi.
0: Quanto sono bravo?
1: Armando, sei bravissimo. E quindi.
0: Hanno scritto al 378-378-1025 per i ragazzi provoloni, meglio guardarsi un tutorial su YouTube prima di uscire con delle ragazze che approfittano.
1: Proprio quello non dovete mai fare nella vostra vita, per niente. Invece, ascoltatevi sto pezzo di Craig David, Seven Days.

0: bravi gli U2 che hanno chiesto aiuto a Martin Garrix con Fire Files su RTL 102.5, perché bisogna unirsi, bisogna fare tutto insieme,
1: esatto.
0: Non bisogna andare da soli, perché se vai da soli arrivi prima, vai in due arrivi prima, comunque è una bella cosa farlo in due.
1: Va bene, okay. Soprattutto farsi aiutare, ed è quello che facciamo noi con tutti voi andando da Franco. Ciao Franco.
2: Buongiorno a te Armando,
1: ciao.
2: Buongiorno Andrea,
1: ciao Franco, un abbraccio a te.
2: Una comunicazione di servizio, giusto per stare attenti, sulla 14 direzione Bologna, dopo Cesena Nord, quindi casello di Cesena Nord, c'è stato un tamponamento con varie macchine, speriamo niente di grave, assolutamente credo, perché solo un tamponamento, che erano tutti in coda, però ci sono 4 km di coda in aumento. Quindi bisogna stare attenti, perché è una...
0: Ripeti la zona, Franco, ripeti la zona dove c'è, dove ci sono questi 4
2: chilometri di coda. Dopo il casello di Cesena Nord, direzione Bologna.
1: Benissimo.
0: Molto bene.
1: Quindi se siete in quella zona, date occhio, magari uscite prima. Naturalmente noi vi terremo aggiornati con i nostri collegamenti che facciamo ogni ora con Autostrade per l'Italia.
0: Ma adesso, amici... Sì. Prendete un telefono, ne avete un altro?
1: No,
0: prendete
1: uno solo.
0: Uno
1: solo, cioè
0: e chiamateci allo 02 25 15
1: aspetta.
0: 15 e venite in onda
1: ci
0: con
1: provo,
0: noi, vai!
1: Aspetta. 02 25 15
0: mia nonna
1: 15
0: parla.
1: E chiamo, aspetta.
0: E chiamo.

0: Pronto RTL 102.5, con chi parlo?
1: Ma non ho ancora chiamato.
0: Ma vabbè, stiamo simulando.
2: Attenzione pure
0: stiamo
2: tu, attore zero, no? Proprio attore teatro fare... zero proprio.
1: Proprio a me ma mi viene a dire che non ho
2: fatto. Dai!
1: Niente, volevo chiamare veramente, niente. Mi avete distrutto questa cosa, io volevo che rispondesse, facevamo una cosa bella, ma voi non siete abituati, mi rendo conto.
2: Scusami, ma sei di Napoli, il teatro di strada?
1: Il teatro di strada a Napoli?
2: La festa,
1: ma tu sei mai stato a Napoli? Una curiosità mia a questo punto?
2: No,
1: mai, credo.
2: Il teatro, la strada, capito?
1: Cioè, hai detto il teatro di pronto, strada.
2: Ma anche il teatro di strada, se devi essere pronto, sei pronto.
1: Io non sono neanche nato.
2: Pronto?
1: Signori,
2: c'è qualcuno?
1: Da quanto pronto? Tempo stai facendo questo orario, Armando? Scusami.
2: Non capisco, non dormo più. È una tragedia. Dormo, io voglio andare a dormire in spiaggia in una tenda, in solitaria.
1: Sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo.
2: E mettermi a palla la canzone di Peggy Goo.
1: Che è ormai quello che senti praticamente ogni sera prima di entrare in onda.
2: Sì.
1: E non sei contento.
2: Me ne vado. Voglio andare in un convento dove ci sono le carmelitane scalze. Lì
1: abbiamo fatto 3 settimane lì 2 anni fa e la sensazione era la stessa, quella di volermi chiudere in un convento. Davvero
2: bene.
1: Importante. Vabbè, 378-378-1025, i vostri vocali meglio, oppure 02-25-15-15 come ha fatto Franco. Ma arriva Peggy Goo, It Goes Like na na na.

0: Merck & Cremont su RTL 102.5 alle 4.42. Cari amici che siete all'ascolto, siete in tantissimi anche al 378 378 1025, ma adesso noi andare a telefono.
1: Esatto, ciao Domenico, buonanotte o buongiorno, cosa preferisci?
2: Allora, siccome sei arrivato a casa, sì, direi buongiorno, ciao a voi ragazzi.
0: Ma non è che,
2: ciao,
0: cioè, ciao, non ciao. È che vai in un bar e scegli il cornetto alla marmellata invece che al cioccolato, è notte, no. Diciamo, allora, non oppure non è, buongiorno.
2: Non è proprio un bar, ma sarà un forno, però alla marmellata c'è un dominato.
1: Alla marmellata c'è un dominato. No, è toscano. Ma c'è Domenico da dove?
2: No, allora, sotto Toscana, cioè, no, allora, diciamo che io
0: non
2: sono
0: sai manco tu chi
2: calabrese,
0: sei.
2: Calabrese della provincia di Vibo Valentia.
1: No, oh, e allora sei tra amici.
0: Grazie.
2: Però è 40 anni che sono in Toscana. Okay, provincia di Livorno.
1: Perfettamente, parli come Max Allegri.
2: Quindi posso fare una polemica?
1: Vai, fai sta polemica.
2: Sì,
1: vai.
2: No. Allora, abbiamo deciso di fare il Ferragosto in un posto fantastico, Arena di Verona, a vedere la Ida, ragazzi.
1: Bellissimo, regia straordinario.
2: Regia di Zeffirelli, bellissima. Però la domanda è questa. Sì. Perché?
0: Chiedo scusa. Ma è vivo Zeffirelli ancora?
2: Purtroppo no.
0: E come fa a fare la regia Zeffirelli?
1: È la regia, è come l'aveva impostata lui, così sì.
0: Quindi abbiamo un preset fatto da Zeffirelli.
1: Esattamente.
0: Ricordiamo, per chi non lo sapesse, Zeffirelli è quello che fece Gesù di Nazareth.
1: Esatto,
0: okay?
1: Franco Zeffirelli.
0: Insomma, oggi tutti si sentono Zeffirelli.
1: Magari, qual è la polemica?
2: La polemica è perché... Allora, io seduto in arena, che ho già speso i miei soldi, voluto andare, l'ho speso i soldi per vedere. Perché? Allora, io arrivo e mi togli la mia bottiglietta d'acqua che precedentemente ho pagato 2 euro, me la metti in cosa cassettina bianca e poi dentro me la rivendi a 3 euro, mezzo litro d'acqua, ragazzi.
1: Guarda Domenico, questo succede spesso, ad esempio anche ai concerti, in modo diverso, ma succede sempre in ogni contesto di questo tipo, pubblico, quel che è, succede questa roba qua. Mi rendo conto che sia una mossa molto molto di bassa lega,
0: annoiando,
1: ma succede.
0: Io mi sto annoiando.
1: Vattene a ballare e tira la discoteca.
3: Un'idea ce l'ho io.
1: Allora stati là.
3: Un'idea ce l'ho io.

0: la scusa potrebbe essere che i liquidi mischiati potrebbero sì. diventare esplosivo. Se tu lo porti sì. da fuori certo. è una cosa, se lo compri da dentro
1: comunque c'era anche una bottiglietta di quelle colorate scure con la targhettina rossa e il tappetino rosso, 0,45 centilitri a 5 euro
2: Ma chi sei? Ma scusa, no, ragazzi, ma chi sei? Ma dove lavori tu?
3: Alla Guardia di Finanza, evidentemente.
2: Scusami, non ho capito.
1: Io ho telefonato e mi hanno detto: no, guarda, alla radio parli con tre finanziari. Perciò...
3: hai fatto bene. E allora hai fatto bene, Domenico. Benissimo. Ma alla fine, però, almeno come è stato?
2: Hai bevuto?
3: No, hai bevuto sicuro.
1: Sì, tre gintoni.
3: Bravo. Ma ti sei divertito? È stata una bella esperienza, almeno.
1: No, esperienza pazzesca, ragazzi. Cioè... Va bene.
2: A vedere e a sentire la Ida è stata un'esperienza pazzesca.
3: Direi proprio di sì. Va
1: sì,
3: bene.
1: Certo.
2: Poi è arrivato Bob Sinclair, no?
1: È arrivato il tipo con l'acqua.
3: E tutto si è risolto. Hai visto, alla fine è facile.
2: Scusa, fai una polemica per 5 euro che Andrea Tuzio vuole darti.
3: Sì,
2: insomma.
3: Sì, ma te li do io. Guarda, adesso attacchiamo. Vengo di là, parliamo al telefono. Mi dai un IBAN faccio un.
1: Ah, bravo. Infatti, mi avevi detto: no, guarda, dopo alla fine lascia l'IBAN.
3: Sì,
1: Andrea.
3: Sì, vai sereno. Ci penso io. Va bene. Grazie mille, Domenico.
1: A voi, ragazzi.
2: Ma grazie, grazie di cosa, Domenico? Domenico, sei confuso.
3: Meno male, c'è gente acculturata che va a vedere la Ida. Mica come me, te, amico mio.
2: Ida!

0: City of Angel, la città degli angeli. Achille Lauro su RTL 102.5 alle 4:53 minuti. Vai al telefono, Tuzio.
1: Matilda.
2: Eccomi, buongiorno ciao, a tutti.
1: Ciao, buongiorno. In allora, sottofondo ciao. Sentiamo anche Matilda di Belafonte, giusto? Di Henry Belafonte,
2: sì, sì, sì.
1: Perdonami.
0: Henry Belafonte.
1: Esatto, proprio lui.
0: Dopo questo momento culturale e musicale, tu, Matilda, cosa hai fatto questa sera?
2: Veramente sono stati da Genova verso le 20 perché stiamo andando in Basilicata, quindi siamo in viaggio.
1: Benissimo, chi siete?
2: Io, mio marito e i bambini, i ragazzi.
1: Ok, quanti ragazzi avete?
2: Due.
0: Finanza, sì.
1: Due.
2: Due.
1: Ok, quanti anni hanno? Fammi fai fatti.
2: 17 anni Kevin e 12 anni.
1: Che vengono con voi in vacanza.
2: Sì, sì.
0: Cosa,
2: sì,
0: puoi ripetere i nomi?
1: Ok.
0: Matilda, puoi ripetere i nomi? Kevin?
2: Sì, Kevin e Eric.
1: Kevin
0: ma
1: Eric.
0: Perché Kevin Costner ed Eric Bama chi erano? Perché
2: no,
0: questi
2: veramente
0: nomi?
2: Kevin era Mamma perso l'aereo.
1: Ah, beh, lì come no, il protagonista di Mamma perso l'aereo, fantastico.
0: Beh, quindi sì. A te ti hanno chiamato Matilda per la canzone di Henry Belafonte. Che famiglia artistica.
2: Sicuramente mio padre.
0: Certo,
1: ha fatto bene,
0: certo.
1: Mentre Eric arriva da nessuna parte, vi piaceva e basta.
2: Eric veramente l'ha scelto Kevin, quindi siamo lì.
1: Vedi, il fratello l'ha scelto, è una bella
0: sì.
1: Mossa.
0: Scusate,
1: questa.
0: Il cane come lo chiamerete? Giovanni?
2: No. Abbiamo
0: hai
2: il
0: sentito
2: gatto
0: la
2: che si
0: polemica.
2: Chiama Simba.
1: Come? No, scusami, non ho capito, Matilda.
2: Abbiamo il gatto che si chiama Simba.
1: Vedi, Simba, il gatto, Simba. Ma di che colore è il gatto?
2: Bianco e nero.
1: È bianco e nero perché anche Simba nero, era il leone bianco, non so se ve lo ricordate.
0: Certo,
1: Simba,
0: sì.
1: Il leone bianco.
0: Bianco,
1: meraviglioso. E ragazzi, in Basilicata quanto tempo?
2: 10 giorni.
1: 10 giorni di vacanza, dieci. Bellissima. La città precisa oppure andrete in giro?
2: No, un po' in giro. Giriamo.
1: Va bene.
0: Mi raccomando, hai i codici fiscali dei tuoi figli se vi fermano i carabinieri, la carta d'identità. Perfetto. Allora potete andare, prego.
1: Prego,
0: vada, grazie.
1: Andate. Ciao ragazzi, buon viaggio.
2: Ciao, ciao, grazie.
1: Vi abbracciamo forte, ciao, buon viaggio. Ciao.
0: E che bella famiglia.
1: Sì, dolcissimi. C'hanno pure il gatto, però non sono sopportati almeno.
0: Il cane chissà come...

0: come avrebbero chiamato il cane se fosse in macchina, ma Goldrake, ma Zinca Zeta.
1: No, però giustamente
0: Dolce Remiglia,
1: no, aveva ragione lui, secondo me per il cane un nome semplicissimo, tipo un nome da umano, che sono quelli che piacciono a me.
0: Armando,
1: Armando sarebbe perfetto.
2: No, Flender, il cane di androide di
1: De che?
2: Di Kiashan.
1: Kiashan,
0: come Flender?

0: mentore di molti artisti italiani e internazionali. Stiamo parlando di Joe Cocker con When the Night Comes. Bravo Armando, quante ne sai. Bravo,
1: When the Night
0: bravo,
1: Comes
0: bravo.
1: Arrivano Andrea e Armando almeno per ancora una settimana. Siamo qui dalle 3 alle 6, è finita anche la seconda ora. Armando, hai capito? Come meno male. Vabbè, ci fermiamo.
0: Dico meno male che ce n'è, meno male che ce n'è un'altra.
1: Già mi stavo fermando nella tristezza. Tra poco
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Lomello, in provincia di Pavia, sono le 5 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Sergio Gadda. È stato un ferragosto ricco di medaglie per l'Italia agli europei di atletica di Birmingham e a quelli di nuoto di Parigi. Cominciamo da quest'ultimo. Niccolò Martinenghi, primo nei 50 rana, Simone Cerasuolo secondo, argento per Anita Gastaldi nei 200 misti, mentre Simona Quadarella ha conquistato l'oro nei 1500 stile libero, Italia di bronzo nella staffetta 4% mista e per Sara Curtis nei 50 metri stile libero. Dall'atletica sono arrivati invece l'oro nella maratona di marcia per Massimo Strano e per Sofia Fiorini e il primo posto per Andy Diaz nel salto triplo. Dalla mezza maratona, nella prova maschile, Francesco Fortunato ha conquistato l'argento, Andrea Cosi il bronzo, Alexandrina Mihai invece l'argento nella prova femminile. Voltiamo pagina, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio tentando poi di togliersi la vita. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. È accaduto in una villetta a Sant'Angelo a Cupolo in provincia di Benevento. Alla base del gesto forse un litigio tra i due. E siamo al calcio con i 32esimi di finale di Coppa Italia. Questi i risultati delle partite di ieri: Catanzaro su Tirol 3-4 dopo i calci di rigore, Udinese Padova 1-0, Venezia Modena 3-2, Torino Carrarese 1-0. In amichevole il Milan ha battuto il Manchester United 4-2, l'Inter il Real Betis 1-0 con gol partita dell'ultimo arrivato Stones, la Roma ha pareggiato 2-2 con il Borussia Dortmund. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con nessun disagio alla circolazione. L'unica eccezione la riscontriamo sulla 10 Genova-Savona, dove a seguito di un incidente tra una vettura e una moto si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova, con il traffico attualmente bloccato sul luogo dell'evento e code anche tra Celle Ligure e Varazze per il tratto chiuso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Amici, buongiorno, 5.03 di domenica 16 agosto, questa è l'ultima ora di Malanotte No, con Armando Piccolillo in diretta dal Tourmaline di Lipari. Ciao Armando, buongiorno anche a te di nuovo.
0: E Andrea Tuzio da Milano, buongiorno anche a te di nuovo.
1: Buongiorno.
0: Stavo riguardando la fotografia di Harry Belafonte.
1: Sì.
0: È del 1982 e somiglia un po' a Berlusconi, buonanima, da questo profilo.
1: Sì.
0: Ma chi è Berlusconi? Invece è Harry Belafonte. No.
1: Sì.
0: Volevo
5: Berlusconi abbronzato.
1: Beh, esatto, lui si abbronzava tanto, il cavaliere. Gli piaceva tantissimo abbronzarsi e non soltanto.
0: E non solo, gli piaceva, non gli piaceva solo l'abbronzatura, ma gli piaceva anche il mondo.
1: Esatto.
0: Il mondo.
1: Era un viveur, come si direbbe, come si diceva una volta.
5: Io ci sarei andato a una serata.
1: Ma io non ho nessun dubbio.
0: Anche io.
1: Ma
0: io
1: certo.
0: Ci sarei andato anche io. E avrei detto, evviva, evviva.
1: Invece noi vi diciamo 378-378-1025 i vostri vocali che preferiamo, lo sapete. Oppure 02 25 15 15. Amici, ricominciamo la nostra ultima ora con il nostro Power Hit.

0: Beh, The Bausa Magnetic su RTL 102.5, le 5-6 minuti. In testa un pezzo così, però suonato, c'è il pianoforte, c'è un po' di musica vera, c'è qualcuno che ha suonato questa canzone.
1: Meno male.
0: Allora, io volevo... Come male?
1: No, meno male. Meno male.
0: Ho capito,
1: no,
0: anche male.
1: No, no, no, ci mancherebbe altro, ma va.
0: Scusate, no, no. Stavamo parlando, quindi ho citato il grandissimo cavaliere Berlusconi, sì. E poi... Qui in radio millantano conoscenze, non
1: vero,
0: vi dico chi,
1: e
0: l'ho conosciuto, sono stato lì, mi ha detto che ero bravo, voleva darmi, mi ha regalato un Rolex che adesso non ho più a casa.
1: Ma me lo so appena, venduto, pare brutto, poi ci devo pagare le tasse sopra perché supera un certo...
0: Somiglia un po' a Vanessa Gray, quando a Vanessa dico Vane ho visto una stella e lei c'ho una stella in...
1: Guarda, se mi dici che assomiglio a Vanessa lo prendo come un complimento incredibile,
0: no,
1: grazie, sei molto gentile, alza il cartello, alza il cartello.
0: Hai conosciuto il cavaliere Silvio Berlusconi?
1: Ho conosciuto il cavaliere, sì.
2: Ah!
1: Ho conosciuto il cavaliere.
2: Armando, non credo fosse così complicato uno che lavora nell'ambiente della radio.
1: Ma la domanda è,
0: se il cavaliere fosse vivo, sai cosa direbbe? Guardi, buon uomo, non mi ricordo di lei.
1: Secondo me ha fatto 700 milioni di persone.
2: Secondo me il cavaliere, che era una persona lungimirante e educata, avrebbe anche finto di conoscerlo.
1: Certo, quello di sicuro, quello te lo posso garantire. C'è un vocale, lo sentiamo.
3: Buongiorno RTL.
1: Buongiorno.
3: Questo vocale te lo mandiamo dal Lido Afrodite di Praia Mare.
1: Ah, vedi?
3: La notte è dura,
4: ma non ci fa paura.
1: Bravi.
4: RTL dai tuoi ammiratori di Praia Mare dell'anno scorso.
1: Ciao. Vedi?
0: Salutiamo Praia Mare, dove c'è l'altra troupe che trasmette da lì.
1: Esattamente.
0: Allora, il cavaliere avrebbe detto: guardi, le do più tardi un po' di soldi, se vuole qualcosa da mangiare, cosa pensa?
1: Tutto quello che vuole, cavaliere. Uomo. Se mi dà qualcosa,
0: so che
1: io ne guadagno soltanto. È triste, molto
0: tragica, e molto triste.
1: Molto triste.
0: E allora sa cosa le dico?
1: Cosa?
0: Viva la
1: Maria!
0: La vita!

0: La sinfonia degli Imagine Dragons, Symphony su RTL 102.5 alle 5 e 15 minuti. Buongiorno Italia!
1: Buongiorno a tutti, buongiorno anche ad Emma. Ciao Emma, benvenuta.
2: Ciao!
1: Ciao! Dove sei Emma, che sentiamo un macello?
2: Noi siamo a Bari, stiamo andando verso Gallipoli.
1: Ok, ma
0: noi chi?
1: Esatto.
0: Noi chi?
2: Cosa?
1: Noi chi?
2: Io e il mio fidanzato.
3: Che ciao.
0: Si chiama? Ma come si chiama il fidanzato?
2: Marco.
1: Ciao, salutiamo Marco, Marco ed Emma.
0: Morri tu.

0: c'è lì e non se n'è andato da nessuna parte. Ma voi vi state spostando per una questione di andiamo a vedere un'altra città, oppure siete di Bari, state andando a Gallipoli in vacanza? Spiegateci un po' com'è la situazione.
1: No, stiamo semplicemente andando a fare un viaggio a Gallipoli una settimana.
0: Ok, però io sento dall'idioma di Emma che non mi pare sia pugliese.
1: No, io non sono pugliese, no, arriviamo dal Veneto, quindi ci sono aspettate un po' di ore di viaggio.
2: Hai sentito?
3: Avete portato un po' di vino in macchina da bere?
1: No.
0: C'è quello buono pugliese. Credo prendano il loco. Esatto.
3: Allora, fuitina amorosa, senza parenti, siete oppure già ci siete? Benissimo, non fate danni. Potreste tornare.
1: Un giro organizzato ieri, tra l'altro, quindi.
0: Sì. Bravi, ragazzi.
1: Una fuga.
3: Attenzione,
0: va benissimo.
3: Sarebbe bello tornaste in 3,
0: no,
3: 4.
0: Non lo so. Lasciamo stare.
4: Armando sponsorizza la natalità.
0: Evidentemente sì.
3: Certo.
0: E vabbè, giustamente.
3: Viviamo in un paese dove le nascite sono a zero, ragazze, fate figli, no. Ma tanti
0: no,
3: figli.
0: No, pensateci bene invece, non è vero, non li fate, ma pensateci bene.
3: Ma come non li fate? No. Date dei nomi italiani ai vostri figli. No, no. Mario, Paolo, Gino, Pino, Nino, okay. Lino.
0: Nel caso, Emma, un giorno mai dovesse succedere, come quali sarebbero i nomi che ti piacciono? Uno maschile e uno femminile.
1: Allora, maschile
5: Edoardo.
1: Bellissimo. Tommaso.
0: Molto belli entrambi. Beh. Mentre femminile?
1: Femminile o Sole?
0: Bellissimo.
5: Storia.
3: Non ho capito, scusa, scusami, lo chiami Ottone
0: sole,
3: al femminile?
0: Sole.
1: Vittoria.
3: Ah, Vittoria è bellissima, ma come fai a chiamare una figlia femmina Sole?
4: Fantastico.
3: Ciao Sole.
0: Sì, sole. Ce ne sono tante.
3: Poi
0: non hai mai incontrato
3: poi
0: una
3: la prendono in giro,
0: sole.
3: La prendono in giro col detersivo,
0: no,
3: chi trova Sole
0: la prenderebbero in giro la gente cattiva come te, mica la gente normale.
4: Ragazzi, il Sole è il primo dio che l'uomo ha visto.
0: Perché? Aspetta, perché? Emma, dici.
3: Scusate. Vai. Emma?
1: Sì.
3: Emma, hai premuto il tasto
0: esatto,
3: sbagliato.
0: Dicevamo,
3: Emma.
0: Tu volevi dire il perché del nome Sole?
1: No, mi piace, mi affascina come nome.
0: Sono d'accordo perché anche a me piace tantissimo, anche io. Se avessi avuto una figlia femmina l'avrei chiamata Sole, quindi difendo questo nome, esatto, e non ce l'avrò mai. Grazie mille ragazzi, buona vacanza, divertitevi,
1: grazie,
0: state bene.
1: Ciao.
3: Ricordatevi di farlo.
0: No,
3: Ma scusa, tu potresti fare un figlio,
0: ma
3: perché non fai un figlio?
0: Non esiste nella maniera più assoluta proprio. Neanch'io. Lasciamo perdere.
3: Ti viene un figlio come me, bellissimo.
0: Ma mazia mai, ragazzi. Get off.

0: James Dean e la nuova di Madonna, Veronica Ciccone, su RTL 102.5. Vedete, lei c'è qualcosa di italiano in lei, amici.
1: Ha voglia.
0: E anche, quindi.
1: Ha voglia, voglia.
0: Però ha scelto di chiamarsi Madonna.
1: Beh, all'epoca, all'epoca fece un bello scalpore, ricordo, ma era per esempio amata anche dai più piccoli. Io la amavo.
0: Sì, Andrea, mi piacerebbe tantissimo sentirti, ma dovrebbe esserci.
2: Quindi, Madonna.
1: Ma che ti devo dire? Sei costretto fino a settimana prossima, te tocca, amico.
2: Quindi,
1: vai, vai.
2: No.
3: Oh raga, no, ma vi rendete conto, domani alla favorita sarebbe il Renzo Barbera di Palermo. Per una partita di Coppa Italia con Lecce ci sono 32.000 persone.
1: Mazza.
3: Ma siamo malati di pallone.
0: Ma se piace a noi uomini, il calcio, quella roba lì e la birra, voglio dire, sono tre
1: perfetto,
0: cose che noi.
1: Sono...
0: E basta. Sì. Poi per il resto. Ce le fotte niente proprio.
1: Diciamo che c'è un buon momento in cui ci si può dedicare esclusivamente a queste due belle cose. Una bella partita di pallone, una bella birra fredda, gelida, ghiacciata. Che goduria.
0: E poi l'altra cosa che non si può dire, perché se diciamo l'altra cosa veniamo tacciati, non so, di qualche. Di una brutta cosa.
1: Lo hai fatto,
0: cosa,
1: hai fatto tutto tu, complimenti.
2: Io non ho capito, non ho capito di cosa parlavi.
1: Vabbè, ma evidentemente ha qualcosa dentro che vorrebbe.
0: Parlavo
1: dire,
0: di quella cosa che piaceva tantissimo.
1: No, piace ancora tantissimo.
0: Cribbio.
1: Granita, esatto, una bella.
0: La granita al limone.
1: Una
0: bravo.
1: Bella granita al limone.
0: A proposito, volevo darvi un consiglio su come prendere la granita. Per esempio. Forse non tutti sanno che prendere la granita senza avere al fianco un bicchiere d'acqua a temperatura ambiente, quello lì può salvarvi la vita, perché se mangi la granita così di botto, ti può venire non solo un blocco intestinale, ma comunque si comincia con un po' di mal di testa, le tempie, subito un po' d'acqua a temperatura ambiente.
1: Che salva la vita.
0: Bravo, la BC Armando,
2: evitare gli sbalzi di
1: Lo sapevo, ho sempre mangiato la mia granita senza pensare a niente, quindi grazie Armando.
0: Grazie, da domani ti pigliano in digestione.
2: Speriamo bene, va?
1: Terence Trent D'Arby, questa è Wishing Well su RTL.

0: Bellissima, splendida la voce, Olivia Dean e lei bella Baby Steps. La nuova canzone alle 5:30 del mattino in questa domenica 16 di agosto, cari amici, appena passato Ferragosto. Oggi però non dico brodino che fa caldo.
1: No, quello no.
0: Però insomma una bella insalata di pesce.
1: Sarebbe meraviglioso.
0: Poco pane, non esagerate col pane.
1: E se dovete mangiarlo, magari integrale meglio.
0: Esatto, dici beh, bravo.
1: Sì. Patrizia, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno Armando.
1: Buongiorno, buongiorno. Come stai prima di tutto? Sentiamo la voce bella squillante.
2: Io dico sempre di stare bene, sto benissimo.
1: Sì. Ah, meno male, sì. Siamo contenti.
2: Quando molto. In realtà anche se... non è così, però mi piace dire che sto bene.
1: Se non ci poniamo noi il punto di arrivo di stare bene, altrimenti diventa
2: infatti
1: difficilissimo. Beh, almeno dirselo
2: infatti
1: aiuta a crederci un pochino di più.
0: Grazie.
1: Senti, questa domenica 16 agosto come va? No, ci volevi dire qualcosa? Prego, accomodati.
2: No, questa domenica andrò a messa alle 9:00.
1: Oh, bene.
2: E poi mi farò una bella mangiata di pesce.
1: Come suggerito?
2: Polipo e calamari, come dice Armando.
1: Buonissimo.
0: Senti, che ora vai la messa?
1: Alle
0: 9:30?
2: Alle 9:00.
0: Ovviamente vai ti confessi prima e poi fai la comunione?
2: No, mi sono confessata
0: allora
2: da poco.
0: Allora verrai incenerita. No, che cosa vuol dire? Non è che ti sei confessata ieri e da ieri a oggi non hai fatto peccato. Vai a confessarti, scusami. Ma chi sei?
2: Ma i miei peccati li faccio con te.
0: Maria Maddalena!
1: Mi butta giù. Con te li fa. Armando, ma scusa.
3: Lei ha Patrizia a Messina.
0: Non ho sentito. Che vuol dire fai peccati
1: con te?
0: Con
1: te li fa. Non lo so. Chiediamo a Patrizia, come mai fai dei peccati? Che tipo di
2: perché, perché a volte mi fa arrabbiare. Una volta mi ha fatto arrabbiare tanto, Armando.
1: Veramente? Poi l'hai perdonato, però. L'hai perdonato.
2: Tanti anni fa ho chiamato e mi ha detto devi chiamare Alberto Bisi.
1: Non è vero. Ma dimmi una cosa. Ma l'hai perdonato, però, alla fine?
2: Sì, io perdono, ma non dimentico.
1: Aia, vabbè, ma è una clave, una cosa classica.
0: Io non ricordo, però può essere che quando uno. Però quando qualcuno chiama, forse può essere quella telefonata, quando uno chiama e mi dice pronto, chi sei? E allora io mi arrabbio, come chi sei? Hai chiamato tu e dici a me chi sono?
2: No,
0: sia
2: io stato questo. Detto, ti ho chiamato per nome, tu mi hai detto devi chiamare Alberto Bisi.
1: Salutiamo Alberto che è in ferie.
0: Aveva bisogno,
1: evidentemente
0: non avevamo più tempo.
1: Va bene, grazie.
2: Senti, ragazzi, dimmi. Ti avevo mandato un vocale riguardo la signora che ha messo i nomi ai figli riferiti ai film.
0: Sì.
2: Io vi chiamerei così: Armando Capitanoncino, Andrea Peter Pan.
1: Perfetto. E noi
0: perché a lui Peter Pan e a me Capitanoncino senza una mano?
1: perché sono più figo, Armando.
2: Tu sei graffiante a volte.
0: Allora
2: capito?
0: Faccio bene a trattarti male perché mi dai il nome Capitanoncino.
1: No, grazie.
0: Maestra! Io chiamo la maestra. Maestra!
1: Grazie. Ciao Patrizia. One Republic su RTL 102.5 I Ain't Worried.

0: Te quiero, te amo.
1: Grazie.
0: Maria Salvador, J-Ax in Cile. Ma prego, ma figurati. Alle 5:40 del mattino, buongiorno Italia,
1: buongiorno,
0: ben svegliati,
1: buongiorno.
0: Anche se oggi non lavorate.
1: Esatto.
0: Ah, che bello, sì. Godetevi questa bella, bellissima giornata. Non sarà molto calda.
1: Meno male.
0: Era al nord Italia, insomma, a nord-est c'è pioggia.
1: Speriamo, speriamo che si rinfreschi, soprattutto per quanto mi riguarda. Manu, sentiamo un attimo un vocale, grazie.
2: Buongiorno, sono Santino Mungitore.
1: Oh, attenzione.
2: Vedere una partita della Juventus.
1: Sì.
2: Una bella birra fresca. E delle patate come contorno, siamo a posto.
1: Vedi?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao.
0: No, Santino, hai cambiato messaggio finalmente. Bravo.
1: E allora
0: molto
1: auguriamo
0: contento.
1: A Santino.
0: Io sono contento.
1: Un buon vento.
3: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

0: buon vento, Jovanotti ed Alfa su RTL 102.5, 5.43 minuti. Oh Andre,
1: sì,
0: buongiorno.
1: Buongiorno, ancora un quarto d'ora amici, quindi le ultime cartucce, se volete spararne potete farlo al 378-378-1025, preferiamo i vocali, lo sapete, oppure allo 02-25-15-15.
0: Ci raccontate quello che state facendo, quello che farete anche in questa domenica,
1: sì.
0: Poi continuerete a farlo anche dalle 6 in
1: certo.
0: Poi. Amici, perché noi siamo a vostra completa disposizione.
1: H24.
0: Grazie.
1: Ci mancherebbe
0: grazie
1: altro.
0: A tutti.
2: Senza puntino.
1: Ancora.
0: Non allora tu non sapere
1: più.
0: Italiano.
1: È vero, amici, a tra poco, restate lì.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
1: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete!
3: Acqualete!
1: What up?
3: Ottima mossa per le tue ossa.

0: quando ce ne sono altri meglio di
1: esatto.
0: te.
1: Esatto.
0: Skank Nancy su RTL 102.5, cari
2: a
0: amici.
2: Causa tua.
0: No, because of you, a causa tua oppure perché te? Io ci avevo in mente perché scegliere te. A causa tua non posso andare a messa stamattina.
1: Va bene. L'altissimo se ne farà una ragione. Sentiamo certo. un vocale, grazie.
3: I pensieri mi svegliano. È dalle 4:30 che sto sveglia, anche se non devo andare a lavorare. È la seconda colazione che faccio.
1: Buona, va
3: bene. Ma per fortuna che ci siete voi che mi distraete. Buona giornata, buona nottata, buon quello che volete.
1: Grazie. Barbara,
0: hai fatto già la seconda colazione, il che è un dramma. Perché la seconda colazione ti fa ingrassare, aumenta. Zuccheri nel sangue. E allora a pranzo niente sale, niente olio, niente di niente.
1: Quindi digiuna.
0: Mangi stasera.
1: Mangi direttamente stasera.
0: Mangi stasera.
1: Se volete.
0: Voi mettete il sale nelle insalate, nelle
2: cose. Certo. Io no. L'insalata senza sale non è insalata.
1: Esatto.
0: No, perdi
2: insalata.
1: Tu ci metti
0: insalata perché ci vuole il sale, dici insalata perché si chiama salata, è quello.
2: Dici, penso.
1: Questa è abbastanza comunque, pesante, scusatemi.
0: Ragazzi, se metti i capperi non c'è bisogno
2: giusto,
0: del sale.
2: Perché il sale nei capperi già.
0: Va. Metti le alici, aspetta, non c'è bisogno del sale.
2: Mettiamo il penultimo disco di Malanotte No di oggi.
1: Ma sai chi lo canta il penultimo disco di Malanotte No di oggi? Ultimo.
0: Mamma mia.
4: Adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Un grandissimo artista internazionale, sì. È stato arrestato, no. Ha fatto una vita tragica, vabbè. Ma è diventato

0: mentore di Prince, di Michael Jackson e di tantissimi altri artisti.
1: Non so,
0: bravo,
1: se,
0: Armando,
1: non so se.
0: Bravo.
1: Millennium Heat, chiudiamo con il meraviglioso, immarcescibile James Brown. I got you.

0: l'immenso James Brown, I got you, I feel good, amici. Fate un salto, fatene un altro e fate anche un raggiro.
1: Abbasso Bootsy Collins.
0: Che... Ma chi era il cugino di Phil Collins?
1: Era no, quello che si metteva gli occhiali tipo stella, un bassista.
0: Amici, grazie.
2: Grazie. Grazie. C'è Armando che ringrazia dal Tourmaline di Lipari.
1: Senza puntino sulla I.
0: Esatto. Non si sa il perché, ma grazie, noi ringraziamo grazie. A prescindere.
2: Esatto.
0: Grazie.
2: Grazie mille.
0: Addio.
2: Ciao Armando. L'appuntamento con te e con me, Andrea Tuzio da Milano, mentre sì. Armando è al Tourmaline di Lipari domani tra le 3 e le 6. Grazie mille, fratelli Bella.
1: Grazie a voi. Armando ha detto che tra poco va a confessarsi.
2: Bene, no, sono 2-3 ore.
0: È chiusa la sacrestia. È chiusa. Anche se ci sarà la perpetua più tardi, ma voi non sapete nemmeno chi è. Sto a parlare con voi.
2: Sì, vabbè. Ciao a tutti. Viva! Ciao Armando, a domani. Ciao a tutti. Dopo di noi, le ultime news con Giovanni Perri. E poi una nuova puntata di Non Stop News in diretta da Praia Mare. Ciao, buona domenica.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Spormaggiore, in provincia di Trento, sono le 6:01.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5 giorni.

0: Teleradio Radio.
1: È domenica 16 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Risalta la tensione al confine tra il Marocco e Ceuta. Nelle scorse ore un nuovo tentativo di invasione. Raffaella Coppola.
2: Le autorità di Rabat hanno usato il pugno duro contro chi voleva tentare di superare il confine marocchino per entrare illegalmente a Ceuta. La polizia antisommossa ha usato gas lacrimogeni e manganelli, accerchiando centinaia di migranti provenienti per lo più dall'Africa subsahariana per disperderli dopo che avevano atteso nascosti sulle alture boschive. Dopo gli scontri, 111 irregolari sono stati arrestati ed espulsi dal territorio di Findek. E alla fine, nelle maglie dei controlli marocchini, sono finiti anche i reporter iberi, espulsi dall'area sotto la minaccia del ritiro di accrediti e attrezzature. Dall'Italia il ministro dell'interno Piantedosi è tornato a parlare dell'exclave. Basta ambiguità, Ceuta è un segnale che l'Europa non può sottovalutare. Contrastare i trafficanti di esseri umani deve essere una priorità.
1: Sale ad almeno 47 morti il bilancio delle forti scosse di terremoto che hanno colpito l'Indonesia. Oltre 2.000 i dispersi, sono 5.000 invece gli italiani presenti nel paese del sud-est asiatico. Al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. E siamo alla pagina sportiva. Ancora medaglie per lo sport italiano dagli europei di nuoto in corso a Parigi e in quelli di atletica di Birmingham. Enzo Tambor.
3: L'Italia dell'atletica leggera non si ferma più. Nella penultima giornata degli europei di Birmingham il medagliere si è arricchito con 3 ore, 2 argenti e 2 bronzi. L'ultimo a salire sul gradino più alto del podio è stato uno strepitoso Andy Diaz, che ha dominato la gara del salto triplo con un balzo da 8,15, nuovo record italiano, a 14 centimetri da quello del mondo. Nella stessa gara bronzo per Della Valle. Le altre medaglie sono arrivate tutte dalla marcia, con gli ori di Stano e Sofia Fiorini nella maratona, gli argenti di Fortunato e Miai e il bronzo di Cosi nella mezza maratona. Splendidi risultati anche nel nuoto, con il bis di Nicolò Martinenghi, che ha vinto la gara dei 50 rana dopo quella dei 100 rana. Alle sue spalle argento Cerasuolo, argento anche per la Gastaldi nei 400 misti, e ancora una volta è salita sul podio il fenomeno Sara Curtis, terza nei 50 stile libero.
1: E c'è spazio anche per il calcio, i 32esimi di finale di Coppa Italia. Questi risultati delle partite di ieri: Catanzaro sul Tirol 3-4 dopo i rigori, Udinese Padova 1-0, Venezia Modena 3-2, Torino Carrarese 1-0. Intanto in amichevole il Milan ha battuto il Manchester United 4-2, Inter Real Betis 1-0 con gol partita dell'ultimo arrivato Stones, a Roma 2-2 con il Borussia Dortmund. E ora Barbara Sala, buongiorno a te.
4: Eccoci qui, buongiorno. E allora, a quello che potrebbe essere considerato il giro di boa dell'estate, no? Il giorno dopo Ferragosto. Innanzitutto un bilancio dei vostri festeggiamenti, come è andata la giornata? Siete ancora un po' assonnati, ma questa mattina dovevate partire per una gita, per andare in vacanza, per trovare i parenti, e quindi nonostante le ore piccole siete già in auto. E soprattutto, come sta andando quest'estate? È il momento di fare un bilancio, è una buona estate, è una buona estate calda, lo sappiamo, ma per voi 02 25 15 15 giriamo l'Italia grazie a voi e grazie ai vostri messaggi anche vocali al 378 378 1025.
0: Previsioni del tempo.
5: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da spazi assolati sul nostro territorio, almeno al mattino, perché poi dal pomeriggio correnti nord-occidentali apporteranno un po' di instabilità a partire dai settori montuosi. Poi in serata i fenomeni sconfineranno anche sulle pianure del nord Italia, specie tra Lombardia e Piemonte. Clima ancora molto mite nelle prime ore del giorno. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
6: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Sono previsti i primi rientri agevolati dallo stop al transito dei camion dalle 7 alle 22. Adesso unica segnalazione riguarda la chiusura della 10 Genova-Savona tra Varazze e Arenzano verso Genova per un incidente tra un'auto e una moto. Si deve uscire a Varazze, dove ci sono 2 km di coda, e si può rientrare ad Arenzano. Guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.
1: Grazie, non c'è altro per il momento. E allora vi lascio al Non Stop News. L'informazione torna più tardi. A dopo.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Consideratevi tutti ferragostati, ok?
7: Benissimo.
4: È andato?
8: Sì.
4: Anche sto ferragosto.
8: Se lo semo.
4: Levato, finalmente. Okay. Oh, basta. Adesso, come dice mia mamma, da qui a Natale è un attimo.

0: Sì,
1: speriamo.
0: Sì. Quanti giorni non va a 100?
2: Secondo me siamo lì, siamo intorno a quella cifra.
1: Adesso
2: dopo
1: vola.
2: Verifichiamo.
1: Adesso vola un attimo e finisce la trasferta, torni a casa nella City. E poi settembre, come non vederlo? Sì. E un attimo arrivano gli addobbi nei supermercati. Buon Natale!
2: Vabbè, prima dai, prima ci sono quelli di Halloween, no?
1: Ma dura un poco.
2: Qualche zucca.
1: A ottobre vedi già i panettoni.
2: Perfetto.
1: Io sento già il profumo di canditi.
2: Ecco qua.
1: Altro che profumo di Power It. Buongiorno amici, buongiorno dalla Calabria, da Praia Mare TH Resort, RTL 102.5 Non Stop News. Lucrezia Bernardo, buongiorno.
2: Buongiorno Barbara Sala, mi piace sentirti sempre carica e sul pezzo. Sì, ci siamo tolti Ferragosto, anche questo è andato in un attimo. E allora vogliamo sapere come l'avete passato, come ve lo siete goduto, avete ballato, avete mangiato. Qui abbiamo mangiato tantissimo.
0: Tantissimo.
2: Tutto il giorno.
0: Io ho finito poco fa.
2: Ma veramente?
0: H24 praticamente.
2: A mezzanotte hanno rifatto gli spaghetti.
1: Davvero?
2: Sì, dopo i dolci si ricominciava, è così, no? Di solito magari sai, sorbettino al limone e si riparte. Ecco, è andata più o meno così. Allora aspettiamo i vostri racconti. Intanto buongiorno Lorenzo Dardano.
0: Buongiorno Lucrezia, buongiorno Barbara. 378-378-1025-02-25-15-15. Si comincia con la musica naturalmente. Tu cosa fai questa sera?

0: Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Che in realtà è la domanda che ci siamo fatti ieri, che potremmo replicare Barbara e Lucrezia domani, oggi. E insomma, vabbè, 378-1025, 6 e 10, abbiamo appena cominciato la nostra linea diretta post-ferragostana, la possiamo definire così. Diversi messaggi, a cominciare dal Natale, così questa Barbara e Lucrezia la chiudiamo. 131 giorni, lo dice Riccardo, io mi fido.
1: Ok.
0: Vi fidate, sono 131.
1: Sì, sì, e mi sembra un numero ragionevole. Sì.
2: Sai che esistono proprio le app che ti fanno certo, il countdown ogni giorno? Tu accendi, vai sopra e sai già quanto male.
0: Un po' di
2: ore.
0: Ansia, un po' di cazzo.
3: Okay, io credo che Carolina Russi Pettinelli sia una di quelle. Sì, che

0: Ogni tot frequenta insomma quell'applicazione lì che ti aggiorna su quanto manchi, ore comprese. E i vostri viaggi anche di ritorno, c'è chi vedi non perde tempo, passato il Ferragosto subito in macchina, via in viaggio.
1: Sì.
0: C'è Donatella con la sua famiglia che ci scrive: l'estate sta finendo, speriamo, dice, oggi si torna a Ravenna dalla Calabria, ci aspettano 10 ore di viaggio.
2: Buon viaggio. E aspetta, fammi controllare intanto che Gaetano, parliamo con Gaetano.
1: Sì.
2: E io adesso guardo quanti gradi ci sono a Ravenna e il tasso di umidità, perché anche lì non scherza mica, eh.
0: Intanto buongiorno Gaetano.
1: Ciao.
3: Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno.
0: Grazie, ciao. Da dove ci chiami?
3: Io chiamo, sono in strada, sto andando in Basilicata e iniziano le mie ferie, anzi le nostre ferie.
2: Oh. Incominciano le ferie quando torno al mio paese. Stai tornando al tuo paese? O lo hai scelto per altri motivi?
3: No, diciamo che la mia compagna è lucana, io sono del Cilento. Ah. E abbiamo una, lei ha una casettina giù in Basilicata e andiamo a rilassarci un po' perché ne abbiamo proprio bisogno.
1: Quando torno al suo paese, così dovrebbe essere, ok.
3: Sì,
1: okay. Com'è,
3: diciamo,
1: andato Ferragosto?
3: Ferragosto niente, preparazione per oggi.
1: Niente, basta, è solo
2: valigie, le ultime basta. Lavatrici.
1: Nessuna festa, balli, niente.
0: Beh, posso dire, un bel Ferragosto pensando alle ferie, per... no?
3: Ferragosto giorno uguale agli altri ieri, mai successo, però va bene così.
0: Vabbè, e adesso invece le ferie di quanto le avete? 2 settimane? Che programmi,
3: sì,
0: avete? Relax totale o avete già organizzato qualcosa?
3: Guarda, ci siamo perse tutte le feste di paese nei primi giorni di agosto. Di conseguenza andiamo giù proprio a rilassarci e pescare mare con i miei due bambini, Aurora e Gioele.
1: Oh.
3: Saluto,
0: forse
3: Aurora.
0: Abbiamo sentito.
1: Sì. Eccoli.
3: E niente.
0: Eccoli, sì, stanno facendo i loro discorsi.
1: Quanto manca? Quanto manca? Che punto siamo del viaggio?
3: Siamo
1: Gaetano?
3: Dopo Palma e mi dà 7 ore e mezza ancora.
1: È lunga
2: la vasca,
1: sì.
2: Allora, secondo me in Basilicata troverete caldo, ma tutto sommato vi salverete. Per l'amica di Ravenna, oggi sono previsti 33 gradi, umidità al 55%. Era meglio stare al suo paese.
3: Noi siamo nel parco del Pollino, fa un po' fresco, diciamo.
1: Vabbè, sì, ti salvi un po'.
0: Sì, può stare, si può stare, è fattibile.
3: Siamo a Policoro di solito.
0: Gaetano, grazie, io ragazzi. Comunque ti sento bello fiducioso, nonostante le 7 ore di auto. Sei tu che stai guidando?
3: Sì, guido io perché la mia compagna è dietro col Gioele che ha 5 mesi e davanti la mia Aurorina che ha 6 anni.
0: Ah, ecco, okay. Perfetto. Quindi ognuno ha il proprio compito anche in viaggio.
3: Sì.
0: Ottimo. E allora, Gaetano, buon viaggio. Noi aspettiamo un messaggino al vostro arrivo, come sempre, lo sapete, al 378-378-1025. Ci dite che siete arrivati, tutto bene, insomma, ci aggiornate. Noi siamo tranquilli.
3: Grazie mille, ragazzi. Buona giornata.
0: Ciao, buona giornata e buon viaggio.
2: Agli europei di atletica leggera di Birmingham sono arrivati l'oro per Andy Diaz nel salto triplo e per Massimo Stano nella maratona di marcia e per Sofia Fiorini in quella femminile. Francesco Fortunato conquista l'argento nella prova maschile della mezza maratona di marcia, Andrea così il bronzo, Alexandrina Miai l'argento nella prova femminile.
1: Sono quasi 300 le persone fermate ieri dalle autorità marocchine mentre tentavano di raggiungere la frontiera dal nord del Marocco per arrivare a Ceuta. Si erano radunate sulle colline dietro appunto quelle di Fnidek, pronte a superare il confine. Decine gli arresti per coloro che avrebbero promosso l'assalto attraverso i social.
2: Sale a quasi 50 morti il bilancio delle vittime delle forti scosse di terremoto che hanno colpito l'Indonesia e che nelle scorse ore sono riprese. La Farnesina ha fatto sapere che al momento non risultano vittime tra i 5.000 italiani presenti nel paese. Tutto per questa edizione, adesso c'è la viabilità.
4: Via Radio.
5: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Sono previsti i primi rientri dalle ferie agevolati dallo stop al transito dei camion dalle 7 alle 22. Adesso unica segnalazione di viabilità, la chiusura della 10 Genova-Savona tra Varazze e Arenzano per un incidente verso Genova. Si deve uscire a Varazze dove ci sono 3 km di coda e si può rientrare ad Arenzano. Consigliamo di anticipare l'uscita a Celle Ligure. Guidate con prudenza, a più tardi.
2: Grazie, nessun'altra segnalazione da aggiungere per il momento. Autostrade per l'Italia tornerà ad aggiornarci in coda al giornale orario delle 7.
0: Alle 6 e 15 minuti tanti vostri messaggi che cominciano ad arrivare ci danno il buongiorno, altre persone in viaggio. Ciao, noi siamo partiti ieri sera dopo aver festeggiato il Ferragosto con i parenti. Ammazza, che posso dire già qui che coraggio, cioè dopo la festa ti metti in macchina e parti per affrontare

0: Un viaggio, sottolineo, di 1200 chilometri in macchina dalla Calabria al Friuli. A che punto saranno quindi adesso?
1: Ma soprattutto perché avete dovuto partire subito?
0: Non si perde tempo, Barbara.
1: Perché i nostri amici hanno dovuto partire? Dopo un saluto frettoloso ai parenti. C'era qualcosa che li attendeva in Friuli?
2: Apriamo.
1: Il lavoro?
0: Dici delle offerte migliori? Delle possibilità migliori?
2: La nostra linea diretta vira su temi più gialli.
1: Esatto. Abbiamo un documento esclusivo. I nostri amici cosa andavano a fare? In vacanza? Erano stanchi del caldo?
0: Il tempo minimo è necessario, evidentemente. Poi sai, magari goduto al massimo, perché tante volte è così. Cioè, se hai poco tempo a disposizione, cerchi di usarlo nel miglior modo possibile. In questo modo loro hanno dato tutto quello che potevano e poi hanno detto: perfetto, ora possiamo caricarci in macchina e tornare a casa. No, sarei curiosa di sapere più che altro a che punto sono, perché 1200 chilometri, devo dire che...
2: Sì. È più o meno tutta l'Italia.
1: Attenzione, siamo in viaggio verso l'Emilia-Romagna per le nostre ferie. Il nostro Ferragosto è stata una piacevole sorpresa. Avremmo dovuto mangiare avanzi del giorno prima, scritto tra virgolette, mi fa ridere. E invece, poco prima di mezzogiorno, attenzione,
2: sì,
1: cosa succede, sì, amici? Siamo stati invitati ad una festa privata a mangiare la spianatora.
2: Eccoci.
1: Non so se si pronunci così. Tradizione della famiglia ospitante. È una polenta stesa direttamente sul tavolo, condita con pecorino e sugo a base di carno. Mochi Maui con Marta, Sofia e Diego.
0: Posso dire, mi ispira molto.
1: Ma dove?
2: Invece a me non faceva tanto Ferragosto, ma forse è la mia idea.
1: Magari è in montagna, perché vedi anche quando
2: sì,
1: sono in montagna a luglio, che faceva un caldo terrificante, io ho mangiato la polenta gorgonzola, no?
0: Guarda, io la polenta la mangio sempre, anche prima di partire ho mangiato la polenta, quindi voglio dire, luglio era già luglio. E secondo me sono in montagna e in ogni caso mi ispira molto, cioè polenta stesa direttamente sul tavolo con pecorino, sugo a base di carne, a me va bene, anche se sono le 6:18, posso dire, a presto.
1: Ci sta. Molto bene amici, tra poco ancora voi qui su RTL 102.5 allo 02 25 15 15.
2: Ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play, il vostro Power Hit dell'estate.
0: Perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore. Quindi un'ottima occasione, lo sapete, per festeggiare veramente insieme, no? Magari festeggiare insieme anche la fine dell'estate, ecco, oltre che assegnare il premio. Il premio che andrà, Barbara Sala?
1: Aspetta, sento profumo di Power Hits estate ma non riesco ancora a capire.
2: A decifrare.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
1: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete!
3: Acqualete!
1: What up?
3: Ottima mossa per le tue ossa!

0: Madcon featuring Ray Dalton, Don't Worry, non vi preoccupate, siamo quelli in Stop News, sempre loro, qui in diretta dal TH Resorts di Praia a Mare per raccontarci il post Ferragosto, in questo appunto, questa domenica 16 di agosto, siamo quasi a Firenze, scrive Maria, eravamo in Calabria già da 15 giorni, abbiamo deciso di partire ieri sera invece che stamattina, in modo da non fare un viaggio così lungo sotto il sole.
1: Sotto il sole,
0: diriccio.
1: Sì. Perché sto cercando di individuare il Power Hits di quest'anno e mi arrivano tutti quelli precedenti. Certo.
2: Perché è un computer, esatto, la sua testa in questo momento, no? Sta passando un attimo in rassegna tutti i pezzi. Però so che ci sono degli amici, Barbara, che stanno andando verso una direzione per te molto interessante. Uh-huh. Me lo sento proprio. Stiamo andando a Fiumicino per andare nei fiordi norvegesi, scrive Cristina.
0: Ah, lo sapevo.
2: Voi pensate, quella frescura, veramente.
1: Io voglio andare a Rovaniemi. Voglio fare le vacanze di agosto a Rovaniemi, il villaggio di Babbo Natale.
0: Sì. Tu, certo, e un fiordo insieme.
1: Io e Babbo Natale, perché lui è là, vive tutto l'anno là, Babbo Natale. C'è Mamma Natale, ci sono gli elfi che iniziano a preparare. Ma mi stanno togliendo il microfono.
2: Sì, i poteri forti.
0: 378-378-1025-02-25-15-15 per raccontarci appunto, come state anche già facendo appunto, attraverso i messaggi, come è andato. Molti viaggi c'è da dire, siete tanto in viaggio.
2: Ecco, sì, oggi dovrebbero essere in arrivo, tra l'altro, Barbara, gli amici di ieri, no? Che hanno la lista di cose
1: lista
2: da portare a Barbara Sala.
1: Allora, il dopo Barbara, ammorbidente, tu cosa hai chiesto?
0: Lo spray per capelli.
2: Per protettivo. Sì, bravissimo.
1: Li abbiamo messi in
0: noi non ci dimentichiamo.
1: Ci segnalano, ci confermano che quella ricetta della polenta buttata sul tavolone con sopra sugo e pecorino era in montagna, in provincia di Sondrio, se non ho visto male. E sì, si può fare, qualcuno dice vegan forever, certo, puoi farlo senza carne, vedi tu, insomma.
2: Ma infatti,
1: anche senza,
2: allora,
1: senza formaggi, voglio dire,
2: nel
1: trovi
2: fuori onda,
1: il modo,
2: no? Commentavamo la versatilità della polenta, faremo a questo punto una linea diretta proprio dedicata alla polenta in onore di Barbara Sala e di tutte le sue implicazioni anche con lo zucchero, dicevamo, per una merenda così en passant. Buongiorno, è da ieri che siamo in viaggio con il TIR, Ferragosto trascorso in vostra compagnia sull'autostrada, ne

0: siamo felici. Siamo partiti dalla Sicilia e ora siamo in direzione Cesena sulla A14. Ma qualcuno che si fa un viaggio breve? No, tutti i viaggioni, le vasche.
1: Ma secondo me adesso hanno fatto, cioè quelli che devono fare i viaggi lunghi fanno la partenza intelligente. Ecco. È più probabile trovarli in viaggio adesso perché appunto sfruttano magari il fresco.
0: Esatto.
2: Sì. Irene, ho capito bene?
3: Sì.
2: In collegamento con noi? Ciao, buongiorno.
3: Ciao.
2: Come stai? Dove sei? Dove stai andando?
3: Sono al lavoro e sto andando dal laboratorio al negozio per portare i pasticcini nel banco.
2: Ecco.
3: Perché tra
2: grande
3: mezz'ora apriamo.
0: Che meraviglia. Tra mezz'ora aprite. E com'è andato il Ferragosto?
3: Il Ferragosto è andato cercando di autoinvitarmi alla grigliata di alcuni clienti, ma hanno deciso tutti di andare al ristorante, quindi non solo ho passato la vigilia di Ferragosto al pronto soccorso per un infortunio, ma non sono neanche riuscita a scroccare il pranzo di Ferragosto, quindi.
0: Ma un infortunio dovuto alla preparazione, al lavoro, eccetera, o una disattenzione?
3: Una disattenzione al lavoro, ho preso male le misure, avevo una teglia in mano e ho battuto le costole. Fortunatamente niente di rotto.
0: Meno male, infatti oggi sei di nuovo al lavoro, mamma mia.
3: Sì.
0: ottimo, meno male che non è successo nulla di grave. E ti riposerai poi magari nei prossimi giorni, visto che oggi lavori e ieri alla fine
3: non hai festeggiato. Domani pomeriggio oggi pomeriggio e domani, perché è il nostro giorno di chiusura, e poi per noi le ferie a settembre.
0: Ah vabbè, bene, appartieni a quel gruppo intelligente, brava.
1: Esatto. Ma io non ho capito di dove sei, che controlliamo
3: Castiglione
1: le temperature.
3: Fiorentino in provincia d'Arezzo.
2: Mi sa che è freschetto.
1: Appena sento la parola Fiorentino, vedo proprio le temperature di Firenze.
2: Sì.
1: Non lo so, adesso controlliamo. Allora,
3: è tanto umido.
1: Figlia mia, ovunque.
0: Sì.
1: Castiglione.
0: Qua con l'umidità, nel frattempo, mentre Barbara cerca,
2: abbiamo,
0: ci aggiriamo, credo,
2: anche
0: al 70%.
2: Sì,
0: no?
2: Sì,
0: l'altro giorno era al 70% alta l'umidità.
1: Attenzione!
2: Sì.
1: Allora, oggi 34 gradi, domani 30 gradi pioggia. Vediamo un po' la percentuale, che non riesco mai a capire dove accidenti è la percentuale, ci metto una vita a trovarla. Ah, umidità 41%.
0: Vabbè,
1: secondo me sta un po' scendendo.
0: Dai. Buono, Irene.
3: Dai,
1: rimani chiusa lì nel negozio con tutti i frigoriferi che vanno.
3: Esatto.
0: Rimani tu anche nel giorno di chiusura. Irene, allora intanto in bocca al lupo per rimetterti al completo al 100%, anche
3: grazie.
0: Se per fortuna ci hai detto non è nulla di grave, e poi una buona giornata e buon lavoro.
3: Buona giornata anche a voi e grazie mille.
1: Eccoci qua. Allora, senti qui, 378-378-1025, mandateci i vocali, tra poco li ascoltiamo. Ritorno da Palermo dopo aver accompagnato due amici in aeroporto che sono potuti finalmente tornare a casa dopo essere rimasti bloccati qui a causa dell'Etna. È una situazione che abbiamo seguito e sappiamo che ce ne sono ancora tanti sull'isola che devono o andare in vacanza o tornare a casa a lavorare, e i disagi sono davvero tanti.
0: Esatto, vi continuiamo allora ad aspettare con i vostri messaggi scritti o vocali al 378-378-1025 oppure le vostre chiamate in diretta allo 02 25 15 15. Prima l'informazione.
4: Sono quasi 300 le persone fermate ieri dalle autorità marocchine mentre tentavano di raggiungere la frontiera dal nord del Marocco per arrivare a Ceuta, l'ex clave spagnola in Africa. Si erano radunate sulle colline dietro le FNIC, pronte a superare il confine. Decine di arresti per coloro che avrebbero promosso l'assalto attraverso i social. Note di bombardamenti sull'Ucraina, almeno una persona è morta, 7 feriti nel mirino dei missili balistici russi anche Kiev. Nelle stesse ore almeno 600 droni sono stati lanciati dalle forze ucraine verso Mosca. Agli europei di atletica leggera di Birmingham sono arrivate ieri l'oro per Andy Diaz nel salto triplo, per Massimo Stano nella maratona di marcia e per Sofia Fiorini in quella femminile. Francesco Fortunato conquista l'argento nella prova maschile della mezza maratona di marcia e Andrea Cosi la bronza. Alexandrina Mihai l'argento nella prova femminile.

0: Guarda che c'è altro che per me, per te, per lei. Vuoto cosmico è la nuova canzone di Giusy Ferreri qui su RTL 102.5, il nostro new hit. Allora, Pier da Milano sta andando in un posto dove io sono andata tantissimi anni fa e mi sono divertita da matti. Siamo in viaggio per l'Europa Park in Germania con mio figlio. Buon proseguimento di estate a tutti.
1: Com'è l'Europa
0: All'epoca
1: Park?
0: Era, non so se lo sia anche adesso perché è arrivato Disney a Parigi, mm-hmm. ma quando andai io, Disney a Parigi non c'era ancora e quindi quello era il parco divertimenti più grande in Europa e era sì molto grande, c'erano delle attrazioni innovative che poi sono arrivate anche in Italia, ecco. Non è proprio un Luna Park, immaginatevi più una roba tipo Gardaland, ecco, con proprio delle attrazioni molto scenografiche e così. Divertitevi e buon, insomma, io lì credo di aver fatto una montagna. Io detesto le montagne russe, ho paura perché ho paura di andare a testa in giù. Eppure lì ce n'è una ce n'era una al chiuso, quindi tu non vedevi niente, quindi era una sorta di lavatrice, tu uscivi con una nausea incredibile ma non avevi avuto la percezione di dove eri stato, se a testa in su a testa in giù, eri stato vrum vrum vrum frullato,
1: meglio così
0: e non, sì appunto è l'unica che ho fatto perché non vedevi, capito?
2: Non capivi più che altro.
0: Esatto, non capivi come rimesso.
2: In viaggio con i due figli di 11 e 15 anni c'è anche un altro amico che ci scrive, in viaggio da Firenzuola ad Adda direzione Crotone. Ecco, io sarei poi curiosa di sapere come procede il viaggio perché 11 e 15 anni è quell'età che Barbara mi insegni un po' impegnativa.
0: No,
2: col ditino.
0: In auto sono tranquilli.
2: Cellulare. Sono tranquilli.
0: Sì, cellulare cuffie.
2: Non esisti.
0: Non li senti neanche. Cioè, possono arrivare, guarda, anche a Rovaniemi in macchina, davvero. Cioè, arrivano su.
1: Intanto viene quotata tantissimo la linea diretta sulle preparazioni da fare con la polenta, magari proprio a Ferragosto, aggiungo io.
2: Ci penseremo.
0: Allora, io segno, un giorno faremo polenta e insalata di riso. Ok,
2: oh, che bello, sarebbe felice.
0: Perché non è male anche quella.
2: Benissimo. Al telefono intanto lo 02 25 15 15, credo ci sia un'amica, giusto? Buongiorno, chi c'è?
3: Sì, buongiorno, sono Teresa. Buongiorno a tutti. Volevo
1: Ciao,
3: dire
1: Teresa.
3: Che noi partiamo dalla Monza Brianza, dalla caldissima Monza Brianza, e stiamo andando a Cattolica.
2: Oh, benissimo.
3: Paesello, perché io sono calabrese, mio marito è di Salerno e niente.
2: E quest'anno quindi cattoliche invece,
3: sì,
2: in barba a tutti.

0: tranquille, a Cattolica.
1: Ok, quindi sono le vostre ferie immagino,
0: sì,
1: Teresa.
0: Sì, sì, abbiamo 2 settimane, sì, io e mio marito.
1: Avete già programmato qualcosa?
0: No, arriviamo giù mare oggi subito, come arriviamo, adesso voglio andare al mare a fare un mega bagno.
2: Eh beh, giustamente.
0: Che abbiamo sopportato qui in Monza Brianza, molto caldo.
2: Allora, previsioni, sì, subito, previsioni Barbara Sala, vediamo.
3: Distratta un attimo, sì, ma adesso
2: scusa, tempo reale.
3: Mi ha richiamato, sì, all'ordine. Allora, oggi 33 gradi.
2: Sì.
3: Bello, mare abbastanza tranquillo. Si dovrebbe stare bene perché poi di notte scende la temperatura, quindi 26, 25, insomma,
1: ottimo,
3: il giusto,
1: fattibile.
3: Domani 32 gradi mi dà un paio di temporalini al pomeriggio.
0: Fa niente, si va da qualche parte, a Quarri di Cattolica,
1: brava,
0: si va in giro, si porta la bambina a divertirsi.
3: Lì non mancano, eh.
1: Quanti anni ha la bambina, se
0: ha
1: posso dire?
0: 9 anni, eh.
1: 9 anni, 9 anni. Ottimo, va bene Teresa. Allora, buone ferie, buon relax.
0: Grazie.
1: Mi raccomando, spegnete il telefono, irraggiungibili,
0: sì,
1: silenzioso.
0: Tanto guida Maurizio. Io nata strada,
3: no, diceva Lucrezia, per non avere rotture di scatole.
1: Brava,
3: spegnete
1: Barbara
3: il telefono per quello.
0: Va bene, grazie. Grazie ragazzi, vi seguo sempre da tantissimo.
1: Grazie a voi Teresa, ci fa piacere. Allora, buon viaggio, mi raccomando, anche voi il messaggino quando arrivate, va bene?
0: Bene, grazie. Ciao ragazzi, un mega bacio a tutti. Ciao.
1: Buona giornata. Ecco, allora aspettiamo i vostri messaggi, continuiamo in linea diretta tra pochissimo, prima la musica.

0: Selena Gomez, Benny Blanco, Sunset Boulevard, 20 minuti alle 7, ancora nel pieno della linea diretta dedicata al Ferragosto. Come è stato vissuto questa festività? Tanti in viaggio, ci ha un po' colpito Barbara, Lorenzo e Lucrezia, partiti da Tarvisio direzione Tropea, una doppia T dietro l'angolo, così la butta.
1: Comodissimo,
2: dalle parti
1: comodissimo.
2: Opposte.
1: Cioè, sì, prego Barbara. Dica,
2: portaci su poi le

0: cipolle che facciamo la composta da mangiare con i formaggi, capito? Perché sai che la cipolla di Tropea certo. è un prodotto super.
1: A quel punto quindi possiamo aspettarci un invito a casa tua, Barbara.
0: Allora, io ho un problema, io sono bravissima a fare la marmellata, la composta in realtà di cipolle da accompagnare ai formaggi, ai bolliti così, però soffro tantissimo ad affettare le cipolle.
2: Certo. Come tutti,
0: quindi,
2: certo.
0: No, no, ho conosciuto persone che probabilmente avevano i dotti lacrimali chiusi e non facevano una piega.
3: Le mucose di ferro.
0: Esatto. Quindi negli anni mi hanno consigliato diversi trucchi di bagnarle, di usare l'affettatrice, la maschera da saldatore, qualsiasi. Se voi venite, le sbucciate, io poi vi giuro che la cucino. Però dovete affettarle e sbucciarle voi.
1: Torneremo
0: almeno un chilo, un chilo di prodotto mondato, cioè pulito, pronto, sì. effettivo.
1: Hai capito? Beh, quindi ben di più. Bene, le richieste precise di Barbara Sala. 378-378-1025. Intanto ci arrivano i vostri messaggi. C'è chi è già entrato in mood ferie, perché prima dicevamo, no, mi raccomando, spegnete il cellulare, raggiungibili, le ferie vanno godute al massimo. E c'è chi quindi rimane criptico, ci manda messaggi e dice: buongiorno, siamo in viaggio per andare al mare in vacanza. Punto. Generico. Cioè, sta partendo, non vi dico dove, quanto, come, perché. Perché dovete sapere il minimo.
0: Ci sarà un problema di privacy.
2: Sì, esatto, non si poteva dire.
1: Sì. Ma è giusto, è giusto. Cioè, per me hai fatto benissimo a rimanere criptico, perché
0: attenzione,
1: poi cosa vogliamo saperne
0: attenzione.
1: Noi?
0: Attenzione, io abbraccio questi genitori e prego per loro. Buongiorno, RTL 102.5, da due genitori, anche qua generico, in viaggio con un 6enne e una monellina di un anno, da Palermo, direzione Calabria. Mini club, ci affidiamo a voi per rilassarci.
2: Perché ti ha sconvolto?
0: Tu allora, non amici genitori. Quello di 6 anni non ve lo prendono troppo. Cioè, scusami, quello di un anno non ve lo prendono, perché è troppo piccolo.
2: Sì,
0: qui. Sei sì. Se vuole andarci.
2: Ho capito, ma qua c'è della cattiveria gratuita.
0: No, c'è della storia vissuta, c'è un dramma personale. Vai mini club. No, Michi, dai, vai mini club, che mamma va in giro. No, dai, per favore, ci va mezz'ora, poi torno piangendo.
1: Allora, io facevo parte di quei bambini che non volevano andare.
2: Non volevano andare.
1: Quindi posso, adesso, insomma, a distanza di anni, posso capire la disperazione che ho dato ai miei genitori, che si premuravano di scegliere dei posti dove magari il mini club fosse disponibile, per poi sentirsi dire: no, ma io sto con voi. No, ma voi dove andate? Ah, io vengo anch'io.
0: Io veramente, qualche ora, così mamma al pomeriggio dorme, fa il riposino, prende l'aperitivo.
1: Ma io mi sdraio con te.
0: Esatto, guarda. Ma io sto qui. Sì, hai ragione, stai qui però. Quindi un abbraccio forte forte, perché, e fatemi sapere come va a finire, prego per voi.
1: Ma sì, dai, che il mini club poi è super divertente, adesso non possiamo dire, quindi mi raccomando, non sappiamo il nome insomma della bimba, ma cerca di approfittarne, ti fai nuovi amichetti e poi non vuoi più tornare a casa.
0: Però posso dire una roba, che io capisco, perché anch'io un po' selvatica, tu pure, quindi ci può stare. Detto questo, lo dico perché poi arrivano i messaggi: ma se fate in figli e poi quando andate in vacanza non li volete? Non si tratta di non volerli, si tratta di trovare un equilibrio, perché magari hai 2 settimane di vacanza all'anno, anche tu hai voglia di fare un aperitivo a bordo piscina senza i tuoi figli, e poi pensi anche che magari loro abbiano bisogno di stare con i pari età, quindi un giusto equilibrio, ecco, non è abbandono di minore.
3: Velocemente, forse abbiamo qualcuno in linea?
0: Gaetano? Può essere? Pronto? Pronto, Gaetano? Non c'è Gaetano.
3: L'abbiamo perso.
1: È una finta. Mi sa che è in movimento. Mi sembrava di capire che fosse in movimento. Okay. Però, insomma, vabbè, forse lo recuperiamo più tardi.
3: 378-378-1025-02-25-15-15. Qua il profumo, adesso la dico, ma di canottiera si può dire?
1: Diciamo di canottiera.
0: Col caldo che fa, io credo che anche Irama, pur con tutti i deodoranti del mondo, quella canottiera che
3: volevo
0: indossa.
3: Dire di Power Eats, ma sai.
0: Ah, profumo di Power Eats. Però ci sta il pezzo.

0: Sono quasi 300 le persone fermate ieri dalle autorità marocchine mentre tentavano di raggiungere la frontiera del nord del Marocco per arrivare a Ceuta, l'enclave spagnola in Africa. Si erano radunate sulle colline dietro le montagne, pronte a superare il confine. Decine gli arresti per coloro che avrebbero promosso l'assalto attraverso i social.
1: La cronaca italiana: a Genova un ragazzo di 36 anni ha accoltellato sua sorella in modo lieve, poi è precipitato dalla finestra al quinto piano di una palazzina ed è morto sul colpo. Non è ancora chiaro se si tratti di suicidio o di una caduta accidentale.
0: Notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Sull'Ucraina almeno una persona è morta, 7 i feriti per i missili balistici russi lanciati su diverse regioni, nel mirino anche Kiev. Nelle stesse ore oltre 600 droni sono stati lanciati verso Mosca, 200 quelli abbattuti. È tutto per questa edizione.
2: 6:48 minuti all'interno di Non Stop News, stiamo parlando dei vostri viaggi, dei vostri programmi, di come avete passato il Ferragosto, e oggi domenica 16 di agosto devo dire che sono in tanti post Ferragosto a mettersi in macchina in direzione anche delle proprie ferie. Allo 02 25 15 15 c'è Astrid al telefono, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Astrid, come stai e da dove ci chiami?
3: Tutto bene, vi chiamo dalla macchina, stiamo andando a fare la nostra gita annuale in Svizzera, partiamo dalla nostra casetta in montagna sulle Alpi.
2: Ah, ma una gita di qualche giorno?
3: No, gita in giornata, noi andiamo sempre a visitare qualche castello, qualche cittadina in Svizzera.
2: Ah, che bravi, wow.
0: Sento già fresco, sento un profumo di bosco.
1: Ma è vero? È fresco? Dici
3: sì,
1: Astrid?
3: Sì, ci vuole la giacchetta, stranamente. Oh.
1: L'abbiamo confermato. Sì. Già partiti, a che punto siete?
3: Siamo appena partiti, io non vedo l'ora di farmi una dormita di 3 ore. Intanto il papà guida.
2: Ottimo, okay. Mi sembra giusto. Ognuno, come dicevamo prima, no? Ognuno in macchina ha il proprio compito e c'è anche il passeggero, quello che di solito si dice il passeggero principessa, che non fa niente. Quindi direi che te lo puoi concedere, Astrid.
3: Esatto.
2: Ottimo. E avete preso spunto, hai detto che andate a visitare qualche castello, no? Di solito prendete spunto da viaggi e gite già fatte da altri, oppure vi eravate informati, avete sentito parlare di questo castello, questa zona e vi siete organizzati voi l'itinerario?
3: Noi siamo dei grandi fan delle guide vecchio stile, quelle cartacee, quindi abbiamo la nostra guida della Svizzera, la sfogliamo un po' e ci giriamo.
2: Ah, che bello, meraviglioso. Mia madre, come voi, sarebbe molto fiera. Bravi, bravi.
0: National Geographic, ma quello cartaceo, capito? Ma la meta esatta di oggi ha un nome?
3: Coira.
0: Coira, scritto come? Con la C normale?
1: Con la C di Como?
3: Con la C normale, sì.
1: Ok.
0: E si trova dove? In quale cantone?
3: Ciur, mi dicono.
2: Ciur, le dicono dalla regia.
1: Sì, c'è una regia mobile.
0: Allora, Coira non mi prende niente.
2: No, perché Barbara Sala sta

0: Allora, ci sono un po' di messaggi, qualcuno ci segnala, siamo sempre andati in crociera e i miei figli non sono mai voluti andare al mini club.
1: Ah.
0: Lasciali a casa la prossima, non se la meritano la crociera.
1: Oh. No, anche perché poi lì sei confinato, no? Quindi se non vogliono andare al mini club, tu non è che puoi scappare, sempre lì sulla nave siete, che ci vuoi fare?

0: Little Genie, Elton John, una delle sue ballate più belle, datate 1985, minuti alle 7, quindi alla conclusione della nostra linea diretta di questo 16 di agosto. Barbara, Lorenzo e Lucrezia, allora 14 gradi Coira per chiudere la questione, quindi giacchetta tutta la vita. Tutta la vita.
1: Anche le calze, guarda.
0: Anche un po' spesse, leggermente.
2: Quelle, esatto, alte poi.
0: Che insomma, servono per camminare.
2: Sì. Io vedo proprio lo sguardo di Barbara, un po' rassegnato da un lato, perché invece insomma la temperatura è elevata, dove ci troviamo noi giustamente, e un po' speranzosa invece, e quasi sognante, sì. No? Al allora, pensiero di quella brezza.
3: Io ho guardato le previsioni del tempo, sì, per casa, per quando torneremo dalla trasferta.
2: Ecco, quella è la cosa.
3: Sembrano buone.
0: Buone nel senso che è brutto tempo.
3: No, più che altro che scende il caldo, cioè che sì, si sta sui 30 gradi, toh. E però poi voi mi insegnate l'umidità che frega,
0: signora mia,
3: signora mia. Però già il fatto di tornare in città e non avere più 36 gradi, dovendo riprendere la vita, c'è cioè lavoro e tutto,
2: già è difficile, è già... dici di per sé.
3: No, perché poi uno dice: ma non ti piace l'estate? Ma vivessi in montagna o al mare e non facessi niente tutto il giorno, forse sì, capito?
2: 378-378-1025, ancora qualche vostro messaggio. Monica dalla provincia di Bergamo ci scrive, dice: anche io e mio marito, come Teresa di Monza e Brianza, sì, che abbiamo sentito prima, in viaggio con destinazione cattolica. Grazie, siete meravigliosi.

0: Ah, grazie. Intanto a te, Monica, bello, perché poi magari si ritrovano, capito? Magari sono una macchina accanto all'altro, cioè magari sono nello stesso punto dell'autostrada e stanno andando nella stessa direzione. C'è anche però qualche voce, credo, no?
1: Sì, abbiamo dei vocali. Sì.
2: Ciao RTL, Monica e Massimo in direzione Trentino. Per l'esattezza Caldaro, la strada del vino. Ciao!
3: Che malgrado il Caldaro,
4: allora,
3: è
4: noi
3: bello
4: siamo
3: frescaro.
4: In viaggio dal Napoli a sì. Marina di Ginusa in Basilicata con un bimbo di 2 anni e mezzo. Ci siamo assicurati che c'è il mini club, ma con noi ci sono nonni e zii, quindi in teoria l'aperitivo in piscina dovremmo riuscire a farcelo.
1: Senti.
0: Ecco, posso dire, questa è la partenza intelligente.
3: Sì.
0: Questa, quella con i nonni, sì, e gli zii, sì, al seguito, che così.
1: Perché 2 anni e mezzo, secondo me, è piccolo. Cioè, aveva proprio una struttura che ha proprio il
0: mini club.
1: Sì, credo che si chiami Baby Club.
0: Okay.
1: Che è una specie di asilo nido, di fatto, no?
0: Sì.
1: Perché fino ai 3 anni i bambini non vanno, per dire, alla scuola materna. E quindi non sono spannolinati, una serie di cose. E non te li prendono. L'idea vincente è, appunto, avere tutta questa schiera di parenti desiderosa di coccolarsi un nipotino che poi non vede forse mai durante l'anno, ecco.
0: Ecco, bellissimo, però insomma avere anche, no, una vacanza proprio così in famiglia, sì, una bella famiglia numerosa e passare tutti insieme.
1: Allora, su Coira abbiamo altri dettagli.
0: Ah,
1: allora,
0: sì,
1: si legge Cur, si trova nel cantone dei Grigioni.
0: Ah, sì.
1: Ci segnala Andrea da Berna.
3: Stai proponendo il prossimo anno di, insomma, spostarci.
1: Ragazzi, io sono
3: anni. Capito.
1: Io sono anni che le provo, le Alpi, le Dolomiti Bellunesi.
3: Sì.
1: Seguiamo, ho anche detto, seguiamo qualche squadra di calcio in ritiro dove fa un bel freschino. Niente, mi vogliono il mare dove fa caldissimo.
0: Vabbè, Barbara, posso dire, a parte che l'abbiamo detto, l'estate ormai sta finendo.
3: Stai diventando grande, Lucrezia. Lo sai che non ti va. Vabbè, scusa.
0: L'estate sta finendo. L'hai superata alla grande, mi verrebbe da dire. Dai, adesso sguardo al futuro e al tuo momento preferito, credo, dell'anno.
1: Sì, le previsioni del tempo danno caldo fino a ottobre, però.
0: Vabbè, però, Barbara, aiutati che il Celta aiuta, voglio dire, no? Un minimo veniamoci incontro.
1: Infatti,
0: dai.
1: 2000 ventilatori, come me, credo chiunque, ma infatti è per quello. E poi ci salutiamo e poi chiudiamo. Il dato che dice che molte persone a Ferragosto non sono andati fuori al ristorante a pranzo. Secondo me perché in tanti davvero hanno avuto la fatica magari di mangiare in giardino o di fare una grigliata per il caldo.
3: Le nostre previsioni del prossimo futuro invece vedono il traffico e le ultime notizie.
5: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
6: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
7: Anche a Revello, in provincia di Cuneo, sono le 7.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: RTL 102.5, giornale orario.
7: E domenica 16 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito alla situazione tra Marocco e Ceuta. Ieri è stata sventata la nuova ondata di arrivi nell'ex enclave spagnola che resta blindata. Sentiamo Raffaella Coppola.
9: La temuta ondata migratoria di Ferragosto a Ceuta fino ad ora non c'è stata, ma la macchina dei controlli marocchina al confine non ha allentato la presa nelle ultime ore e centinaia di agenti di polizia e militari continueranno a presidiare la zona anche oggi. Dopo aver dispiegato anche cannoni ad acqua, filo spinato e droni, ieri ci sono state alcune ore di tensione quando la polizia marocchina ha intercettato 111 migranti che dall'alto cercavano di raggiungere il confine. Dopo averli intercettati e isolati, ci sono sono stati alcuni scontri e gli agenti antisommossa hanno utilizzato gas lacrimogeni per disperderli. Espulsi gli irregolari, il Marocco nel tardo pomeriggio ha anche allontanato i giornalisti spagnoli di agenzie TV dall'area. Ceuta è un segnale che l'Europa non può sottovalutare, ha ripetuto il ministro dell'interno Piantedosi, mentre almeno per ora l'Italia mantiene la sospensione di Schengen con la Spagna.
7: Notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina, almeno una persona è morta, 7 i feriti per i missili balistici russi lanciati su diverse regioni ucraine, nel mirino anche Kiev. Nelle stesse ore oltre 600 droni sono stati lanciati dalle forze ucraine verso Mosca, 200 quelli abbattuti, e intanto un drone entrato nello spazio aereo rumeno è stato intercettato da un caccia spagnolo. Siamo alla cronaca con una tragedia familiare avvenuta in provincia di Benevento. Alessandra Giannoli.
10: Al culmine di una lite, Faustino Cardilla ha ucciso la moglie con un coltello da cucina e poi ha provato a tagliarsi le vene. È successo attorno alle 14.30 in una villetta di Sant'Angelo a Cupolo, a Benevento. Inutili soccorsi per Maria D'Alessandro, deceduta per le gravi ferite, trovata esanime sul divano, trasportata in ospedale. Il marito, 75enne, è stato posto in stato di fermo. La dinamica per il momento al vaglio degli investigatori. I militari dell'arma stanno in queste ore ascoltando vicini e familiari per ricostruire le ultime ore della coppia e capire se ci siano stati dei precedenti di violenza domestica. Da quanto emerso nelle prime fasi delle indagini, Cardillo avrebbe manifestato nei giorni scorsi uno stato di malessere sottoponendosi anche a una visita specialistica. L'anziano sarebbe entrato in azione approfittando del fatto che in casa non ci fossero altri familiari e, dopo aver preso il coltello, si sarebbe avventato sulla vittima colpendola più volte.
7: Siamo allo sport, grandi soddisfazioni ieri per gli azzurri agli europei di nuoto e non è ancora finita, Enzo Tamborra.
11: L'Italia del nuoto nell'ultima giornata degli europei ha tante possibilità per difendere il suo primato nel medagliere. C'è Conny 100 dorso, Benedetta Pirato in 50 rana, le due staffette 4% misti lasciano pensare al classico colpo di coda. Anche ieri la vasca di Parigi si è tinta d'azzurro con il bis di Nicolò Martinenghi, oro in 50 rana dopo il trionfo nei 100, l'argento alle sue spalle di Simone Cerasuolo, l'argento nei 200 misti di Anita Gastaldi e il bronzo dell'inarrestabile Sarah Curtis nei 50 stile libero. Mai un'italiana era salita sul podio degli europei in questa specialità. Per la Curtis è la quinta medaglia a Parigi.
7: E gli europei di atletica leggera sono arrivati l'oro di Andy Diaz nel salto triplo, di Massimo Stano nella maratona di marcia e per Sofia Fiorini in quella femminile, argento Francesco Fortunato e bronzo per Andrea Cosi nella mezza maratona di marcia, argento anche per Alexandrina Miai nella prova femminile. Ora mete traffico.
5: Previsioni del tempo.
12: Una buona domenica da Daniele Berlusconi. L'anticiclone subtropicale, pur presente, comincia a indebolirsi e permetterà quest'oggi lo sviluppo di acquazzoni e temporali più diffusi sulle regioni settentrionali, in particolare sui rilievi alpini, che verso sera potranno anche sconfinare alle vicine pianure del nord-ovest. Ancora in prevalenza soleggiato sul resto d'Italia, temperature molto elevate, qualche locale temporale sulla dorsale appenninica. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
13: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Oltre alle gite domenicali sono previsti i primi rientri dalle ferie, soprattutto dal sud verso il nord, agevolati dallo stop al transito dei camion fino alle 22. Adesso segnaliamo la chiusura della 10 Genova-Savona tra Barazze e Arenzano per un incidente verso Genova. Si deve uscire a Barazze, dove ci sono 3 km di coda, e si può rientrare ad Arenzano. Consigliamo di anticipare l'uscita a Celle Ligure. Guidate con prudenza, a più tardi.
7: Grazie, non c'è altro. A più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: La seconda ora di Non Stop News di questa domenica mattina, il 16 di agosto, quindi il post Ferragosto, è un po' come se fosse il Santo Stefano, diciamo così, dell'estate. Siamo comunque insieme fino alle 9 con Non Stop News.
14: Adesso la seconda ora appunto di Non Stop News, prima però vi ricordiamo che il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live.
3: Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, acquistate subito il vostro biglietto.
14: Noi ve l'abbiamo detto, e allora pronti a partire? Intanto c'è la musica, Karol G.
5: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Impossibile non riconoscere Manu Chao nel disco di Karol G qui su RTL 102.5, disco che apre la seconda ora. Per oggi è una giornata triste per molte persone che ci ascoltano, perché non c'è Davide Giacalone. In teoria riposa due giorni all'anno e uno di questi è il 16 di agosto, perché non ci sono in edicole giornali. Lui ha provato, mi ha scritto un messaggio, però se volete... No Davide, lascia stare.
1: A riposo forzato, riposo sostanzialmente forzato, quell'uomo.
0: Esatto, esatto.
1: È vero, tanto che mi sono sentita speciale, lo ammetto, questa mattina mentre mi preparavo per venire qui, mi stavo lavando i denti e ho detto oggi non ci sarà Giacalone. Mi sono sentita speciale perché lui lavora veramente
0: sempre,
1: ogni giorno.
0: Vero.
1: E quindi ho detto, cioè tu oggi sei presente nell'unico giorno in cui l'abbiamo obbligato a riposare sostanzialmente.
0: Esatto.
1: È vero, quindi diamo sì uno sguardo appunto alle principali comunque notizie di oggi presenti su alcuni siti. In questo caso andiamo sul sito del Corriere della Sera per far riferimento ancora alle esplosioni che sono avvenute nella notte a Kiev. Si parla di un attacco incrociato, lo avete sentito anche nel nostro giornale orario, attacco ucraino contro Mosca con 600 droni, appunto tre i feriti, ma in realtà leggevamo arrivavano anche delle agenzie con l'aumento appunto di questi feriti. Un caccia spagnolo che ha abbattuto un drone nello spazio aereo romeno. E se ci spostiamo sul sito di Repubblica invece il riferimento è ancora al terremoto in Indonesia, ne abbiamo parlato, la prima scossa di magnitudo 7.7, cui sono poi seguite una decina di scosse di assestamento. La prima scossa appunto era al largo dell'isola di Flores, ma se ne è avvertita una seconda di 6.9 a Sumatra. L'arcipelago appunto è soggetto a scosse, a tante scosse. È stato però revocato l'allarme tsunami. Ecco, sono in continuo aggiornamento anche le notizie che ci arrivano da quella parte di mondo. Si continuano a monitorare però i livelli del mare e insomma, quindi ovviamente se arriveranno aggiornamenti da questo punto di vista con le agenzie saremo qui proprio a fornirveli.
0: La stampa.it sceglie di aprire al momento con le medaglie degli azzurri agli europei di atletica, ma ne parleremo tra poco. Poco più sotto, Marocco, cariche e lacrimogeni per disperdere centinaia di migranti diretti a Ceuta, reporter espulsi, quindi non ci sono giornalisti a documentare. E poi il caso caldo record, l'Europa ha rotto il suo condizionatore naturale, si scalda più del resto del mondo. Ancora una volta un focus sulla situazione caldo in Europa. Il giornale invece ha tantissimo materiale che riguarda l'affaire Ranucci, esclusivo il giornale al telefono con Tavares. Voglio parlare, non capisco perché la banda non l'abbia ancora fatto, e su Ranucci tanti approfondimenti poi che hanno a che fare con la Vitola, che lo ricordiamo resta in carcere, ha confessato di essere il mandante della bomba sotto l'auto di Ranucci, ha chiesto i domiciliari ma non gli sono stati concessi.
2: Andiamo allo sport, dicevi Barbara molto bene. Allora, da un lato Birmingham, dall'altro Parigi, la manica che divide appunto gli azzurri, tantissime le medaglie che sono arrivate nella giornata di ieri da una parte e dall'altra. Cominciamo dall'atletica e dunque da Birmingham, l'Inghilterra. Che Italia, titola la Gazzetta, il sito ovviamente stiamo parlando, guida medagliere e classifica punti, una giornata al termine, un ferragosto di gloria. L'Italia tra sessione mattutina e serale conquista un bottino di 7 medaglie, 3 ore, 2 argenti, 2 bronzi, mai in una singola giornata di europei ne erano arrivate così tante. Allora, da segnalare la doppia medaglia del salto triplo, Diaz e Dalla Valle, ma poi c'è molto altro, perché abbiamo visto i marciatori che cosa hanno fatto, bravissimi davvero, e anche qua lo trovate nell'home page in taglio un pochino più basso. Fiorini, esordio da regina, oro europeo, record del mondo, mi sono proprio divertita, e Stano non finisce mai, a 34 anni completa la collezione con l'oro europeo, io come Kova e Tamberi. Andiamo anche al nuoto, giornata conclusiva per il nuoto a Parigi, anche qui tantissime medaglie da segnalare, sempre leggendo la Gazzetta. Super Italia, Martinenghi oro e Cerasuolo argento nei 50 rana, Gastaldi è secondo nei 200 misti e Curtis bronzo nei 50 stili. Sara Curtis forse uno dei volti simbolo di questo europeo per quel che riguarda il nuoto, che tornerà in vasca anche quest'oggi.
0: Dita incrociate per lei, è sicuramente lei quella che sta facendo meglio, sta portando a casa davvero tantissimo. Siete su RTL 102.5, arriva Diodato e fai rumore.
3: Sai che cosa penso? Che non se poi penso sono un animale.

0: via radio.
1: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Situazione di rilievo sulla 10 Genova-Savona chiusa tra Varazze e Arenzano per un incidente verso Genova. Si esce a Varazze dove ci sono 3 km di coda e si può rientrare ad Arenzano. Consigliamo di anticipare l'uscita a Celle Ligure. Segnaliamo anche coda sulla 30 Caserta-Salerno per traffico in uscita a Salerno verso il Meridione. Circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra Valsamoggia e la 14 Adriatica verso Bologna. Fate buon viaggio, è tutto.

0: Il profumo è risalito alle 7:21 sì. Qui all'interno di RTL 105 Non Stop News. La testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla, con tanto di coreografia da parte di Barbara sì. Sala.
1: E le nacchere, senti, sono bravissima. Non so, potevano chiamarmi neri per caso,
0: sì.
1: Avrei fatto dei rumori e sarei stata veramente proprio in linea con loro. Profumo di Power It's Estate con la canzone di Fred De Palma, Anita ed Amy Schilla. Tante altre canzoni che verranno tra poco. Iniziamo anche con i nostri ospiti. Tra poco torniamo sì. ad occuparci di device, bambini piccoli, piccolissimi. Hai sentito la Francia? Stop ai social ai 15 anni.
0: E poi è arrivata la consulta.
1: E poi è arrivata, esatto, la consulta dice no, non si può. E la questione non è facile e ne parliamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie, Octopus, di esistere.
4: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
9: 203, mio!
8: O ritrovarti
9: più uno
8: senza attaccanti,
9: più uno
8: per un rilancio in difesa andato male,
9: più uno.
8: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.

Sono quasi 300 le persone fermate ieri dalle autorità marocchine mentre tentavano di raggiungere la frontiera dal nord del Marocco per arrivare a Ceuta. Si erano radunate sulle colline dietro Fnec, pronte a superare il confine. Decine gli arresti per coloro che avrebbero promosso l'assalto attraverso i social. Notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina, almeno una persona è morta, 7 feriti per i missili balistici russi lanciati su diverse regioni ucraine. Nel mirino anche Kiev, nelle stesse ore oltre 600 droni hanno sorvolato Mosca, 200 quelli abbattuti, e intanto un drone è stato intercettato da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno. Pioggia di medaglia agli europei di nuoto. Nicolò Martinenghi ha conquistato l'oro nei 50 rana, Simone Cerasuolo argento, secondo posto sul podio anche per Anita Gastaldi nei 200 metri misti, mentre Simona Quadarella ha vinto la gara dei 1500 stile libero, bronzo agli azzurri nella staffetta 4% mista, terzo posto per Sara Curtis nei 50 metri stile libero. Agli europei di atletica leggera di Birmingham invece sono arrivati l'oro di Andy Diaz nel salto triplo, di Massimo Stano nella maratona di marcia di Sofia Fiorini in quella femminile, Francesco Fortunato ha conquistato l'argento nella prova maschile della mezza maratona di marcia e Andrea Cosi il bronzo, Alexandrina Mihai l'argento nella prova femminile. È tutto, a dopo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Ariete, esistono lune capaci di spiegarci in modo gentile e intelligente perché dovremmo dire di no a certi obblighi, liberandoci da schemi inutili e dannosi. Ascoltatele. Toro, Venere e la Luna si uniscono regalandovi un momento in cui penserete soprattutto al benessere, facendo di tutto per stare bene e per sentirvi al massimo. Gemelli, indovinerete modi e tempi del dialogo, così da dire sempre la cosa giusta, convincendo chi vi ascolta e chi si aspetta un segnale, un indizio. Siate generosi. Cancro, vi caricate di bellezza e di gentilezza per dire di no a chi o a cosa vorrebbe vedervi meno sorridenti, forse chiedendovi qualcosa di cui non avete alcuna voglia. Cari Leone, l'enorme energia che caratterizza questo vostro momento sembra trovare un ottimo modo di parlare, di raccontarsi e di dimostrare agli altri. Vi comporterete benissimo. Vergine, sarete speciali con le iniziative, con tutte quelle cose pratiche e manuali che sceglierete di fare, occupandovi di qualcosa che vi piace, che vi distrae e vi diverte. Bilancia, speciale questa luna, leggera e innamorata della bellezza, luna che sa inventare racconti per rendere ogni cosa più piacevole, luna che adora l'intelligenza e che si diverte. Scorpione, qualcuno vive e interpreta particolarmente bene proprio quelle emozioni di cui avete voglia, quelle che state ricercando. Imparate dagli altri come fare. Sagittario, bellissimo coltivare sogni oggettivamente belli, accarezzando quelle speranze che sanno darci qualcosa in cambio. Fate pensieri leggerissimi che vi fanno sorridere. Cari Capricorno, non cercate mai di imporre il vostro rigore a chi davvero non ne ha nessuna voglia o intenzione. Rispettate il bisogno di libertà estiva che altri hanno in mente. Acquario, anche stavolta la vostra migliore risposta al presente sarà la leggerezza, quel modo mai troppo serio di vivere e di affrontare le cose attuali, quelle che vi accompagnano. Infine, amici dei Pesci, fidatevi ciecamente di chi vi mostra le sue emozioni, di chi non ha paura di farvi partecipi di un sentimento o di una speranza. Apprezzate ogni forma di intimità.

0: Marrakesh, Crazy Love con i vocalizzi, no, di Elodie che si sentono in sottofondo. 7:37, siete su RTL 102.5 Non Stop News, le nostre interviste. Adesso torna a trovarci Valentina Iannicelli con le eccellenze nazionali, ci porta in gita anche oggi.
1: Eccellenze nazionali.
2: Buona domenica, questa mattina andiamo in Piemonte sulle rive del Lago Maggiore alla scoperta di Baveno, un bellissimo paesino che affaccia sul Golfo Borromeo. Ci accompagna in questo viaggio il sindaco di Baveno, Alessandro Monti. Buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno a voi e buona domenica.
2: Allora Alessandro, raccontaci facci una cartolina di questo posto. Baveno, arriviamo, cosa ci troviamo davanti?
3: Allora, innanzitutto è uno dei punti più belli del Lago Maggiore. Siamo sul Golfo Borromeo, abbiamo davanti le isole Borromee, che sono talmente vicine che sembra quasi di poterle toccare. È uno dei punti dove il tempo rallenta, dove si affaccia sul lungo lago, ci sono le ville storiche con i giardini. C'è queste ville che testimoniano un'epoca in cui Baveno era meta di villeggiature per nobili e teste coronate da tutta Europa. E dietro questa cartolina, dietro le montagne che si specchiano sul lago, c'è un paese con più di 1000 anni di storia, che si respira, dove si respira un'aria di storicità, col granito rosa, con quello che è la storia dei nostri scalpellini. Ma soprattutto la prima cosa che sente arrivando è una sensazione di accoglienza, una sensazione di un paese pronto ad accoglierti e a farti scoprire tutto quello che è la bellezza della nostra città.
2: Alessandro, immagino che il paese di Baveno, io non ci sono stata, ma come sai ho l'obiettivo di venirci quanto prima, abbia come caratteristica principale una strada che corre lungo il lago.
3: Sì, la strada che corre lungo il lago, che è la statale, però si esprime molto anche in, diciamo, verso le montagne, dove abbiamo un centro storico molto importante, dove c'è un battistero di San Giovanni che risale al V secolo, c'è la chiesa di Santi Gervasio e Protaso e poi c'è un percorso, come dicevo, che va sulle montagne, dove c'è questo sentiero dei Picassas, che sono gli scalpellini, quelli che lavoravano il granito rosa, che è uno dei nostri, diciamo, prodotti più importanti, che si trova in tutto il mondo, si trova a Milano, a Tokyo, a New York. E abbiamo una storia importante, una storia che noi cerchiamo di valorizzare. Infatti sul lungo lago di Baveno, in questa strada davanti alle isole, ci sono delle panchine dove in ogni panchina fatta in granito c'è il gioco dello scalpellino, che è una sorta di dama cinese, che ricorda quando gli scalpellini giocavano durante le pause pranzo.
2: Qual è secondo te il momento più affascinante per affacciarsi sul lago e guardare questo panorama delle isole e del golfo?
3: Beh, sicuramente l'alba e poi in alcuni periodi particolari, ovviamente nel periodo estivo è importante, ma in alcuni mesi tipo maggio, tipo settembre, insomma, si vedono degli scorci che sono unici, ma unici in tutto il mondo. Io questo lo dico perché il Lago Maggiore secondo me ancora a margini di miglioramento importante. Noi stiamo facendo un ottimo lavoro con tutta una serie di iniziative turistiche che comunque fanno conoscere la nostra città, il nostro lago, ma degli scorci veramente unici che sono imperdibili.
2: Secondo te quali sono invece all'interno del paese di Baveno, tu li hai elencati molto velocemente, i monumenti per cui vale la pena il viaggio?
3: Beh, sicuramente il battistero di San Giovanni e la chiesa di Santi Gervasio e Protaso, che è una chiesa romanica con una facciata del XII secolo ancora originale. È una piazza molto bella che resta nella parte alta, dove si vede anche uno scorcio del lago, e che è nostro praticamente centro storico, dove ovviamente invitiamo tutti i turisti a fare il giro e andare a vedere quello che è anche la parte del granito rosa.
2: E invece per parlare nuovamente del lago, per tornare sull'acqua, ci consiglieresti anche un'escursione con una barca, magari per andare a vedere le isole?
3: Assolutamente sì, partono sia la navigazione del Lago Maggiore, ma anche sia quelli privati, che fanno il giro, vanno a vedere le isole. Abbiamo tre isole meravigliose nel Golfo Borromeo, che sono l'isola Pescatori, dove oggi è ancora abitata, ci abitano circa una ventina di persone, e c'è l'isola Bella e l'isola Madre, dove sono, diciamo, dei monumenti a cielo aperto con dei parchi meravigliosi che sono presi d'assalto nel periodo turistico e che in realtà invitano anche noi che abitiamo qua spesso ad andare a farci una passeggiata e un giro e rivedere ogni volta è diverso le meraviglie che abbiamo davanti a noi.
2: Certo, immaginiamo. Allora, grazie Sindaco, grazie per questa bella passeggiata, per questi bei racconti. Naturalmente cercheremo di venire quanto prima a Baveno per scoprirne le bellezze. Grazie.
3: Grazie a te, siete ufficialmente invitati, ovviamente.
2: Grazie, e grazie a tutti voi per averci ascoltato. L'appuntamento è per domenica prossima con un altro viaggio di eccellenze nazionali.

0: insieme Tem Impala, Jenny, Dracula Remix. Ancora una decina di minuti di questa seconda ora in Non Stop News insieme. Siamo tornati Barbara Sala, Lucrezia Bernardo e Lorenzo Dardano. Si parla parecchio in questa estate 2026 di social. Facciamo un piccolo passo indietro rispetto all'attualità più stringente. Ricorderete probabilmente la maxi multa a Meta per quello che i giudici americani avevano definito dei veri e propri danni causati ai minori. Venendo invece ai giorni nostri, la Francia che li aveva vietati agli under 25, ne discutevamo proprio con Davide Giacalone qualche giorno fa, la Corte Costituzionale francese che ha bocciato la legge perché violerebbe la libertà di espressione. Il tema comunque di fondo rimane, si cercano risposte e soluzioni. Barbara, ci ha incuriosito questo progetto che invece ci porta in Italia ed in particolare a Firenze per Discover Fuori dal Guscio. Questo il titolo del progetto.
1: Sì, che è la prima risposta pubblica e strutturata nel nostro paese per i problemi, le dipendenze causate dai social e dagli smartphone negli adolescenti. Poi adesso è in estate, insomma, quanti genitori sentiamo lamentarsi: mio figlio sta sempre sul cellulare. Ne parliamo con la dottoressa Esther Macri, sociologa e coordinatrice del progetto. Buongiorno dottoressa e benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Eccoci qua. Innanzitutto le chiedo: cosa possiamo fare per staccare i ragazzi dagli smartphone?
2: Allora, diciamo che il nodo centrale è educare, quindi responsabilizzare e far capire che l'uso della tecnologia è molto buono, ci facilita anche la vita, ma può in qualche modo essere distorsivo e quindi allontanarci dagli altri, allontanarci dalla vita di tutti i giorni e alla fine può diventare quasi una dipendenza.
0: Ecco, quali sono i rischi dell'abuso di tecnologia anche in base all'età?
2: Allora, infatti cambia molto in base proprio

0: primi 3 anni c'è davvero si sconsiglia fortemente l'uso. Dopo si tratta di introdurre gradualmente dispositivi con intelligenza e con, diciamo, moderazione, ma questo anche vale anche per l'adulto. Il rischio qual è? Il rischio è di usare lo strumento quando non è necessario, usarlo in sostituzione di altro, quindi ad esempio non riesco più ad aspettare, a vivere l'attesa, non riesco più a vivere la frustrazione, non sopporto i momenti vuoti, allora tutto il vuoto lo riempio con il cellulare. Poi da lì diventa il costante bisogno di essere aggiornato, di controllare, di non sentirsi tagliato fuori, e quindi diventa un qualcosa da cui non riesco più a staccarmi.
1: Dottoressa Macri, in questi giorni si discute parecchio rispetto ad una pubblicità di un nuovo super smartphone che ci racconta, ci ritrae un bambino piccolissimo con in mano appunto il cellulare. È un messaggio sbagliato quello che viene dato, nocivo?
0: Allora, questa pubblicità è una fotografia del momento presente, perché basta girarsi intorno e quello che vediamo sono bambini molto piccoli con dispositivi di tutti i tipi in mano. Quindi è proprio un esatto immagine che prende quello che viviamo tutti i giorni e che però ha bisogno di essere sottoposto ad attenzione, cioè bisogna stare, come dicevo prima, bisogna stare molto attenti nella fascia 0-3 e cercare di non delegare al telefono l'accudimento del bambino e la crescita del bambino e della bambina. Quindi si parla infatti di baby sitting digitale, il delegare a uno strumento tecnologico la cura del figlio o della figlia. Poi è ovvio che sono dispositivi che noi abbiamo in casa, sono lì e quindi il bambino o la bambina li vede, li tocca, questa è una cosa normale. Il problema è appunto quando si piazza lì il bambino senza controllo e si fa, perché uno deve fare altro giustamente, perché si distrae un attimo e però c'è un dispositivo che cura e si prende cura del bambino e della bambina, questo è dannoso. Il fatto che questi dispositivi poi invece abitino le nostre case non si può evitare, e quindi non si può neanche evitare che il bambino sappia che cos'è, questo è giusto, tanto che anche appunto gli studi dicono che ad esempio le videochiamate, siccome c'è un'interazione e comunque si può interagire con l'esterno, una videochiamata con i nonni o con un parente lontano, con un amichetto, quello è un qualcosa che invece si può fare, quindi il tutto va pensato e ci vuole educazione e formazione soprattutto dei genitori in questo senso.
2: Ecco, si parte dai genitori e poi si educano i più piccoli. Prima di salutarci, dottoressa, che cos'è Discover?
0: Discover, è il primo centro, il primo esperimento di un centro interamente dedicato all'educazione al digitale e anche all'intervento in sinergia con Azzo Toscana Centro e Comune di Firenze, la nostra cooperativa Rete Sviluppo, intervento sui casi più delicati che possono poi diventare patologici e quindi... noi facciamo soprattutto prevenzione, educazione e formazione, però interveniamo anche laddove ci sono già delle criticità e ci interveniamo in chiave educativa, quindi senza proibire e senza togliere in maniera coercitiva lo strumento, ma tentiamo appunto una disconnessione guidata, quindi guidata e volontaria, e un'educazione ai social media e al digitale attraverso dei percorsi ad hoc in cui proviamo a ritornare protagonisti della nostra vita online.
3: Grazie, allora, grazie davvero alla dottoressa Esther Macri, sociologa e coordinatrice di Discover Fuori dal Guscio.
0: Grazie a lei, buon lavoro.

0: La voce è quella di Blondie, dei Blondie Debbie Harry, Heart of Glass 1978, pochi istanti e saranno le 8, ancora non stop news. Per la terza ora vi ho sentite entrambe vocalizzare.
1: No, no, io no. Mi accodo e basta. Io no, posso solo fatto, fare i complimenti a Barbara Sala.
2: Ma lei si vergogna, capito? Io ormai sono senza di tegno.
0: Niente, va
1: bene. Per fortuna che arriva l'aggiornamento con tutte le ultime informazioni, anche quelle sul traffico. A tra poco.
3: Anche a Terragnolo, in provincia di Trento, sono le 8.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: E domenica 16 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla guerra in Ucraina. Quella appena trascorsa è stata una notte di intensi bombardamenti tra Mosca e Kiev e ancora una volta un drone ha varcato lo spazio aereo rumeno. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: 600 droni hanno preso di mira la regione di Mosca in un prolungato assalto notturno, mentre l'Ucraina intensifica gli attacchi a lungo raggio in territorio russo. Il sindaco di Mosca ha riferito della distruzione di oltre 200 droni, gli altri hanno sorvolato la regione. Tre persone sono morte, una è rimasta ferita in un attacco nella regione russa di Rostov, nel sud del paese. Fuoco incrociato perché gli attacchi russi della notte in Ucraina hanno causato la morte di una persona e il ferimento di almeno altre 7 in un attacco con missile a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky, è stata uccisa una donna. Esplosioni udite anche a Kiev, un drone è entrato nello spazio aereo della Romania, vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia, ed è stato abbattuto da un caccia spagnolo in missione nel paese NATO. Dal 2023 le autorità di Bucarest hanno segnalato più volte il ritrovamento sul territorio nazionale di frammenti di droni dopo attacchi russi contro i porti ucraini sul Danubio, situati a ridosso del confine romeno.
3: Resta blindata Ceuta dopo il tantam sui social che ha richiamato centinaia di migranti pronti a varcare il confine tra il Marocco e l'exclave spagnola. Le forze di Rabat hanno disperso ieri anche con lacrimogeni i tanti che si erano radunati sulle colline della città costiera di Fnidek nella speranza di riuscire a superare la frontiera. Passato il Ferragosto iniziano oggi i primi rientri dalle mete di vacanza, bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo di questa estate lungo la direttrice sud-nord verso le grandi città. Si accompagnerà alla fine del gran caldo in arrivo temporali sulle regioni settentrionali che progressivamente si estenderanno anche a parte del centro-sud, e tra poco avremo gli aggiornamenti su meteo e traffico. Chiudiamo con lo sport e le medaglie arrivate ieri per gli azzurri agli europei di atletica. Ci racconta tutto Enzo Tamborra.

0: L'Italia dell'atletica leggera è sempre più regina degli europei di Birmingham dopo la pioggia di medaglie di ieri. 3 ori, 2 argenti, 2 bronzi. L'ultimo a salire sul gradino più alto del podio è stato uno strepitoso Andy Diaz, che ha dominato la gara di salto triplo con un balzo di 8,15, nuovo record italiano a 14 centimetri da quello mondiale. Nella stessa gara bronzo per Della Valle. Le altre medaglie sono arrivate dalla marcia con gli ori di Stano e Sofia Fiorini nella maratona, gli argenti di Fortunato Miai e il bronzo di Cosi nella mezza maratona. Nell'ultima giornata di gare oggi sotto i riflettori Larissa Iapichino nella finale del salto in lungo.
1: E gli europei di nuoto, Nicolò Martinenghi ha conquistato l'oro nei 50 rana, Simone Cerasuolo argento, secondo posto sul podio anche per Anita Gastaldi nei 200 metri misti, mentre Simona Quadarella ha vinto la gara dei 1500 stile libero. Bronzo agli azzurri della staffetta 4% mista, terzo posto per Sara Curtis nei 50 metri stile libero. E grandi soddisfazioni anche agli europei di ginnastica artistica in corso a Zagabria. Manila Esposito ha vinto l'oro al corpo libero. L'atleta napoletana ha conquistato anche l'argento alla trave, argento per Elisa Iorio alle parallele davanti a Giulia Perotti, che ha conquistato il bronzo. Non ci sono altre notizie, ora come detto ascoltiamo gli aggiornamenti sul meteo e poi tutte le informazioni sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Ci attende una mattinata di domenica nel complesso assolata da nord a sud. Dal pomeriggio è previsto un peggioramento per l'afflusso di correnti nord-occidentali che apporteranno dei temporali su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e in serata tratti anche sulle pianure del nord Italia. Caldo che ancora si farà sentire con punte di 35-36 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato presentato da Exquisa.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Via Radio.
5: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Notizia principale sulla 10 Genova-Savona chiusa tra Varazze e Arenzano per un incidente verso Genova. Si esce a Varazze con 3 km di coda e consigliamo di uscire a Celle Ligure e si rientra sulla 10 ad Arenzano. Inoltre code a tratti sulla 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona e 1 km di coda sulla 30 Caserta-Salerno tra Castel San Giorgio e Salerno per traffico verso il meridione. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
1: Grazie, non c'è altro, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo.
7: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
6: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
8: E anche noi siamo in diretta ovunque, amici che ci seguite nella linea diretta. Abbiamo parlato con tantissimi di voi che sono in viaggio, molti iniziano le loro vacanze proprio oggi, quindi buona domenica, buon viaggio e buon riposo.
9: Buona domenica 16 di agosto da noi di Non Stop News, appunto inizia la terza ora, tante cose di cui parlare, prima però c'è la musica.
1: Naturalmente Emma Fabri Fibra, antidroga.

0: MY Fabri Fibra, Antidroga, RTL 102.5, sono le 8:10 di questa domenica 16 agosto.
1: E in No Stop News vogliamo fare il punto, perché tanti di voi ci hanno scritto questa mattina, ne abbiamo anche parlato in linea diretta, sono in viaggio magari per le loro ferie, altri certo sono di ritorno, però tanti di voi sicuramente con loro hanno anche degli amici a quattro zampe. Spesso viaggiare con loro può risultare complesso, no? Perché bisogna potersi organizzare per far sì che il nostro animale a quattro zampe, il nostro amico a quattro zampe stia bene, venga accolto in strutture adeguate, non dia fastidio a chi magari invece un animale non ce l'ha, ma che abbia anche dei servizi ad hoc per lui. Allora vogliamo fare un po' il punto sulla situazione e capire il nostro paese come sta da questo punto di vista, e lo facciamo con Giusy D'Angelo, presidente nazionale dell'Ente Nazionale Protezione Animali, che ci ha raggiunto questa mattina. Buongiorno, ben ritrovata e grazie.
2: Buongiorno, buona domenica.
1: Presidente, qual è oggi il principale ostacolo per chi vuole viaggiare magari con il proprio animale ed è costretto, tra virgolette, a doversi organizzare, appunto perché magari non tutte le strutture giustamente sono adatte ad accoglierci col nostro animale? Quindi qual è il principale ostacolo?
2: Il principale ostacolo ovviamente è il distacco emotivo, sia per l'animale che per la famiglia, e questo è l'elemento di base, perché l'animale finalmente fa parte di una famiglia e siamo dei pet owner, quindi cioè nel senso l'animale fa proprio parte della famiglia. Per fortuna in Italia c'è un incremento di strutture ricettive a tutela dell'animale, delle famiglie, nel rispetto di tutti, importante, veramente impressionante come ci sia una sensibilità verso le famiglie con animali. Però è ovvio che ci rimane sempre quel punto interrogativo, come diceva giustamente lei, nel momento in cui non possiamo portarlo con noi, cosa facciamo? E la cosa che noi suggeriamo ovviamente è informarsi per tempo con strutture, con delle pensioni professionali, non il fai da te, e soprattutto dobbiamo fare attenzione perché magari l'animale potrebbe scappare, quindi è importante verificare il microchip, quindi la corretta anagrafica del cane attraverso il microchip, in maniera tale che se dovesse scappare

0: scappare, c'è la possibilità di recuperarlo e essere contattati per riportare il cane nella struttura che hanno definito o dalle famiglie. Molte persone decidono anche per un problema economico, perché poi diciamo che ha un costo non indifferente tenere un cane ovviamente presso una struttura, quindi l'elemento economico diventa un problema a volte, quindi viene
1: Mi scusi, stiamo però parlando di una struttura tipo asilo per cani, hotel per cani, o una struttura in cui la famiglia è in vacanza e si è portata l'animale?
0: No, stiamo parlando di dove la famiglia non si può portare l'animale.
1: Ah, ok, certo. E invece parlando di vacanza con l'animale, l'Italia come si pone rispetto agli altri paesi europei? Siamo all'avanguardia, spiagge, hotel che accettano ad esempio i cani?
0: Sì, come dicevo prima, siamo nettamente, diamo un servizio molto completo su tutta l'Italia, dalla montagna al mare, alla collina, ma anche nei paesini, cioè nei borghi. Ormai c'è una attività di sensibilità da parte delle strutture molto alta. Con quello che è appunto il concetto di venite accompagnati dai vostri animali, quindi siamo all'avanguardia totalmente, anche molto in particolar modo in Emilia Romagna, dove ci sono anche le spiagge attrezzate per loro, perché poi il problema grosso è durante con questo caldo l'animale ovviamente non possiamo portarlo in spiaggia, la spiaggia brucia, cioè quindi dobbiamo fare attenzione anche alla salute dell'animale, quindi ci sono delle strutture che hanno anche creato delle aree all'interno delle spiagge idonee per poter stare con i nostri cani.
2: Strutture che a questo punto, Presidente, è giusto, le chiediamo, facciano pagare qualcosa in più, e se esista un tarifario nazionale italiano oppure vari, magari da regione a regione?
0: Allora, no, non esiste un tarifario, perché ovviamente il problema più grosso, che rientriamo poi in un discorso più filosofico, è veramente la privatizzazione, quindi struttura offre un servizio, quindi è un impegno, perché come giustamente avete detto voi inizialmente, ci deve essere la tutela anche delle persone che non hanno animali o che ne hanno paura, quindi creare dei servizi, quindi delle strutture, delle barriere idonee hanno dei costi, e c'è anche eventualmente del personale in più per garantire quello che è la qualità di soggiorno della famiglia con l'animale, quindi i costi sono variabili da regione a regione.
1: Okay. Anche perché, e con questo ci salutiamo, ipotizziamo anche che un albergo che chieda una quota per l'animale sia perché poi quella camera lì va pulita in maniera un pochino più approfondita, proprio perché se dopo dovesse arrivare una persona allergica ci sarebbero dei problemi,
0: esatto.
1: Corretto?
0: Esatto,
1: quindi insomma no, lo chiariamo, perché molti dicono non è un'ingiustizia, vero, paghi di più perché ti porti dietro un chihuahua, però se in quella stanza lì arriva qualcuno che è allergico il giorno dopo è un problema. Grazie. A Giusy D'Angelo, presidente nazionale dell'EMPA, per questa chiacchierata. Buona giornata
0: a lei, salve.
1: Sono quasi 300 le persone fermate ieri dalle autorità marocchine mentre tentavano di raggiungere la frontiera dal nord del Marocco per arrivare a Ceuta, l'enclave spagnola in Africa. Si erano radunate su alcune colline pronte a superare il confine. Decine gli arresti per coloro che avrebbero promosso l'assalto attraverso i social.
2: Passato il Ferragosto iniziano oggi i primi rientri dalle mete di vacanze. Bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo di quest'estate lungo la direttrice sud-nord e verso le grandi città. Si accompagna alla fine del gran caldo, da domani temporali sul settentrione che progressivamente si estendono anche a parte del centro-sud.
1: La cronaca: un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea con un'arma da taglio, tentando poi di togliersi la vita. È successo a Sant'Angelo a Cupolo, siamo in provincia di Benevento. L'anziano è stato ora ricoverato e versa in gravi condizioni. È tutto per questa edizione, l'informazione tornerà più tardi, ora il traffico.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Degli alla Sala. La 10 Genova Savone chiusa tra Varazze e Arenzano per un incidente verso Genova. Si esce a Varazze con 4 km di code, uscita consigliata a Celle Ligure, si rientra sulla 10 ad Arenzano. Inoltre code a tratti sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona, e sulla 30 Caserta Salerno per traffico verso il meridione, 1 km tra Castel San Giorgio e Salerno e 1 km tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino. È tutto, fate buon viaggio.
3: 8 e 17 minuti, buon viaggio anche da parte nostra. Insomma, tanti ancora gli argomenti che andremo a toccare oggi prima della fine della nostra puntata. Abbiamo ancora un'oretta scarsa da passare insieme.
1: Dobbiamo tornare a celebrare i successi degli azzurri nell'atletica e nel nuoto. Io credo davvero agli europei che sono in corso. Si chiudono oggi forse con
2: gli ultimi, tra oggi e domani, ultimi giorni, ultimi scampoli.
1: Ultimi giorni, faremo anche un po' il punto, ma davvero un bottino invidiabile, altro che mondiali di calcio, così la butto lì un po' polemica.
3: Lo sapevo, ci sta, posso dire?
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa

0: 102.5 Play con Noah.
1: E se a Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Humus Noah, fatto con amore.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.

0: Tu sei lei, Luciano Ligabue, qui su RTL 102.5 Non Stop News 8:24. Ancora ben trovati da Barbara, Lucrezia e Lorenzo. È una delle tradizioni ferragostane, forse intramontabile, quella del picnic, specie la domenica, specie quando la domenica segue al Ferragosto. Allora, per capire un po' in questa estate 2026 cosa inserire nel nostro cestino, anche in base a dove avete deciso di fare questo picnic, se avete deciso di farlo, ci colleghiamo con Luca Pappagallo. Anzitutto ben trovato, grazie, buona estate. Ciao Luca.
1: Buona estate a voi e buongiorno.
0: Allora, non ti chiamo chef perché so che non ci tieni, cuciniere curioso. Bravo. Va bene?
1: Bravissimo.
0: Va bene. Allora, dacci un po' di consigli anzitutto in base a dove andare in questo 16 di agosto, che sia la spiaggia, che sia la piscina, che sia il parco. Ci sono delle novità rispetto magari a quei tradizionali mostri sacri? La butto lì, l'insalata di riso, Luca?
1: Sì, no, ci sono mille varietà. Sai, l'unica costante di questa estate, ovunque vai, che sia al mare, che sia campagna, che sia montagna, c'è un caldo bestia.
0: Ecco, e qua ci devi aiutare tu, ci devi aiutare tu.
1: Allora, la prima cosa da fare, la sera prima, mettere due bottiglie nel congelatore, di acqua nel congelatore, così abbiamo ghiaccio e ci abbiamo anche acqua fresca. E già questa cosa qui, secondo me, è una cosa che è buona. Poi sì, è vero, in questo caso, con questo caldo, con tutto quello che c'è, c'è voglia di roba un po' fresca, no? Un po' facile da fare, non troppo impegnativa. Io guarda, per esempio ti dico quello che ho fatto ieri a Ferragosto. Io ho fatto due piatti che sono di una semplicità estrema, si fanno velocissimi ma sono proprio buoni. Uno è il gazpacho, che è favoloso, lo sai, non lo conosci, okay. No? Che è liquido, te lo puoi tra virgolette anche bere, no? Per quanto è fresco e tutto. E l'altro ho fatto, utilizzando la fregola sarda, praticamente un'insalata su uno stile tabulè, quindi libanese, che poi alla fine di che si tratta? Si tratta di pomodoro, cipollotto, cetriolo, tanta menta, tanto prezzemolo, tutto condito con olio e limone, e ti posso assicurare che è una cosa meravigliosa. Poi non trovi la fregola e ci metti il farro, oppure ci metti un altro carboidrato che ti piace, addirittura si potrebbe fare anche con la pasta, però secondo me con la fregola diventa qualcosa di incredibile. Poi che ti vuoi portare? Ecco, qualcos'altro sì, di particolare? Che ne so, la tortilla di patate, hai presente una tortilla di patate che non è la frittata di patate, è più alta, no? È quasi una torta da portarsi dietro, te la tagli, già la prepari.

0: è già lì, quindi non è male.
1: Okay.
0: Già con queste tre cose secondo me stai parecchio bene, eh?
2: Ecco, Luca, questo lo dicevamo, no, anche in apertura, sì, le alte temperature ma anche la praticità, ma ci sono appunto degli alimenti che invece sono proprio da evitare, visto magari il caldo, cioè che noi pensiamo di fare cosa positiva portandoci dietro, poi in realtà, visto il caldo, oltre a non essere più tanto buono, magari ci fa anche male.
0: Ma io ti dico, per esempio, per quanto io amo, adoro la mozzarella, non la porto mai, perché tende a rovinarsi velocemente. Quindi ci sono alcune cose che sono buonissime, sono fantastiche, ma tendo a non portarmele dietro. Oppure, che ne so, magari cucinate in un certo modo, ma nel caso per esempio della mozzarella, che tutti poi si pensano è una cosa bella fresca da portare dietro, ma tendenzialmente è pericolosa perché si rovina velocemente.
3: Sì. Io sono la regina delle frittate, in quanto piatto di riciclo di fatto, e anche perché facendole con le verdure dico da mamma, no? Io faccio una bella frittatona con le zucchine o con gli spinaci, c'è dentro anche la verdura. Qualcuno la fa anche con i piselli, ad esempio, molto bellissima. Semplice, basta avere i piselli surgelati, li sbatti dentro, sì. Però a casa mia non vanno, i piselli non si mangiano. Però anche qui magari l'uovo è vero che è cotto, però potrebbe deteriorarsi. La frittata, Luca, può andare bene?
0: No, no, la frittata va benissimo. Poi c'è la regina della frittata, quindi perché si deve togliere? No, però voglio dire, guarda, secondo me spesso è sottovalutata la frittata, perché piace a tutti poi fondamentalmente, e poi è vero fino a un certo punto che è di riciclo, perché ogni tanto si possono fare delle frittate che sono qualcosa di straordinario. A me le uova mi piacciono da morire, però una volta che sono cotte cose perfette te le porti dietro. E penso, c'era mia nonna che amava d'estate mangiarsi le uova sode condite con sale, pepe e aceto. A me non mi piacevano, continuano a non piacermi, però vedevo lei che era tanto soddisfatta.
3: Sì, hai svegliato un ricordo anche a me. Anche mia nonna metteva una puntina di aceto, e adesso, proprio come le Madeleine di Proust, mi è venuto nel naso l'odore che respiravo quando mia nonna le faceva.
0: Verissimo. Il bello della cucina è questo, il bello della cucina non è che devi evocare dei piatti iconici, chissà che. No, no, basta anche delle cose semplici e ci siamo.
1: Grazie ancora a Luca Papagallo e buon picnic se lo farai in questa domenica 16 di agosto, va bene?
0: Ma certo, buona giornata a voi.
1: Ciao.
4: Notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina, almeno una persona è morta, 7 feriti per i missili balistici russi lanciati su diverse regioni ucraine, nel mirino anche Kiev. Nelle stesse ore oltre 600 droni sono stati lanciati dalle forze ucraine verso Mosca, 200 quelli abbattuti, 3 i morti nella regione di Rostov. A Genova un ragazzo di 36 anni ha accoltellato sua sorella in modo lieve, poi è precipitato dalla finestra al quinto piano di una palazzina ed è morto sul colpo. Non è ancora chiaro se si tratti di un suicidio o di una caduta accidentale. Ed è giallo a Stignano, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria. Un uomo di 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. In diversi punti della casa sono state rinvenute evidenti tracce di sangue. E siamo al calcio, i 32esimi finale di Coppa Italia. Catanzaro su Tirol 3-4 dopo i rigori, Udinese Padova 1-0, Venezia Modena 3-2, Torino Carrarese. Intanto in amichevole il Milan ha battuto il Manchester United per 4-2. È tutto.

0: Malcolm Todd Earrings, 8:33, si passa a parlare di sport qui all'interno di No Stop News RTL 102.5. E giornate battute conclusive, l'abbiamo detto, sia per quel che riguarda gli europei di nuoto sia per quel che riguarda quelli di atletica. Vogliamo commentare il tutto con Sara Benci, giornalista Sky Sport che conduce Estate Italiana. Anzitutto ben trovata Sara, buona mattinata.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, domanda secca subito, possiamo fare primato in entrambi, secondo te, gli europei? Abbiamo questa potenza di fuoco, diciamo così?
1: Allora, per quello che stiamo vedendo nell'atletica, difficile, però possibile. C'è sempre la Gran Bretagna lì alle spalle che si avvicina. Però intanto ce la caviamo con 17 medaglie, che era un po' l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Un'altra medaglia oggi potrebbe arrivare d'oro con Larissa Iafichino e quindi il nostro bottino potrebbe già essere più che soddisfacente. Per quello che riguarda il nuoto, lì mi aspetto un po' di più oggi, siamo un po' più indietro, nel senso che rispetto alla Gran Bretagna che ha un oro in più, abbiamo più medaglie. Però lì oggi io punto tanto su Ceccon, ha promesso, ha fatto grandi proclami, poi si è un po' tirato indietro perché ha detto che era stanco, però nel 100 dorso ha il suo primato, lui è campione olimpico, speriamo almeno lì una medaglia d'oro, io la punterei. Certo. Però attenzione anche ad altre gare.
0: Sorprese.
1: Sì.
2: Esatto, perché infatti Sara, abbiamo diciamo tante cartucce a disposizione, no? Tra cui anche Pilato nella rana.
1: Sì, e io sarei molto felice tra l'altro per lei, perché noi di Benedetta Pilato parliamo da una vita, quindi sembra di parlare di una veterana, in realtà è una ragazza del 2005, solo che ha iniziato ad essere un fenomeno quando aveva 14 anni e spiccioli, 14 anni e mezzo. Oggi nei 50 rana già ha fatto un tempo meraviglioso per qualificarsi per la finale. Io spero che riesca a fare una doppietta, non so se possiamo puntare all'oro, però intanto il bronzo nei 100 l'ha vinto, un'altra medaglia è più che alla sua portata oggi nei 50.
3: C'è un altro nome che abbiamo iniziato a conoscere a 19 anni, Sara Curtis, record, stiamo parlando del nuoto e stiamo parlando anche poi delle prime pagine che ha conquistato con buona pace dei vannacciani, perché sua mamma è originaria del Congo, capito? E questi straordinari atleti ogni anno ci ricordano qualche cosa anche in chiave sociopolitico, ma al di là di quello, Sara Curtis, anche lei giovanissima, 19 anni.
1: Sì, tra l'altro tra pochi giorni sarà il suo compleanno, direi che se lo ricorderà per tutta la vita questo compleanno, perché ha due record del mondo in due giorni, non è cosa da poco, poi ovviamente con la medaglia d'oro, lei ha detto preferisce la medaglia d'oro rispetto al record del mondo, in effetti la medaglia resta per sempre, però intanto anche quel record è una cosa che noi ci godiamo. Oggi la vedremo tra l'altro perché sarà impegnata già dalla mattina nella staffetta nei 4% misti femminili, quindi ci sarà modo anche di vederla lì con un'ottima staffetta per l'Italia che chissà sia al maschile che al femminile, stiamo con le dita incrociate. Sara Curtis è

0: un fenomeno che ci farà parlare di sé tantissimo. Ieri l'abbiamo vista anche nei 50 stile, dove c'era un podio spaziale, tutte sotto i 24 secondi, anche se nel frattempo stiamo vedendo oltreoceano che arrivano dei record del mondo ancora più impegnativi proprio nei 50, nei 50 okay. stile. Intanto nei 50 dorso lei c'è.
1: Sara Benci, giornalista di Sky Sport, prima di salutarci, volto invece, abbiamo parlato del nuoto, dell'atletica, secondo te chi è il volto che ci ricorderemo dell'atletica 2026? E poi davvero i saluti.
0: Alla fine dobbiamo andare sull'usato sicuro, dobbiamo andare su Tamberi, perché con
1: secondo
0: questo,
1: te lui.
0: Sì, questo oro non ce l'aspettavamo, e quindi il quarto europeo che riesce a vincere, che riesce a conquistare in una situazione particolarmente difficile, lo vince nel giorno del compleanno della figlia, insomma c'è tutta una narrazione intorno a lui che non può non renderlo forse il protagonista di questa atletica.
2: Grazie, allora ancora a Sara Benci di Sky Sport per essere stata con noi questa mattina, una buona giornata.
0: Ciao,
2: e buon lavoro.
0: Grazie mille, la prossima settimana tra l'altro iniziano anche gli europei di volley, quindi anche lì ci saranno tutti.
2: Hai voglia.
3: Ci risentiamo, Benci. Sara, hai fatto bene a dirlo, ci risentiamo presto, ciao. Grazie.
0: Ciao.
3: Per la serie polemica non solo calcio,
2: dica.
3: Stiamo vincendo anche nella ginnastica artistica gli europei a Zagabria, super Manila Esposito che ha vinto l'oro al corpo libero, ma non è la sola che ha portato a casa medaglie, complimenti ragazze.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Chi è?
10: La duchessa!
9: La duchessa?
10: Sì.
8: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
9: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
8: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
9: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di effettuare immersioni subacquee, è importante sottoporsi a visita medica e mantenere sempre una buona forma fisica, con allenamenti specifici e mirati. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530, oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze, telefona al 1530.

0: RTL 102.5, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, 8:45, buona domenica mattina, è il 16 di agosto, Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano e Barbara Sala ancora per una manciata di minuti fino alle 9 in Non Stop News. Per commentare i fatti di attualità diamo il buongiorno al direttore della stampa Antonio Di Rosa, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi e anche a chi ci ascolta, buongiorno.
0: Grazie. Oggi giornali che riposano, oggi è riposato anche il nostro Davide Giacalone e non c'era la rassegna stampa, però noi abbiamo dato una rapida occhiata, direttore, alle home page dei siti, compreso quello di lastampa.it, e tra le notizie delle ultime ore c'è questa: Marocco cariche lacrimogeni per disperdere centinaia di migranti diretti a Ceuta, reporter espulsi e scene già viste, verrebbe da dire. C'è una regia, si sapeva tra l'altro, avevano anticipato che nel weekend di Ferragosto sarebbero arrivate altre persone. Direttore, le chiedo, c'è una regia, e se sì eventualmente di chi è?
1: Ma sicuramente c'è una regia, anche se il regime marocchino ha cercato di proteggere le frontiere con i soldati dell'esercito, però evidentemente i migranti passano lo stesso, perché qualcuno li appoggia, qualcuno li spinge a fare una scelta che è disperata ma è senza risultati, perché la Spagna li respinge tutti e alla fine si ricomincia da capo. Questa scansione dell'affondo da parte dei marocchini contro i confini spagnoli non produce effetti positivi per nessuno, né per la Spagna, né per il Marocco, né per l'Europa in generale, perché chi non vuole i migranti sarà sempre più duro nell'adottare misure molto forti per evitare che ci siano assalti, e chi invece è favorevole comincia ad avere dei dubbi. Non possiamo accettare un'immigrazione di questo tipo, va regolarizzata come ha sempre fatto una parte dell'Europa, ma questa gente naturalmente cerca un'occupazione e non va nel posto migliore, perché come sappiamo anche noi abbiamo problemi di occupazione, non sono quelli marocchini ma i giovani. Noi abbiamo la nostra inviata in quella zona del confine tra Marocco e Spagna, ci ha raccontato tantissime storie di ragazzi che partono all'avventura per conquistare un posto nel mondo del lavoro. Questo è legittimo, perché evidentemente il Marocco non riesce a garantire l'occupazione che questi giovani meritano.
2: Direttore, intanto ancora attacchi incrociati per quel che riguarda Kiev e Mosca, missili su Kiev che risponde con 600 droni su Mosca, Mosca che ne abbatte oltre 200, la Romania che abbatte un drone abbattuto da un caccia spagnolo. Sul vostro sito, sul sito della stampa, si fa riferimento al 1635esimo giorno di guerra in Ucraina. Allora è verosimile, può aver senso aspettare un punto di svolta? Aspettarsi un punto di svolta, oppure la situazione continua e continuerà ad essere questa, secondo lei?
1: Lei ci crede? Io non ci credo, perché 1600 più di 1600 giorni di guerra ci dicono che sembra cominciato ieri il conflitto, invece non è cominciato ieri, è cominciato tanto tempo fa e rischia di durare per altrettanto tempo, e non si sa come andrà a finire, anche perché le due parti, soprattutto i russi, non sono disponibili a un trattato di pace, e in parte per giustificare i morti in questa guerra assurda, in parte perché le mire espansionistiche di Putin vengono smentite dal terreno, cioè non riescono ad avanzare come avrebbero pensato, come avevano pensato all'inizio, credendo di fare un sobboccone dell'Ucraina. Invece gli ucraini resistono, aiutati anche dall'Europa e in parte dall'America, e andrà avanti per chissà quanto tempo. Siamo un mondo pieno di conflitti, non pensavamo dopo la caduta del muro nell'89 che il nostro pianeta assistesse a tutti questi piccoli, grandi, medi conflitti, invece ci sono tanti morti, non si sa neanche perché, nel senso che sono mandate allo sbaraglio dai rispettivi paesi. Il risultato è questo, il risultato è una situazione di grande emergenza che influisce anche sull'Europa, come vediamo dai droni abbattuti.
3: Certo. Ultimo spazio con il direttore della stampa Antonio Di Rosa, veniamo velocemente anche all'Italia, il caso La Vito Laranucci che ci tiene compagnia, diciamo così, la telenovela dell'estate giudiziaria, dopo aver sentito La Vitola, forse adesso il focus si sposta su Ranucci, che cosa ci dobbiamo aspettare, direttore, secondo lei?
1: Questa è una bella domanda, perché questa storia ci ha sorpreso giorno dopo giorno. Chi era La Vitola lo sapevamo tutti e lo sanno anche quelli che l'hanno frequentato, lo sapevano, compreso Ranucci. Ma è imprevedibile quale svolta ci possa essere, anche perché mi pare che i quattro del comando che hanno messo la bomba davanti a casa Ranucci hanno intenzione di parlare, di raccontare la loro versione, come ha fatto La Vitola e come fa Ranucci e come fa anche il camerunense che è ricercato, e latitante, anche se annuncia che tornerà in Italia. È una storia, la solita storia italiana, con personaggi improbabili che si insinuano nelle lobby di potere, che cercano di muovere le fila di un sistema che fa acqua da tutte le parti, e alla fine ci ritroviamo in queste situazioni, certo, molto gravi, perché una bomba davanti alla casa di uno non è una cosa semplice, e come dice, come ha detto questo La Vitola, l'ha fatto per proteggere di più Ranucci. Beh, insomma, se uno dovesse chiedere di farsi esplodere una bomba davanti a casa per essere più protetto, non penso che
0: chissà cosa doveva fare per fargli male, insomma.
1: Ma poi tra l'altro stanno calcolare che non gli fai male,
0: infatti, infatti
1: è tutto inverosimile, sono tutte bugie che vengono raccontate, non sappiamo ancora la verità, spero che qualche volta

0: verrà fuori piano piano. Antonio Di Rosa, direttore della Stampa, grazie, buona giornata e buon
1: buona
0: lavoro a tutta la redazione.
1: Buon dopo Ferragosto.
0: Grazie. Buon Ferragosto fatto, grazie, grazie. Come a Natale, buone feste fatte.
1: Buona
0: grazie
1: giornata,
0: direttore.
1: Buon lavoro, arrivederci.
0: Grazie.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: Una cover che ci porta nel 1996, la voce è quella di Céline Dion, una delle più belle di sempre, All by Myself.

0: La sofferenza.
1: La sofferenza d'amore, capisci?
0: La mia.
1: La sua. Celine Dion.
2: La loro.
1: La loro. La di essi. La di voi.
0: Mamma mia, per fortuna che siamo arrivati alla fine. Che fatica, quest'oggi. Bene.
1: Amici, bellissima giornata anche oggi su Praia
2: a Mare.
1: A Mare. Buona domenica a tutti voi. Finisce Non Stop News. Ricca di Sarco, Pio Ingegno dalla regia di Milano, Salvo La Spina dal nostro track a Praia a Mare. Lucrezia Bernardo,
0: Barbara Sala, Lorenzo Dardano. Grazie,
2: grazie
0: a anche
2: voi.
0: A Giovanni Perria.
2: A domani alle 6. Ciao.
3: Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
4: Il dogma che oggi celebriamo proclama che Maria è stata assunta in cielo. C'è un'antica icona che si chiama l'icona della dormizione che ci aiuta a comprenderne il significato. Maria non viene rappresentata come una donna

0: la sconfitta della morte, ma una persona che si è addormentata secondo il linguaggio della scrittura. Attorno a lei sono raccolti gli apostoli, Pietro incensa il suo corpo e la liturgia della Chiesa che accompagna il passaggio dalla morte alla vita. Nella tradizione bizantina si canta un'espressione di grande profondità, si dice il pianto alla tomba genera il canto dell'alleluia, cioè il dolore umano viene trasfigurato dallo Spirito Santo nella gioia della resurrezione. E al centro di questa icona poi non c'è la morte di Maria, ma c'è Cristo, Cristo risorto. Con forza e tenerezza tiene tra le braccia una piccola bambina, è Maria nella sua nuova vita. Un tempo era la madre a portare il figlio, ora è il figlio che porta la madre. È l'immagine della Pasqua. Il dogma dell'Assunzione afferma che tutta la persona di Maria è entrata nella gloria di Dio. Nulla di ciò che è stato vissuto nell'amore va perduto. Maria è piena di grazia, ha posto Dio al centro della sua esistenza con il suo avvenga di me secondo la tua parola. Per questo tutta la sua vita è stata trasformata e assunta nel risorto. San Paolo descrive la Pasqua come il passaggio dal corpo terreno al corpo spirituale e usa l'immagine del chicco di grano. Il seme muore, ma da esso nasce una vita nuova. Così il corpo che consegniamo alla terra è come il guscio del seme, mentre la terra rifiorisce nella pienezza di Dio. Ed è proprio per questo, penso, che le chiese d'Oriente preparano la festa dell'Assunzione con 15 giorni di digiuno, una piccola quaresima che conduce alla Pasqua di Maria. La sua Assunzione è la nostra speranza. Chi si apre all'azione di Dio e vive nell'amore entra già ora nella vita del risorto. Ciò che entra nell'amore, vedete, rimane per sempre. Perché? Perché l'amore è eterno. Amici di RTL 102.5, buona domenica.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
3: Anche a Santa Marinella, in provincia di Roma, sono le 9.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Domenica 16 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Resta blindata l'exclave spagnola Ceuta dopo che ieri le autorità marocchine hanno sventato un nuovo assalto di massa di migranti arrivati al confine dopo il tam-tam sui social. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
5: Questa volta le forze marocchine hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine e hanno respinto con determinazione i migranti, in prevalenza subsahariani, che si erano radunati sulle colline dietro la città costiera di Fnidek, tentando di sfondare il cordone di sicurezza per entrare in massa nell'exclave spagnola di Ceuta. Centinaia di migranti hanno risposto al tam-tam sui social che invitava per Ferragosto a entrare a Ceuta, come accaduto il 30 e il 31 luglio scorsi. Ma l'assalto è stato sventato. Per disperdere i migranti, il governo del Marocco ha ordinato cariche di polizia e lancio di gas lacrimogeni. Si sono verificati scontri, ci sarebbero stati, almeno secondo i media marocchini, 294 fermi e 148 respinti. Noi non stiamo facendo alcun tipo di battaglia, ma Madrid si preoccupi piuttosto del Marocco, dichiara il ministro degli esteri Tajani. Ceuta è un segnale che l'Europa non può sottovalutare. Contrastare trafficanti di esseri umani deve essere una priorità, raccomanda il ministro dell'interno Piantedosi.
3: Nella notte hanno provocato 3 morti gli oltre 600 droni lanciati dall'Ucraina verso il territorio russo, in particolare verso la regione di Mosca. 200 quelli abbattuti. Nelle stesse ore diverse città ucraine sono state bersagliate dai missili balistici russi. L'allarme anche a Kiev. Intanto un caccia spagnolo ha intercettato e distrutto un drone che ha violato lo spazio aereo rumeno. E arriva invece in redazione una notizia dall'Ungheria riguardo un grave incidente stradale avvenuto a un autobus autobus su una delle autostrade ungheresi, 12 persone sono morte e 10 i feriti. Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina poco prima delle 6 in Lunigiana. L'epicentro del sisma di magnitudo 3.7 è stato registrato a 2 km da Fostinovo. Non si segnalano danni o feriti. E siamo allo sport. Dopo la scorpacciata di medaglie azzurre si va verso l'ultima giornata di gara agli Europei di Atletica di Birmingham. In corso la maratona femminile con le azzurre Epis, Lonedo, Tuccitto e Yaremchuk. Tra poco partirà quella maschile. Questa sera i riflettori saranno puntati sulla rissa Iapichino nel salto in lungo e sulle 2-4 per 400. È tutto, ora meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
6: Buongiorno da Vanessa Minotti, ancora clima caldo per la giornata odierna sul nostro territorio con valori fino ai 35-36 gradi su alcune zone, calo termico poi per l'avvio della nuova settimana, ma intanto ci attende una domenica nel complesso assolata con un peggioramento poi dalle ore pomeridiane con dei temporali in serata anche al nord. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
7: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Deglia alla Sala. Sono previsti i primi rientri dalle ferie, soprattutto dal sud verso il nord, comunque agevolati dallo stop al transito dei camion fino alle 22. La 10 Genova-Savona è stata appena riaperta al traffico tra Varazze e Arenzano. Era stata precedentemente chiusa per un incidente verso Genova, ma restano 3 km di coda per interventi di ripristino tra Celle Ligure e Varazze. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 2 km di coda per incidente tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna e code a tratti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro per traffico verso Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna, coda tra Piacenza e Fiorenzuola per un veicolo che ha preso fuoco e per traffico si impiega mezz'ora, il doppio del normale tra Modena Sud e la 14 Bologna-Taranto. Ancora sulla 1 ma verso Milano, coda da Modena Nord per il traffico diretto sulla 22 del Brennero e sulla 30 Caserta-Salerno un chilometro di coda tra Castel San Giorgio e Salerno verso Salerno. È tutto, fate buon viaggio.
3: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
9: Eccoci, buongiorno!
10: Aspetta che sistemo l'occhiale, abbiamo tutto.
9: Buongiorno, incredibilmente anche di domenica la famiglia versione light, 9:06 minuti. Ricky, se vuoi anche di domenica, sigla.
10: Let's go! Bene,
9: vai, vai. Vai, tutti quanti macchi, vai!
10: Manu e Giuli, e salutiamo come sempre oggi, soprattutto che domenica, i nostri colleghi che si chiamano Sara, Jay e quello senza capelli.
9: Com'è lui?
10: Luca. Luca, e salutiamo anche Luca. Poi la nostra regia.
9: Sì. Allora, c'è Ricky, tra parentesi con un taglio di capelli che ho visto ieri, perdere. Pio e poi.
10: Guarda in Radiovisione al 36, eccoli.
9: E poi Salvo, buongiorno, amici all'ascolto. Di domenica dove siete? In macchina, oggi un bordello in giro per le strade,
10: te lo voglio dire. Si muove, secondo
9: oggi non si
10: me.
9: Muove. Ma non fare battute sui capelli che ce l'hai, Ricky, che ti sento. Ma volevo dire questo: in queste due ore vi facciamo compagnia con grandi contenuti, sottolineando anche la incredibile serata di ieri di RTL 102.5. Qui abbiamo fatto il party.
10: Sì, al TH Resorts qui a Praia Mare. Hai suonato tu insieme ad Alessia Manzoni. Com'è andata la serata?
9: Benissimo, hanno ballato, che insomma, vabbè, che festa.
10: Hanno ballato, tendenzialmente quello si fa, voglio dire, non è che hai fatto una roba nuova.
9: No, cioè. Stavo andando sulla seconda parte. Ballato, divertito, tutti tranne amici alla scuola. Secondo voi, io ricordo sempre settembre 2025, chiamano. Allora, guardate, nella famiglia c'è un nuovo ingresso, una giovane del gruppo.
10: Sì,
9: allora,
10: sì, la quota giovanile. Giulia. Eccomi qui, ieri sera, mentre loro mi disturbavano con la musica un po' troppo alta, No, stavo dormendo, ragazzi. Perché? Perché la sera prima ho fatto casino. Ardi. E quindi ho detto, qua bisogna bilanciare, perché sennò non si campa fino al 23.
9: Quindi festa di Ferragosto, Giulia Laura, 26 anni a Ninna. Questo è stato un po'.
10: Chiediamolo a loro cosa hanno fatto invece.
9: Se volete 378 378 1025, Napoleone, iniziamo. Vai.

0: Katy Perry 9:14 su RTL 102.5. Buona domenica, 16 agosto. C'è una critica che Giulia Laura Abbiati vuole fare alla programmazione musicale.
1: Assolutamente, perché sì, perché io in questo momento volevo parlare di fuochi d'artificio, no? Ieri Ferragosto, e Katy Perry ha fatto una canzone che si intitola Fireworks e non capisco perché abbiano messo questa che non c'entra proprio niente con i nostri argomenti.
0: La prima litigata l'abbiamo fatta.
1: Sì, così, okay. 16 di agosto ci stava. Perché? Perché ieri sera anche qui in Calabria, al Praia Mare, ci sono stati tantissimi fuochi d'artificio, no?
0: Sì, sì.
1: Non solo qui, vedevo a Sorrento uno spettacolo bellissimo di droni, fuochi d'artificio, insomma veramente una figata.
0: Meritava. E poi dobbiamo dire la verità, ieri Giulia non è venuta, ma i fuochi d'artificio anche vicino alla camera di Giulia ieri sera.
1: Quelli è una metafora?
0: Una metafora per dire che...
1: Per dire cosa, scusa?
0: Che ieri comunque...
1: Non è vero, assolutamente no.
0: Vabbè.
1: Fake news.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: Lazza su RTL 125 in questa domenica, la versione light della famiglia estiva con uno scoop, signori.
1: No,
0: che io...
1: ma non è...
0: No. Questa non la sa nessuno all'ascolto, prego.
1: No, nel senso che ho scoperto di recente, sì. E già questo fa molto ridere, che io e Lazza in qualche modo siamo cugini, adesso non so che grado di parentela, però siamo collegati, quindi
0: cosa,
1: sì, mi ha fatto molto ridere.
0: Cosa non si fa per battere un biglietto del concerto di Lazza? Inventarsi di essere la cugina.
1: Ma non è vero, vabbè. Tra l'altro ce l'ha detto suo papà, che salutiamo. Va bene, siamo qui per ricordarvi cose molto più importanti, ovvero ascoltate RTL 125 e votate su RTL 125 Play il vostro Power It dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre, sì, all'Arena di Verona, e addirittura, Manu, consegnare il premio RTL 125 Power Hits estate 2026 a chi?
0: Al vincitore, occhio,
1: che non sei te.
0: No, non sono io, ma occhio a non farlo cadere come...
1: Come chi?
0: No,
1: ah,
0: dico,
1: attenzione!
0: Una volta capitò che...
1: Sì, si è capitato, è capitato di tutto, guarda, su quel palco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con

0: L'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
9: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: C'è anche Anna nella famiglia. 9.30, buona domenica 16 agosto. Finalmente giù ti do un buon consiglio.
1: È una settimana che trasmettiamo io e te, ancora non ne ho ricevuto nessuno. Direi che era l'ora.
0: Questa mattina, articolo: la vera felicità d'estate è tornare nei luoghi dove eravamo bambini, cioè della serie. Non è che devi andare fino alle Maldive per essere contento.
1: Ma oddio, adesso se mi puoi. Vuoi portarmi alle Maldive a fare un giretto?
0: No,
1: sei sicuro? No.
0: Era per dire che se tu torni invece nel paesino dove avevi 8 anni, lì sì che sarai felice.
1: Ma non è per il paesino, ma è per i ricordi che hai legati a quel luogo, no?
0: Fidanzatini.
1: Fidanzatini, robe. No?

Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani e i continenti, ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi, abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi, abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure a questo vuoto, tra lo stomaco e la gola,

dipendenza, con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: No, il discorso è questo: ho un po' di ansia da prestazione adesso.
1: Come mai? Perché il track è un po' affollato, sì, no? Lo ricordiamo, noi siamo in diretta qui al TH Resort Praia Mare e ovviamente sul track di RTL 125 ci vengono a trovare gli ascoltatori, gli amici. Signora, attenta che dice la telecamera.
2: Oddio, signora!
1: No, perché qui è tutto così e quindi
0: terra,
1: ovviamente
0: sì,
1: abbiamo un sacco di ascoltatori qui che ci stanno salutando, stanno facendo dei video.
2: Fate un urlo, se no siamo amati.
1: Era tutto nella nostra testa, no? Ci sono veramente, perché poi sembra quello.
0: Va bene, tra poco, poi com'è la cosa? Chi viene qua poi deve portarci da mangiare. Sono sicuro che avrete portato
1: un regalo, a loro
0: regalo,
1: scelta.
0: Niente. Allora scendete subito, allora, per favore. Che...
1: No, hanno detto, magari facciamo il lavoro a posto loro, che forse è meglio.
0: Forse è meglio, questo sì. Questo
1: direi.
0: Sì.

0: Buona domenica, RTL 102.5. Insomma, l'avete capito, siamo in diretta in esterno dalla Calabria ancora per un po' di giorni. Vengono a trovarci amici e segnalo che Giulia...
1: Perché mi devi fare queste figure ogni volta?
0: È bello, amici, salgono gli ascoltatori. Quindi uno chiede che lavoro fai, che non lavoro fai. Insomma, Giulia ha battuto il numero dell'osteopata.
1: Sì, ma è bello che poi non lo ha detto a nessuno che era osteopata, l'ha detto solo a me. Mi ha guardato in faccia e ha detto, lei ne ha tanto bisogno. E quindi mi ha detto questa cosa al San Raffaele. Quindi so già dove andare nel caso, diciamo, in cui avessi bisogno. E niente, sono molto felice, oggi mi è andata bene. Speriamo domani un altro medico. Ecco.
0: Speriamo dentisti che
1: dentisti
0: servono.
1: Servono sempre. Poi
0: meccanici,
1: chi altro?
0: Meccanici. Cioè,
1: no, io punto tutto medicina, sui medicina.
0: Perché
1: mi
0: sei la giovane.
1: Io sono la quota giovanile, assolutamente
0: la testa.
1: La testa.

0: weekend 9.51, d'altronde.
1: È weekend.
0: Scusa, battuta anni 80.
1: Sei
0: che
1: geniale.
0: Però, lo so,
1: meno
0: grazie.
1: Male che non la passiamo domani. Perché se la passassimo domani non puoi fare questa battuta
0: Monday, invece.
1: Straordinaria.
0: Va bene, allora salutiamo il re Carlo, nostro amico, prego, Giulietta.
2: Ciao.
0: No, ma in inglese.
2: Oh, hello.
0: Se no, in italiano salutiamo.
2: Hello,
0: pure
2: King Charles.
0: Basta, ok. Ha deciso di mettere in affitto una tenuta che lui ha, che loro
1: sì?
0: hanno, la tenuta di Sandringham.
1: Sandringham.
0: E quindi finalmente anche noi comuni mortali potremmo provare a dormire come dorme un re per una settimana, 2000 sterline.
1: Ah, infatti, perché io volevo andare lì, no? Al succo della questione. Posso dire onesto, super onesto?
0: Ci vogliamo andare 2000 sterline.
1: Io e te? Pensiamoci.

0: settimana più o meno ci ricongiungiamo tutti insieme.
1: Un bel momento.
0: Bel momento. Ed ecco il momento del far vedere le diapositive.
1: Vabbè, parlavamo invece di posti strani, sì, belli, sì, particolari, nella quale avete dormito. Io ne conosco uno molto molto figo, amici, ve lo consiglio, ovvero questo aereo abbandonato che diciamo è stato messo giù a B&B.
0: Ah, ok.
1: E si trova in provincia di Milano ed è fighissimo perché appunto questo aereo che ha questa camera da letto tutta particolare.
0: Così,
1: che fai, non dormi in un aereo abbandonato?
0: Finalmente io potrò dire ti porto sulle stelle, ti faccio vedere le stelle.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: RTL 102.5 Time.
2: Anche a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, sono le 10.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
2: E domenica 16 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo in Sicilia per un clamoroso furto avvenuto ieri al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nessuna traccia delle opere trafugate e dei ladri. Ci racconta tutto Paolo Pacchioni.
4: Un colpo da film e volendo c'è già anche il titolo, Il furto di Ferragosto. Nella serata di ieri i soliti ignoti si sono introdotti nel Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, eludendo chissà come i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza. Con la scaltrezza dei professionisti hanno rubato 4 opere di grande valore attribuite ad Antonello da Messina, il più importante pittore siciliano del 400. Il bottino consiste in 3 tavole appartenenti al celebre politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. Sono sì scattati gli allarmi, ma quando sono arrivati gli agenti dei ladri e dei dipinti non c'era più traccia. Ora sono in corso le indagini per capire chi possa essere responsabile e dove possa aver nascosto le opere d'arte.
2: Quella di oggi sarà una giornata di grande traffico sulle strade italiane per il primo contro esodo di quest'estate. Rientra a casa per molti, sarà segnato anche dalla fine del gran caldo. Massimiliano Mantiloni.
5: Bollino rosso per l'intera giornata su strade e autostrade, un fine settimana con 24 milioni di spostamenti, conferma ANAS, che per favorire la circolazione ha ridimensionato la presenza di cantieri. Intanto il caldo ha le ore contate, da domani in calo le temperature con i temporali a partire dal nord. La polizia stradale ha rafforzato i servizi di controllo sulle principali direttrici interessate dall'esodo e dal controesodo estivo. La polizia ferroviaria ha potenziato i servizi di vigilanza nelle stazioni a bordo dei treni. Secondo CNA, fino al 23 agosto, oltre 17 milioni di connazionali in viaggio genereranno una spesa turistica diretta di 9 miliardi di euro e un impatto economico complessivo che potrebbe raggiungere i 15 miliardi. Il mare continua a essere la destinazione preferita, ricorda Coldiretti, ma crescono anche le presenze in campagna, nei parchi naturali e in montagna, mentre le città d'arte richiamano soprattutto i turisti stranieri, sempre più apprezzati anche i piccoli borghi.
2: Ultima giornata di gara agli europei di atletica di Birmingham, in corso la maratona maschile e femminile. Ci sono ancora chance di medaglie per l'Italia. Questa sera i riflettori saranno puntati sulla Larissa Iapichino nel salto in lungo e sulle 2-4 per 400. Non c'è altro per il momento, ora arriva la viabilità.
3: Via Radio.
6: Buona domenica da Autostrade per l'Italia, da Deglie La Sala. I camion non viaggeranno fino alle 22 per agevolare le ultime partenze estive e i primi rientri dalle ferie. In particolare per traffico sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti tra Faenza e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna e code a tratti anche verso Ancona tra Bologna Fiera e Castel San Pietro e tra Grottammare e Porto Sant'Elpidio. Nel Ponente Ligure sulla 10 Genova-Savona code a tratti tra Varazze e il bivio della 26 dei Trafori verso Genova. Circolazione sostenuta sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna.

0: Tra Modena Sud e la 14 Bologna Taranto si impiegano 20 minuti, il doppio del normale, e ci sono anche code a tratti tra Calenzano e la 1 direttissima. In Campania, sulla 30 Caserta Salerno, coda a Salerno per i flussi intensi verso il meridione, e per gli spostamenti ai confini code sulla 9 Lenate Chiasso tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, e al traforo del Monte Bianco 15 minuti di attesa verso la Francia. È tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Rieccola, c'è la famiglia, buongiorno, buona domenica. Sulle mani!
5: Sulle mani, ma soprattutto sigla! Hey!
4: Na na na na na na na na.
5: Manu e Giulia, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno Ricky, Pio, Salvo qui from Calabria. E attenzione, perché c'è un evento che stiamo aspettando con ansia.
5: Amici, sì, il 2 settembre l'Arena di Verona torna ufficialmente in Radio Z Future It's Live, e anche il 2 settembre il cast sarà davvero spettacolare. Quindi acquistate subito, fatelo adesso, il vostro biglietto su ticketone.it, perché soprattutto non ci sarà Carocci.
4: No.
5: Quindi voglio dire, no, è già un motivo valido per comprare il biglietto.
4: Lo guardo da casa, ho provato a chiedere i biglietti, ma sono quasi finiti, quindi sbrigatevi a comprarli. E così come però c'è grande attesa anche per quello che capiterà qua fra 8
5: minuti. Ci ascoltiamo due canzoni, sì. E poi finalmente, attesissimo, perché ce lo stanno chiedendo loro, no? Al 378 378 1025 la notizia di Giulia, tra poco.
4: Parli in terza persona, bravo.

0: Noemi, nella famiglia dei C12, segnalo che è partito il disco e Giulia, oh, questa è una hit, eh? Dopo 15 anni.
1: Dopo, ecco. Di più.
0: Va bene, però non rubiamo tempo,
1: no,
0: al momento di Giulia.
1: Veloce.
0: Sigla,
1: su.
0: Sigla di Giulia, prego, prego.
1: Finalmente è il mio momento, il mio pubblico, sì. Amici, vado?
0: Vai,
1: allora,
0: vai.
1: Un uomo può passare circa 600 ore della sua vita sotto casa ad aspettare che lei si prepari. Quindi secondo un sondaggio condotto su 2000 persone, gli uomini passano in media 25 giorni interi ad aspettare la loro donna sotto casa.
0: Sì, perché spesso il messaggio è: sei pronto? Io sono sotto casa, sì, sto scendendo. Ma
1: sto
0: in realtà
1: mettendo le scarpe, in realtà sei lì con lo shampoo.
0: Ecco. Allora, la domanda è questa: quanta vita perdete aspettando le donne?
2: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: anche questa è una hit, mi permetto.
1: Ma perché parli su la parte più figa del disco? Guarda.
0: Volevo dire questa cosa, ci tenevo.
1: Mark Ronson, Bruno Mars, 10:19, buona domenica ovunque voi siate, con la musica di RTL 102.5, noi della famiglia Carocci, Giulietta, e i messaggi, quelli romantici che devo leggere perché
0: certo,
1: sennò,
0: no, abbiamo detto la notizia qual è, gli uomini passano circa 600 ore della propria vita ad aspettare noi donne.
1: Sì, sotto casa. Messaggio.
0: Vai.
1: Ho aspettato tutta una vita la donna giusta. Adesso il tempo che aspetto per vederla non è tempo perso, ma tempo che ha valore.
0: Amico Mamma. Mio, tu hai vinto il premio
1: Paragnosta.
0: Del romanticismo no. 2026. No, dai, bellissimo, è vero. Anche se poi in realtà ci scrivono tantissimi ragazzi e ragazze che sono proprio loro ad aspettare gli uomini sotto casa o comunque quando si
1: bugiarda.
0: Devono preparare. È vero invece.
1: Ah, ma se
0: te
1: devo...
0: li presento io.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta, ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
3: Acqualete.
2: What the?
3: Ottima mossa per le tue ossa.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Mitico. Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick. A 60

0: radio non lo sa chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: È che sì, quando finisce così sul silenzio mi mette un po' d'ansia ogni
2: perché
1: volta.
2: Come mai?
1: No, perché non sai
2: tanta
1: dove...
2: suspense, non sai quando pronuncia le ultime parole. È
1: va bene,
2: così.
1: Va bene amici, e avete scelto anche oggi bene con RTL 102.5, ci scrivono ascoltatrici, io aspetto sempre mio marito.
2: Te l'ho detto.
1: Sposati da tanti anni e si offende se lo chiamo prima donna.
2: Posso dire che ultimamente, guarda, noi della generazione Z ci lamentiamo
1: noi,
2: sempre,
1: sì,
2: io
1: così,
2: e te, no? Ci lamentiamo sempre perché effettivamente tanti uomini impiegano più tempo di noi donne a prepararsi. Questa cosa non è sexy, lo diciamo?
1: Vogliamo
2: non
1: litigare?
2: Sexy. No, per carità, new it, no.

0: sto scherzando. È la frase da dire. Cambiamo discorso. Cambiamo discorso. Amici, la famiglia RTL 125. Dai, sto scherzando.
1: Sì, certo.
0: Ciao, sono sempre io, la Giulia.
1: Sì, va
0: bene. Volevo dire questo. Leggevamo trucchi per rendere le conversazioni interessanti. Ci sono milioni di italiani in macchina. Dopo un po' in macchina, sai che c'è quell'effetto noia?
1: Sì, anche perché poi fai le macchinate, no? Magari sei in cinque e seguire un discorso non è mai facile. Vogliamo dare qualche, diciamo, strategia?
0: Il segreto, Harvard, studio.
1: Ah, roba seria.
0: Ogni 7 minuti cambiare argomento.
1: A me no, altro cioè, che la testa gira qui.
0: No,
1: io a me darebbe troppo fastidio.
0: Sette. Amici, ascolto lì, se quello sta parlando di qualcosa.
1: Un cronometro,
0: Sì, dopo 7 minuti.
1: Via.

0: Benny Cat Disco 10:44, la famiglia Buona Domenica, versione light con Carocci, Giulietta. E attenzione, perché ora suocere all'ascolto, parliamo con voi, perché è l'estate delle suocere.
1: È vero, allora ci sono diverse notizie. La prima, una delle più note, diciamo anche dopo appunto i mondiali, è la suocera della ex fidanzata di Yamal. Quindi la mamma di Yamal, secondo l'ex fidanzata che ha rilasciato un'intervista, diceva che appunto la mamma le vietava, vietava a lui, appunto al figlio, di comprare cose che costavano sopra i 2000 euro, di offrire meno di 4 cene alla settimana, quindi metteva appunto dei vincoli,
0: dei paletti.
1: Esatto.
0: Quindi la domanda è: ma le suocere si infilano troppo nella storia dei figli?
1: Beh, secondo tante storie sì. No?
0: Tra poco approfondimento, tra poco.
1: Io ho fatto un giro qua.

0: vivid and waste what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Tradurla sembra cattivo, quindi
2: fabulous.
1: Fabulous
2: vuol dire?
1: No, niente, vuol dire viva la vita. 10:51 è la domenica della famiglia di RTL 105 con argomenti sulle suocere. Occhio che sì, livello pro.
2: Perché se non hai un cognome importante, cosa fai?
1: Scrivi sui giornali. E quindi oggi si legge questo articoletto, sì, di questa mamma che si lamenta sul fatto che il figlio offra sempre la cena alla fidanzatina.
2: Come dice Xaba, offre chi invita, amici. Quindi se ha invitato lui, paga lui. Così il bon ton, non è che lo decido io.
1: 50?
2: Ma no.
1: Barbone.
2: No.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, mancano 5 minuti e sì, ce ne andiamo. Abbiamo troppi argomenti in testa ancora da fare. Decidi te, c'è, guarda, o tu che te la stai tenendo da due ore.
3: No, Emanuele, perché noi da professionisti non abbandoniamo il track mai. Quindi niente. No. Dicevamo, no, le suocere. Che secondo me non dovrebbero mai impicciarsi nelle dinamiche dei fidanzati, no? A meno che non ci siano cose più grandi, però in queste cose piccole no. No.
2: Oppure la suocera di Richard Gere nel film Pretty Woman.
3: No, la suocera di Julia Roberts.
2: Sì, di Julia Roberts.
3: Ragazzi, è tardi, è stanco, non ce la fa più, è vecchio.

0: Vai, vai, fino alla fine, fino alla fine, fino alla fine.
1: Ah, proprio fino alla fine.
0: Fino alla fine. Real Woman. Ray Orbison per chiudere la puntata. Ma perché tu hai già la borsa e gli occhiali da sole? Scusa.
1: Amici, io devo andare. Ho resistito anche fin troppo, voglio dire, no?
0: Devo andare al bagno. Ma no, rimani
1: al bagno. Non dire certe cose, perché io sono una signorina e non le faccio le cose che fate voi maschi. Quindi.
0: No, salutiamo però invece.
1: Chi salutiamo?
0: Regina, saluta.
1: Salutiamo.

0: salutali te che devo andare. Ciao, no. Amici, ci vediamo domani puntuale alle 9. Ciao, sì. Ciao, che devo scappare. Devo andare, non ce la faccio più.
1: Quando scappa. Vabbè, allora, grazie Ricky, grazie Pio, grazie Sa. Ma torna qua.
0: No, ehi,
1: vieni qua!
0: Vabbè, ciao.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
4: Anche a San Pier di Sonzo, in provincia di Gorizia, sono le 11.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: E domenica 16 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo da una notizia di cronaca giunta poco fa in redazione, riguarda un femminicidio avvenuto nel Cosentino. Una donna di 46 anni è stata uccisa la notte scorsa da Mendolara. Si cerca il compagno, un uomo di 42 anni di nazionalità albanese. La vittima sarebbe stata picchiata selvaggiamente, poi abbandonata di fronte all'ospedale di Trebisacce. Voltiamo pagina. Nei cieli di Russia e Ucraina, nelle ultime ore si sono incrociati missili e droni di Mosca e Kiev in una notte di bombardamenti che hanno provocato anche diverse vittime. Sentiamo Paolo Pacchioni.
5: Si è vissuta l'ennesima notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca ha lanciato missili balistici contro diverse regioni, nel mirino anche Kiev, dove i cittadini sono stati svegliati da 4 forti esplosioni poco prima delle 3. Almeno una persona è morta, si tratta di una donna, e 7 sono rimaste ferite. Danneggiati diversi edifici, un centro commerciale è andato a fuoco, distrutti alcuni siti industriali. E non si è fatta attendere la replica ucraina. Il sindaco di Mosca ha segnalato un prolungato assalto notturno con droni sulla capitale. La contraerea russa ha intercettato oltre 130 droni, sotto attacco anche a Rostov, dove si segnalano 3 morti. Nel frattempo, un drone entrato nello spazio aereo rumeno, vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia, è stato abbattuto da un caccia spagnolo in missione nel paese NATO. Potrebbe trattarsi di un drone russo.
4: In Sicilia è caccia ai ladri responsabili del furto di ieri sera al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Eludendo i sistemi di sicurezza, i malviventi sono infatti riusciti a rubare alcune opere di Antonello da Messina. E siamo allo sport con gli europei di atletica e nuoto. Andiamo da Enzo Tamborra.
6: Sì, buona giornata all'Italia, la possibilità concreta di chiudere in testa sia il medagliere degli europei di atletica che quello di nuoto. Sono in corso le maratone, tra gli uomini molto vivace l'azzurro Owada. Stasera grandi aspettative per la finale di salto in lungo donne con Larissa Iapichino tra le favorite, e poi ci sono le staffette 4x400. Ieri abbuffata di medaglie ben 7, 5 della marcia, oro Andy Diaz nel salto triplo. Agli europei di nuoto sempre questa sera in finale Thomas Ceccon 100 dorso, Benedetta Pilato 50 rana e Simona Quadra nei 400 stile libero. Anche in questo caso a chiudere il programma saranno le staffette 4x100 miste. Ed è tutto, linea allo studio.
4: Grazie, oggi è una giornata da bollino rosso per il traffico, e allora tutti gli aggiornamenti con Autostrade per l'Italia.
2: Via Radio.
7: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Per un incidente il traffico è bloccato con 4 km di coda per quanti sono in viaggio in direzione nord verso Bologna. Siamo tra Andria e Canosa. E ancora in direzione nord, per il traffico sostenuto si impiegano circa 2 ore e 20 minuti per percorrere il tratto compreso tra Imola e Bologna-San Lazzaro. In direzione opposta verso Ancona, tempi di percorrenza di 40 minuti circa tra la 13 Bologna-Padova e Imola. Traffico intenso anche sulla 1 Milano-Napoli in direzione nord verso Milano, nel tratto compreso tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima, con tempi stimati in circa 30 minuti. Traffico intenso anche sulla 30 Caserta-Salerno alla barriera di Salerno in direzione sud, dove rileviamo 1 chilometro di coda. Traffico intenso ai valichi di frontiera sulla 23 Udine-Tarvisio, 1 chilometro di coda Dukovizza verso l'Austria. È tutto, buon viaggio.
4: A dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze.

vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa

0: 102.5 Play.
1: Ed eccoci qui, buona domenica a tutti, è il 16 di agosto, sono le 11:04 minuti e in tutto il suo splendore, in tutta la sua bionditudine, eccola Jessica Brugali, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a te Angelo Beguini, ma buongiorno, come va, come stai, sopravvissuto?
1: Devo dire la verità, sì, come faccio sì. Sempre. Sono sinceramente un po' stropicciato
2: stropicciato, ma no, ma sei in formissima. Vabbè, ma poi ci sta, siamo un po' tutti stropicciati dopo il Ferragosto. È stato un Ferragosto ricco, dai. Poi oggi è un'altra giornata impegnativa, è bollino rosso, un sacco di persone in giro. Sai che ho trovato veramente tante persone in autostrada, molte auto, molte.
1: Più del solito.
2: Sì, siamo a bollino rosso, quindi tanti spostamenti, certo. Ma ci siamo noi a tenervi compagnia fino alle 13.
1: Attenzione, oggi è San Rocco.
2: È vero, giusto? Sì, è giusto, è San Rocco, è vero, l'abbiamo citato ieri, quindi oggi siamo anche curiosi di scoprire cosa si fa in questa giornata di San Rocco, non so, ci saranno delle
1: sagre. Perché in tanti paesi d'Italia, in tante città, si festeggia San Rocco il giorno dopo Ferragosto, come? Con processioni religiose?
2: Sì, anche.
1: Sagre... enogastronomiche,
2: quello non manca mai.
1: Visto che ieri siamo stati, diciamo, quasi tutti a dieta. Che
2: esatto,
1: si fa il giorno di San Rocco?
2: Ecco.
1: Dai, raccontatecelo al 378-378-1025.
2: Bene, ma soprattutto si mangia gli avanzi di Ferragosto? Sì, si mangiano, no? Funziona un po' come.
1: Scusa.
2: Non
1: è
2: si avanza
1: avanzato
2: nulla,
1: qualcosa?
2: Però. È vero,
1: è avanzato qualcosa della tua grigliata
2: qui
1: di ieri.
2: In frigo qualcosina c'è. Dai.
1: Ah, quindi anche oggi pranzo al sacco.

0: Where is my husband? Buongiorno, le 11:13 del 16 di agosto. Questa è RTL 102.5. Io sono Angelo Beguini in diretta dal TH Resorts di San Teodoro. La nostra Jessica pilota l'astronave.
1: Come sempre, certo, certo. E i nostri ascoltatori, grazie innanzitutto per la partecipazione. Come sempre, sentiamo subito una voce, dai.
2: Ciao Jessica, ciao Angelo.
1: Ciao.
2: Mia Camilla, volevamo augurare un buon San Rocco. Noi non faremo nulla perché siamo di ritorno da Viareggio, dove abbiamo passato il Ferragosto. Auguriamo a tutti comunque di passare bei momenti con la famiglia e con gli amici.
1: Grazie.
2: Ciao Eli, ciao Asi, che ci ascoltano sempre. Un saluto.
1: Ah, che bella voce allegra. Ci scrivono anche a Benevento due sere di feste in onore di San Rocco. Stasera benedizione dei mezzi agricoli e degli animali, perché infatti ricordiamo che San Rocco protegge anche gli animali, contadini, mezzi agricoli, tra tutte le altre cose. Esatto, esatto.
0: Esatto. Anche a Rovato, in provincia di Brescia, oggi grandi festeggiamenti per San Rocco. Continuate a scriverci o a lasciarci vocali 378 378 1025. Che si fa per San Rocco?

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare

è già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Italia di Gali su RTL 102.5. Sono le 11.20. Jessica e Angelo siamo qui per accompagnarvi fino all'ora di pranzo. Ma si certo. Pranza il giorno dopo Ferragosto?
1: Ma certo che si pranza, nessuno salta il pranzo il giorno dopo Ferragosto. Intanto salutiamo Daniele, Katia, ieri mare, oggi montagna, Rosticini, vedi, del nostro bel Gran Sasso d'Italia in Abruzzo. Beh, quindi insomma, buoni. Ma abbiamo una voce? Vogliamo sentire? Dai.
2: Buongiorno RTL, anche mia. Allora, se San Rocco protegge anche mezzi agricoli, io oggi lo onoro stando tutto il giorno a lavorare sopra il trattore. Saluti!
1: Ah, il nostro amico del trattore! Ciao amico!
0: Manda spesso le foto vista trattore. Buon lavoro allora a tutti i trattoristi e a tutte le persone che comunque oggi in giornata di festa, in più è domenica, stanno lavorando per noi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: tutti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.

0: Cara Jessica, brilli come un diamante stamattina, grazie, bella fresca.
1: Insomma, forse stamattina no, anzi. Però va bene, accetto volentieri. Allora, il 378.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, certo, siamo sempre noi, Angelo Beguini e Jessica Brugali. E siamo quelli di Viva l'Italia. Allora, no, dicevo, al 378-378-125 ci stanno scrivendo davvero tanti messaggi. Salutiamo Ambra, ci dice: ciao ragazzi, per Sarocco si fanno le pulizie. Si saluta la bellissima settimana di ferie appena trascorsa. Quindi vedi, anche nei giorni di festa, caro Angie, i nostri ascoltatori, insomma, si occupano di pulizie,
0: allora,
1: facendo
0: in questo
1: domestiche.
0: Momento di fronte a me c'è proprio un cambio, c'è un gruppone di ospiti che stanno lasciando il TH Resorts nel transfer tra pochi minuti, e naturalmente la scena che mi si presenta di fronte
1: com'è?
0: È di persone che si guardano, ci rivediamo presto, si abbracciano, ma che bello, che peccato che sia già finita.
1: È
0: e credo che succeda in molti posti oggi.
1: È vero.

0: Scusate, sono molto impegnato nella coreografia di The Dead Dance di Lady Gaga. Buongiorno a tutti, eccoci qui in diretta dal TH Resorts di San Teodoro in Sardegna. Buongiorno, io sono Angelo e la nostra Jessica pilota e controlla la situazione da Cologno Monzese. Tutto a posto,
1: certo,
0: comandante?
1: Tutto a posto, tutto a posto. La nostra mattinata continua e salutiamo Federico, ci scrive: buongiorno a tutti, di ritorno a Monte Rotondo dopo una settimana in Puglia. Viaggio molto lungo visto il traffico, infatti l'abbiamo detto prima che è bollino rosso e noi vi teniamo compagnia. Sì, sentiamo delle voci.
0: Ascoltiamo una voce, dai, le voci.
2: Ciao,
0: le voci.
2: RTL.
1: Ciao.
2: Auguri a nostro cognato che si chiama Roberto, ma per tutte noi è Rocco.
0: Ma perché? Ma come mai? Ma come? Ma perché?
1: Perché l'avete soprannominato Rocco?
0: Dai. Siamo noi maliziosi, eh?
1: Ma certo. Sentiamone un'altra, dai.
3: Buongiorno RTL, Antonio.
1: Buongiorno.
3: Di Novara. A San Rocco c'è il bagno di mezzanotte. In pratica cosa facevamo?
1: Sì.
3: Andavamo a comprare la carne cruda al macellaio, facevamo delle grigliate, mangiavamo e tutto.
1: Leggeri,
3: e poi
1: leggeri.
3: Alla fine si andava a fare il bagno di mezzanotte.
0: Ok.
3: Ed è bellissimo.
1: Sì.
3: Ed è bellissimo perché è un'esperienza per chi non l'ha fatta da fare. Glielo consiglio.
1: Certo.
3: Buona giornata, Antonio Di Novara.
1: Grazie.
0: Ciao Antonio, buona giornata, buon San Rocco anche a te. Andiamo avanti con la nostra musica verso mezzogiorno. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Non allontanatevi eccessivamente dalla spiaggia usando materassini, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili, in particolare quando il vento spira da terra. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it, per le

0: Bellezza, incanto e nostalgia di Alessandra Amoroso. Mezzogiorno meno 10 del 16 di agosto. Buon San Rocco a tutti. Io volevo salutare Marco e Katia di Milano che hanno appena scritto al 378-378-1025 dicendo: ci siamo conosciuti a Villa Simius qualche anno fa e siamo nel villaggio vicino al tuo. Ma venite a trovarmi, venite qui al TH Resorts, vi offro un caffè, sono due minuti.
1: Certo,
0: o state partendo o ve ne state andando anche
1: o sono
0: voi.
1: Già partiti, ma no dai, dici che è proprio giornata di partenze per tutti. No ti raggiungeranno.
0: Sì, c'è un gran movimento, c'è un gran movimento oggi,
1: quello sì, c'è il cambio. Ma sentiamo qualche voce, dai.
2: Ciao RTL,
1: ciao, buongiorno
2: Domenico. Allora, nella città dove sono nato, a Caldera, si festeggia San Rocco oggi con la processione oggi del Santo e domani con la processione in mare con tutte le barche
1: che
2: vanno di seguito con la banda sopra una barca ancora più grande e si va in processione per tutto il tratto di mare che c'è della città. Quindi sì, una grande festa con tutti i fallo sulla spiaggia, che non so se sono autorizzati o meno, però quelli sono sempre stati. Ciao!
0: Quelli già ne abbiamo parlato, insomma,
1: è vero.
0: Il falò è meglio evitarlo, anche perché insomma, a prescindere dai falò, purtroppo ci sono stati tanti troppi incendi anche quest'estate.

0: Interminatamente rap sulla vostra RTL 102.5 in questa domenica d'agosto. Amore mio, non ti conosco.
1: mi conosci bene invece.
0: Allora, cara Jessica, adesso ci sono le ultime notizie, poi torniamo a bomba tra i nostri ascoltatori che ci stanno raccontando come si festeggia in tante località italiane questa San Rocco
1: in sostanza. Questa giornata. È vero. Esatto. Tanti messaggi che tra poco leggeremo, ascolteremo tante voci.
0: State qui con noi.

0: 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Pantelleria in provincia di Trapani, mezzogiorno. Buona domenica.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: RTL 102.5, giornale orario.
4: E domenica 16 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dalla cronaca: è stato rintracciato il compagno della donna uccisa questa mattina da Mendolare in provincia di Cosenza e ritenuto il principale indiziato del delitto. Sentiamo Paolo Pacchioni.
5: L'hanno scaricata agonizzante davanti al pronto soccorso di Trevisacce in Calabria. I medici l'hanno soccorsa, ma ormai non c'era più nulla da fare. Ornella Fora Stefano, 46 anni, è morta. Ammazzata di botte, il corpo porta i segni di pesanti percosse. La vittima abitava ad Amendolara, nel Cosentino, insieme al compagno. Si tratta di un cittadino albanese di 42 anni che aveva cercato di far perdere le sue tracce, ma in mattinata è stato individuato e fermato vicino a Bari. Ora viene interrogato. Al momento è considerato come un forte indiziato. Non è chiaro se sia stato lui o qualcun altro a lasciare la donna davanti all'ospedale.
4: E si indaga a Milano su una presunta violenza sessuale avvenuta la scorsa notte. Vittima una ragazza di 19 anni, sarebbe stata stuprata da un uomo di 40 anni dell'est Europa, conosciuto in un locale nella zona della Movida di Corso Como. Il ministro della cultura Giulia ha espresso sconcerto e dispiacere per il furto della scorsa notte al MUME, il museo regionale interdisciplinare di Messina. I ladri sono entrati in azione in serata e, deludendo i sistemi di allarme, sono riusciti a portare via a opere di Antonello da Messina, in particolare 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte con Madonna e Cristo, considerate di eccezionale valore. In corso le indagini anche nel settore del mercato nero dell'arte. Dopo settimane di calde afa, il meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali, una prima svolta con l'arrivo dei temporali su Alpi, Prealpi e pianure del nord. I rovesci si estenderanno nel pomeriggio anche a rilievi del centro-sud. E siamo invece allo sport con l'ultima giornata di gare agli europei di atletica di Birmingham segnata anche in questo caso da delle medaglie. È arrivato infatti l'argento poco fa di Pietro Riva nella maratona, argento anche alle azzurre nella classifica squadre della maratona femminile. Questa sera i riflettori saranno puntati invece su Larissa Iapichino nel salto in lungo e sulle 2x400. Non ci sono altre notizie per il momento, ora arriva la viabilità.
0: Via Radio.
6: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Per quanti sono in viaggio verso Bologna, ci sono 3 km di coda tra Bitonto e Molfetta per un incidente. Un altro incidente sta causando 5 km di coda tra Andria e Canosa e ancora in direzione nord per 2 incidenti distinti 2 km di coda tra Vasto Sud e Vasto Nord e 1 km tra Pescara Sud e Pescara Nord. Traffico intenso invece con tempi di percorrenza di 2 ore e 30 minuti sempre verso Bologna tra Rimini Sud e Bologna Fiera. In direzione opposta al traffico è sostenuto nel tratto compreso tra la 13 Bologna Padova e Imola e si impiegano circa 45 minuti. Sulla 23 Udine Viso sempre per il traffico in colonnamenti alla barriera di Govezza, 3 km verso l'Austria e 1 km verso Udine. Traffico intenso anche sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Scandicci e la Direttissima con tempi di 40 minuti. Queste le principali segnalazioni. Buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio.

preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Sarò io oggi pomeriggio un angelo disteso al sole.
1: Ma tutti i giorni tu sei un angelo disteso al sole, caro Angie.
0: Ma oggi in particolare. Amici della spiaggia della Cinta, preparatevi perché arrivo. Allora, buongiorno a tutti, sono le 12 e 11 minuti del 16 di agosto. Jessica Brugali, Angelo Baiguini, siamo noi. Grazie per la straordinaria e attiva partecipazione con i vostri messaggi di tutti i generi al 378-378-1025. Cominciamo con delle voci.
1: Dai, sentiamo, certo. Dai. Sì, sì.
2: Ciao RTL, sono Filippo da Roma, grazie per farci compagnia in ogni viaggio e ora stiamo andando a Corvara in Alta Badia. Ciao!
1: E buon viaggio allora!
0: Al fresco.
1: Sì. Dai, sentiamone altri.
3: Ciao RTL, sono Raimondo, sto andando al mare con le mie sorelle Penelope Olimpia e mio papà Paolo. Un saluto a tutti. Raimondo, vengo da Onore, provincia di Bergamo.
1: Ma grazie. Quanti
0: Ma
1: ragazzini,
0: che bei nomi,
1: vero?
0: Tra l'altro, hai sentito?
1: Sì.
0: Raimondo, Penelope e Olimpia.
1: Bellissimi. Abbiamo altri? Sentiamo? No, niente, è partito il disco. Ascoltiamo dopo, allora arriva Brescia da Dio.

0: UK. One kiss, only one kiss.
1: Only one, only one.
0: Jessica.
1: Sì, dimmi.
0: Quanti bacetti da Dio hai dato quando da piccola adolescente lasciavi il villaggio turistico dopo le vacanze?
1: Mamma, che ricordi, è vero. Poi si prometteva di rivedersi nell'inverno,
0: sì?
1: Insomma, durante l'inverno,
0: sì.
1: Poi mai rivisto nessuno io, mai.
0: Ci si prometteva anche di scriversi.
1: Esatto.
0: È vero. Intanto, a proposito di cose scritte che leggo molto volentieri, al 378-378-1025 è arrivato poco fa un messaggio da Basilio che ci dice: vi scrivo da Piraino,
1: sì?
0: Provincia di Messina, dove oggi il 16 di agosto si festeggia San Rocco,
1: sì.
0: È una ricorrenza molto sentita in tutta la comunità. Questa sera in Piazza della Libertà, al termine della tradizionale processione religiosa, ci sarà la caratteristica e attesissima Maccarunata.
1: Ma che meraviglia, comunque questo San Rocco è sentitissimo in giro per l'Italia, vero? Dai, sentiamo delle voci, dai.
2: Siamo una software house che gestiamo con le nostre postazioni cassa una ventina di sagre di San Rocco. Possiamo dire che San Rocco è il santo che ci dà più da lavorare.
0: Hai capito? Per evitare le code alla cassa serve una software house,
1: certo.
0: E questi amici ne stanno gestendo 20 contemporaneamente oggi a San Rocco.
1: Incredibile, dai ancora.
3: Ciao, sono Riccardo da Verona.
1: Ciao.
3: Siamo partiti stamattina per la Liguria. Siamo in viaggio adesso e ci state facendo molta compagnia. Grazie, ciao.
1: Oh, bene, buon viaggio, piccolo Riccardo. Sentiamo altre voci, dai.
4: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Buon Ferragosto fatto a tutti quanti voi della radio.
0: Grazie.
4: Volevo dire solamente che

0: a Fondi, in provincia di Latina, ma a me
1: San Rock,
0: che è il protettore di tutti gli agricoltori e dei mezzi, praticamente degli animali. Mm-hmm. Oggi è festa con bancarelle e bonbon.
1: Bancarelle e?
2: Bonbon. Roba buona.
1: Sì,
2: però
1: mi
2: piace questa accezione, Sant Rock.
1: Sant
2: una
1: rock.
2: Festa
1: un po' rock.
2: Heavy metal.

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Disney presenta...
2: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania.
4: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi, per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
8: Senza conservanti, naturale.
7: Qualcosa di sfizioso
8: e originale.
7: E un tocco esotico,
8: ma autentico.
7: Hummus Noah, fatto con amore.
0: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: dai, avete fatto tardi, mamma mia, sono le 12.27, sveglia, c'è tutta una giornata davanti.
1: Sveglia, sveglia, è ora di preparare anche il pranzo. Ci scrivono al 378-378-1025 a Magenta, San Rocco, festa e fiera degli animali, poi tutti a mangiare la busecca, se penso si pronunci così, è la trippa, allora, giusto?
0: Credo di sì, sì. Prima abbiamo parlato di macaronata, adesso la busecca e adesso sentiamo un'altra voce, prego.
2: Ciao, sono Martina da Casale di Scodosia in provincia di Padova e siamo in viaggio per andare a Sottomarina. Grazie per tenerci molta compagnia.
1: Che grazie, meraviglia, buon viaggio.
0: Ci andavo anch'io da bambino a Sottomarina, sì, vicino a Venezia. Ancora, dai.
3: Ciao, sono Vanni, sono partito ieri da Gallipoli e sono attualmente adesso a 30 km da Bari. Penso che per Natale riuscirò ad arrivare a Modena.
1: Piano, con calma, tanto poi dopo Ferragosto già iniziamo a parlare di Natale, quindi voglio dire un attimo,
0: Allora posso farti fare una... vuoi... allora, no, ti faccio una sorpresa.
1: Sì.
0: A fine programma ti faccio una sorpresa. Intanto sentiamo questa bella novità.

0: Da Kid Leroy, Justin Bieber con Stay, 12:34 del 16 di agosto con Jessica Brugali, Angelo Baiguini. Ciao,
1: buongiorno, siamo noi.
0: Buon San Rocco a tutti.
1: Siamo proprio noi, quelli di Viva l'Italia, al 378-378-1025, i nostri ascoltatori super attivi. Sentiamo subito una voce, dai.
2: Ciao RTL.
1: Ciao.
2: Siamo Ambra e Andrea. Auguriamo tanta felicità a mamma e babbo.
1: Oh, ma che carini. Sì, sì, siamo d'accordo con voi.
0: Chissà cosa si festeggia questo

0: 16 di agosto, se non ho capito male, si fanno tanti tanti cari auguri a babbo e mamma, qualcosa babbo e mamma oggi
1: certo,
0: festeggiano.
1: Beh certo, magari un anniversario, un compleanno, ma sentiamo un'altra voce.
2: Buona domenica a tutti voi e niente, vi ascolto mentre mia moglie mi ha ordinato fra virgolette di lavare la macchina e voi mi state facendo compagnia. Un caro saluto da Castelmola, provincia di Messina, ciao.
1: Beh giusto, ciao, ogni tanto ci vuole anche quello, abbiamo detto, no? Anche nelle giornate insomma così di festa, qualche pulizia, qualche commissione ci sta.
0: Noi andiamo verso l'ora di pranzo adesso ascoltando un bel Fulminacci.
1: Ma sì, dai, ci piace Fulminacci, maledetto me. Arriva su RTL 102.5.

0: Jess Glynn, All I Am. Che bello riascoltarla a quest'ora, 19 minuti all'una di domenica 16 di agosto qui su RTL 102.5. Jessica, abbiamo un sacco di materiale da far ascoltare e da far vedere.
1: Tantissimi.
0: C'è un clipino che mi ha fatto un po' sorridere, vediamo se riusciamo a condividerlo in radiovisione. Senti?
1: Vediamo.
2: Buongiorno RTL, io ascolto in piscina con il mio palloncino di Biagio Antonacci. Ciao Franco.
0: Non sapevo. Ciao Franco, cioè? Non sapevo che Biagio avesse fatto questo gadget con un palloncino a forma di emoji, con quello
1: carino,
0: sorridente
1: con
0: gli occhiali da sole.
1: Bello, speriamo di riceverne uno anche noi, insomma.
0: Beh, Biagio!
1: Ecco, noi siamo qui. dai, sentiamo delle voci.
3: Ciao RTL,
1: ciao, buongiorno.
3: Volevo fare un saluto speciale a tutti i miei amici con cui ieri abbiamo trascorso il Ferragosto alla Baita Monte Alto in provincia di Gandino a 1380 metri.
1: Bello!
3: E soprattutto un grazie per il regalo fatto dal cubano, molto apprezzato dalle signore.
1: Cioè?
3: Ciao!
1: Noi vogliamo sapere cos'è questo
0: un
1: regalo?
0: Un dolce cubano.
1: Ho capito. Immagino
0: io. Ladies and gentlemen, siete pronti per decollare? Noi sì.
1: Andiamo.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Attention Charlie Puth, RTL 102.5, la nostra musica che ci accompagna in questo San Rocco così sentito. E siamo rimasti entrambi un po' stupiti, io non mi ricordavo che fosse una giornata di così tanti festeggiamenti. C'è un festeggiamento speciale perché oggi Alessandro compie 19 anni, tanti auguri.
1: Salutiamo anche Daniela che ci scrive: ciao RTL, vi ascolto mentre preparo la bolognese per le tagliatelle della domenica. Beh, sui fornelli, buona.
0: Abbiamo altre voci, sì.
2: Sono Ginevra. Siamo appena partiti dalla Calabria per andare a Ceglieme Stapica in Puglia. Non vedo l'ora di mangiarmi un bel piatto di orecchiette al sugo.
1: Hai capito?
0: Ecco qua, vedi. L'ora è giusta. Non sappiamo quanto tempo ci voglia per fare questo percorso, ma visto che comunque più o meno in tutta Italia, soprattutto d'estate, si pranza tardi, ce la potete fare.
1: Ma certo, mal che vada, insomma, si possono mangiare anche a cena, voglio dire, no?
0: Ancora una voce, dai.
3: Buongiorno RTL, Roberto da Pietramilara in provincia di Caserta. Anche qui si festeggia San Rocco, festa patronale,
1: sì.
3: E si mangerà come da tradizione il peperone imbottito. Un saluto a tutti gli amici e buona giornata.
1: Che buono, il peperone imbottito di che?
0: È imbottunato.
1: Adesso cerco la ricetta.
0: Cerca la ricetta, dai. Intanto ascoltiamo J-Ax.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ora, come dico da anni,

0: Il 16 di agosto, praticamente quindi, sì. La vigilia di Natale.
1: Praticamente il 16 agosto oggi, mancano solo 131 giorni a Natale, ovvero

0: Mi è piaciuto questo regalino,
1: che
0: questo
1: spettacolo.
0: Piccolo.
1: Posso
0: piccola
1: dirti
0: anteprima.
1: Che sì, mi è sì. venuta proprio voglia di andare a casa e cercare tutte le decorazioni, tirar fuori l'albero di. Ma no, dai, bellissimo, bellissimo. un attimo comunque. Bene,
0: noi ci prepariamo al Natale il giorno di San Rocco, siamo fantastici.
1: Siamo
0: però
1: pazzi.
0: Devo dire che i nostri ascoltatori hanno apprezzato molto e questo ci fa piacere.
1: Hanno apprezzato
0: che
1: abbiano, moltissimo. Sì,
0: sì, che abbiano capito lo spirito di questa canzone. Bene, cara Jessica, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di stamattina.
1: Tocca andare, ma tocca non andare. Disperate, ci ritroviamo domani, sempre puntuali dalle 11 alle 13. Grazie alla nostra regia.
0: Chi c'è lì?
1: Abbiamo
0: Pio,
1: abbiamo Ricchi, abbiamo un sacco di gente.
0: Ciao.
1: Grazie ragazzi, grazie.
0: Grazie a tutti, ciao Jessica,
1: ciao, grazie,
0: domani.
1: Grazie Angie.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
1: Andiamo a Baldissero Torinese in provincia di Torino, anche lì le 13. Buona domenica.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: È domenica 16 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla cronaca con un clamoroso furto in un museo di Messina, è considerato una vera e propria

0: ferita per il patrimonio culturale del nostro paese. I ladri hanno portato via alcune opere del più importante pittore siciliano del 400, ancora da chiarire come siano riusciti a superare i sistemi di sicurezza. Sentiamo Paolo Pacchioni.
1: Il colpo è stato messo a segno nella notte di Ferragosto. I soliti ignoti sono riusciti a eludere i sistemi di allarme del Museo Regionale di Messina e hanno rubato quattro opere di grande valore attribuite ad Antonello da Messina, il più importante pittore siciliano del 400. Il bottino consiste in tre tavole appartenenti al celebre politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. Altre due tavole erano state trafugate, ma poi sono state abbandonate fuori dal museo dai ladri in fuga. Le prime indagini puntano il mirino sul mercato nero dell'arte. Si stanno anche facendo accertamenti per capire se le protezioni di sicurezza fossero perfettamente funzionanti. Il ministro della cultura Giuli ha espresso sconcerto e dispiacere per questo furto. La direttrice del museo si è detta sconvolta.
0: E ancora la cronaca con un femminicidio avvenuto questa mattina in provincia di Cosenza, vittima una donna di 46 anni che ad Amendolara sarebbe stata picchiata selvaggiamente e poi abbandonata di fronte all'ospedale di Trebisace. Il principale indiziato è il compagno, un albanese di 42 anni, rintracciato nei pressi del porto di Bari, forse tentava di fuggire in Albania sotto interrogatorio, come detto è il principale indiziato per il delitto. Andiamo all'estero, secondo la NATO sembra essere russo il drone abbattuto oggi nei cieli della Romania dopo aver violato lo spazio aereo del paese ad intercettarlo e distruggerlo un caccia spagnolo. Nelle stesse ore bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Gli oltre 600 droni lanciati sul territorio russo hanno infatti provocato almeno 3 morti nella regione di Rostov, 3 i morti e 14 feriti anche in Ucraina, bersagliata da numerosi missili balistici. E nel corso del suo Angelus domenicale Papa Leone oggi ha rivolto un nuovo messaggio di pace, in particolare per le popolazioni della Cisgiordania. Sentiamo Papa Leone.
2: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
0: Bollino rosso oggi su strade e autostrade per il primo controesodo di questa estate. Passato Ferragosto non manca chi si prepara ad andare in vacanza. E allora per tutti però è in arrivo comunque una tregua dal caldo e allora sentiamo Massimiliano Mantiloni.
3: Il mare continua a essere la destinazione preferita, ma crescono anche le presenze in campagna e montagna nei piccoli borghi, mentre le città d'arte richiamano soprattutto i turisti stranieri, ricorda Coldiretti. Secondo CNA, fino al 23 agosto, oltre 17 milioni di connazionali in viaggio genereranno una spesa turistica diretta di 9 miliardi di euro. E un'altra giornata di intensi spostamenti, 24 milioni nell'intero weekend di Ferragosto, ha comunicato ANAS, con bollino rosso su strade e autostrade. La polizia stradale ha rafforzato i servizi di controllo sulle principali direttrici interessate dall'esodo e dal controesodo. La polizia ferroviaria ha potenziato i servizi nelle stazioni a bordo dei treni. Il gran caldo alle ore contate, da domani in calo le temperature con i temporali a partire dal nord.
0: Siamo alla pagina sportiva, Enzo Tamborra.
4: In apertura agli europei di atletica leggera a Birmingham, dove in mattinata sono arrivate altre due medaglie per l'Italia, entrambe d'argento. Secondo Riva nella maratona maschile, seconda l'Italia squadre nella classifica complessiva. Questa sera si punta molto sulla risa di Iapichino nel salto in lungo. Agli europei di nuoto invece a Parigi, Simona Quadarella, oro negli 800 e 1500 stile libero e in finale anche nei 400 stile libero. Sara Curtis ha trascinato invece in finale la staffetta 4% mista. Speranze di medaglia anche con Thomas con il 100 dorso e Benedetto Pilato nei 50 rana. Infine per il tennis, fuori Berrettini al secondo turno del torneo di Cincinnati, ad eliminarlo in 3-7 è stato il ceco Lechka, e ricordiamo anche di fare gli auguri a Jannik Sinner che oggi compie 25 anni.
0: E allora auguri a Sinner, ora meteotraffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Un saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore correnti nord-occidentali apporteranno un peggioramento del tempo con fenomeni su Alpi, Prealpi e rilievi appenninici, il locale sconfinamento è in serata alle pianure settentrionali, specie di Lombardia e Piemonte. Da segnalare ancora tanto caldo, con punte massime fino ai 35-36 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Il meteo è stato presentato da Eurospin.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti

0: sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certi scoperte ti cambiano la spesa.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente tra più veicoli tra Andria e Canosa registriamo 5 km di coda verso Pescara. Situazione analoga anche sulla 1 Milano-Napoli, dove per un altro incidente tra due auto tra Chiusi e Valdichiana ci sono 3 km di coda verso Firenze. E sempre sulla 1, ma nel tratto tra Firenze e Scandicci e il bivio per la 1 direttissima, per il traffico intenso ci sono coda tratti verso Bologna. È tutto.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: E ta ta ta, miseria e nobiltà, devi
4: miseria
3: dire.
4: E nobiltà, sì, no, stavo cercando più che altro di sistemare le cuffie, perché
3: mi piace ton a a, mi piace tutto ton a a a, sembra incredibile, ma da tre lo devo fare da solo la sicurezza.
4: Capitano anche queste cose, esatto. Siamo al TH Resorts Praia Mare con il gruppo RTL 102.5. Questo è miseria e nobiltà, sì. E questo è il Conte Galè, buongiorno.
3: E questo è Dario Vanacore, stavo per dire
4: Diego.
3: Ha
4: studiato Conte, bene, bene, bene.
3: Ecco.
4: Allora, oggi è domenica e quindi sì, andremo un po' a farci gli affaracci di tutti gli ascoltatori, sì, Very Normal People che ci stanno seguendo, ma faremo anche lezioni di geografia.
3: Bravo, allora alle 15.30 camera mia lezioni di geografia, perché stando qua

0: train alle 13 minuti su RTL 102.5. Geografia, questa sconosciuta, almeno
1: allora,
0: per quanto ti riguarda.
1: Dicevamo, lezione di geografia, perché abbiamo qua una ragazzina di 16 anni, molto carina, Nicole, che in bicicletta, sì. Nicole, si è fatto 80 chilometri per venire a trovare noi. Pensi un po', il fratello ha anche venuto, ma deve essere svenuto da qualche parte,
0: ma
1: o sarà in spiaggia,
0: Conte,
1: perché non lo vediamo. Come si chiama il fratello?
0: Lorenzo. Lorenzo. Mm. Lei si vede a fare 70-80 chilometri andata e 70-80 ritorno?
1: Io con le ginocchia che devo ferarmi a tutte e due le ginocchia.
0: Però oggi c'è anche la pedalata assistita, che non mi sa il caso loro, però potrebbe essere una soluzione. Arrivano Gianna Nannini e Marrakesh.

0: Shaking, c'è LP, Laura Pergolizzi alle sì. 13:20 minuti su RTL 102.5. Come siamo messi allora in geografia?
1: Allora, poi torniamo a parlare di geografia, ma adesso dobbiamo ricordare una cosa molto importante. Ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play, il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore voi stessi, cioè uno di voi che verrà sorteggiato. Quindi votate, votate, votate
0: sulla nostra app RTL 102.5 Play. Proviamoci, avanti.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
2: Acqualete.
4: What up?
2: Ottima mossa per le tue ossa.
5: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.

0: No Hero, trovate Elisa nella playlist di RTL 102.5 alle 13.29 minuti in diretta dal TH Resorts Praia Mare. Da dove ripartiamo?
1: Ripartiamo dal fatto che la nostra amica qua è arrivata da San Giovanni a Piro,
0: sì,
1: se lo ricorda,
0: sì,
1: che però è già Campania.
0: È già Campania, allora, zona del Cilento.
1: Bravo, bisogna chiarire una cosa, perché qua siamo al confine con la Campania, Calabria, al confine con la Campania,
0: sì,
1: ma non confiniamo direttamente, perché c'è una sorta di corona, coroncina,
0: sì,
1: e io di corone me ne intendo, se permettete.
0: La nobiltà non passa.
1: Che è la Basilicata, che divide le due.
0: Eh sì, affaccia un po' sul Tirreno, quindi effettivamente Campania e Calabria non si toccano, ma c'è la Basilicata.
1: Non
0: tra moglie e
1: tocca.
0: Marito metto il dito.
1: Non mettere, ecco.

0: La canzone di Adele, Skyfall, omonima anche della pellicola di 007. Lo stanno cercando il 007, sì. Lo sa Conte?
1: Sì, c'è
0: non
1: tutto,
0: lo trovano.
1: Non lo trovano, ce ne sono due o tre in ballo, chissà chi lo farà.
0: Ma giustamente, perché se trovassero lo 007 sarebbe un lavoro non svolto bene.
1: Comunque, brividi in ogni dove quando canta Adele, soprattutto sto pezzo. Tornando alla geografia, dove eravamo rimasti?
0: Moglie e marito.
1: Siamo riusciti a essere birichini involontariamente anche su quello, perché abbiamo paragonato sto confine Calabria Campania con questa Basilicata in mezzo, tipo
0: un triangolo è diventato un triangolo amoroso, dove la Basilicata mette il dito in un rapporto, in una relazione,
1: divide le due altre regioni enormi, no?
0: Ovviamente salutiamo gli amici della Basilicata che ci stanno seguendo. Bruno Mars ora arriva con la sua On My Soul.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean. Facile, sì, innamorarsi, è più difficile farla durare.
1: Ecco, è più difficile anche imparare le strade a volte, che uno non sa neanche se si trova in una regione o nell'altra.
0: Ma forse siamo troppo abituati alla tecnologia.
1: Bravo,
0: oggi.
1: E noi abbiamo fatto questo ripassino di geografia, non richiesto naturalmente, per capire come si è messi per chi sta venendo da queste parti.
0: Sì, e anche per chi sta andando via, magari tornando a casa, come sì, chi ci scrive al
1: esatto.
0: 378-378-1025.
1: Allora, stiamo tornando in Puglia a Molfetta dal Lido di Classe, cioè nella Vennate, capisce? Okay. Dice: abbiamo festeggiato un Ferragosto davvero speciale a tema natalizio, con cappellini, alberello di Natale, Babbo Natale arrivato a cavallo, un saluto speciale alla mia famiglia, Sara, Antonio e mio marito Valerio.

0: Trovate i Green Day su RTL 102.5 alle 13:50 minuti, tanta roba.
1: Bene, bello. Ma perché abbiamo letto anche il messaggio dei nostri amici che stanno andando in Puglia, Molfetta, da Lido di classe?
0: Perché voleva interrogarmi su qualcosa di geografia, no?
1: Sì, sul perché ultimamente, perché l'abbiamo fatto anche qua ieri, festeggiamo il Ferragosto, ce l'hanno detto anche loro, quindi si fa un po' dappertutto. Pensavo fosse un'usanza qua della Calabria, invece no, perché loro erano nel Ravennate, no?
0: Ma infatti sì, abbiamo avuto...
1: E si festeggia con l'albero di Natale, con tutti i berrettini da Babbo Natale, anche
0: con
1: ieri,
0: i regali,
1: qua, tutti qua, i regali,
0: regali qui.
1: Il pupazzo di neve.
0: A colpa mia che magari sono stato troppo tradizionalista nel tempo, per me Ferragosto era la grigliata, mi sono perso il secondo
1: regalo
0: di Natale.
1: Come lo si può definire sto Ferragosto?
0: Ferra Christmas, forse.
1: Vogliamo far lavorare il doppio Mariah Carey e Michael Bublé?
0: Lavorare e guadagnare il doppio, non male.
1: Forse sì.
2: L'ultima canzone la canterò perché

0: La notte dei Moda alle 13:58 minuti. Conte qui ridendo e scherzando. E non ridiamo e non scherziamo. Ridiamo, scherziamo, però facciamo anche un po' di serie. Siamo arrivati quasi alla fine della prima ora.
1: Sì, caro, ma adesso le hanno affibbiato una responsabilità enorme. Sai che è avvenuto quel furto incredibile a Messina, al museo, che hanno rubato le opere di Antonello da Messina.
0: Eh sì. Ci scrivono allora, al 378-378-1025, che dobbiamo fare attenzione perché potrebbe esserci qualcuno che
1: si aggira qui. Dice Dario, devi proteggere il Conte, che ci sono i furti di opere d'arte, potrebbero arrivare qua e rubare il Giocondo qua.
0: Ci penso io.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: E anche a Taormina, in provincia di Messina, sono le 14 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È il 16 agosto, buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. In primo piano un nuovo drammatico femminicidio, questa volta è avvenuto in Calabria. La vittima ha subito percosse molto violente, il compagno è stato fermato mentre cercava di scappare. Sentiamo Giovanni Perria. L'anno scorso

0: Caricata agonizzante davanti al pronto soccorso di Trevisacce in Calabria, i medici l'hanno soccorsa ma ormai non c'era più nulla da fare. Ornella Forastefano, 46 anni, è morta, ammazzata di botte. Il corpo porta i segni di pesanti percosse. La vittima abitava ad Amendolara, nel Cosentino, insieme al compagno. Si tratta di un cittadino albanese di 42 anni che aveva cercato di far perdere le sue tracce, ma in mattinata è stato individuato e fermato vicino al porto di Bari. Forse stava cercando di imbarcare per fuggire in Albania. Al momento viene considerato come un forte indiziato. Non è chiaro se sia stato lui o qualcun altro a lasciare la donna davanti all'ospedale.
1: A Palermo sono state fermate 3 persone per l'omicidio di Vito Genovese, ucciso ieri per strada nel quartiere Zen. Si tratta di Paolo Puleo, 34 anni, già agli arresti domiciliari, e 2 ragazzi di 16 e 17 anni. Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, Genovese si sarebbe accorto che i 3 stavano armeggiando in un box di sua proprietà. È sceso per strada, ma è stato aggredito e ucciso con un cacciavite. Sono scattate le indagini sul clamoroso furto d'arte avvenuto ieri a Messina presso il Museo Regionale. Sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina, pittore del 400. Altre 2 sono state poi abbandonate dai ladri in fuga. Sono partite dunque le indagini e queste sono le parole della direttrice del museo, Marisa Mercurio.
2: Il furto è avvenuto in una condizione del museo in assoluta funzionalità di allarmi e di presidi e di sorveglianza da parte dei custodi. Ci siamo accorti dopo, perché la polizia ha trovato 2 tavole del polittico fuori nel perimetro, fuori dal perimetro del museo, e quindi sono venuti al museo per portare queste 2 tavole.
1: I 13 turisti bolognesi che erano rimasti bloccati sull'isola indonesiana di Flores, colpita dal terremoto con magnitudo 7.7 di ieri, sono riusciti a lasciare l'isola, sebbene non ancora per tornare a casa. Si sono imbarcati su un volo per Bali, dove la situazione risulta più tranquilla, da dove partiranno per l'Italia. Ci sono comunque altri italiani ancora sull'isola di Flores. I morti accertati per il sisma in Indonesia sono 51. Ed è tutto per questa edizione, ora linea ad Autostrade per l'Italia.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Via Radio.
8: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente già risolto tra Fabbro e Valdichiana permangono 3 km di coda in direzione Firenze. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo sul tratto tra Incise e Valdarno verso Roma, dove ci sono 2 km di coda per un'auto in fiamme. Flussi intensi sulla 14 Bologna-Taranto, con coda a tratti tra Forlì e il bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. È tutto.
1: Grazie, non abbiamo altre segnalazioni. Dopo.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo.
11: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
10: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Miseria e nobiltà.
12: Ta ta ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
1: E così comincia la seconda ora di Miseria e nobiltà con il Conte Galè e Dario Vanacore in diretta dal TH Resorts a Praia Mare.
12: Allora, parlavamo di opere d'arte ora alla fine della prima ora, no? E quindi vogliamo chiedere a loro chi ruberebbero.
1: Sì, ovviamente siamo nell'ambito dello scherzo, perché
12: stiamo scherzando.
1: L'argomento è serio, abbiamo
12: molto,
1: sentito anche Paolo Pacchioni.
12: Speriamo che le recuperino, perché sarebbe uno spregio,
1: una perdita.
12: Guardate che
1: per tutti.
12: Quelle sono patrimonio dell'umanità. Ma poi cosa le rubano? Come fai a vendere un Antonello da Messina? Ma uno lo deve comprare per metterlo nel cabò nascosto.
1: Infatti, invece, che senso ha?

0: devono che essere disponibili ha? Per tutte. Quindi se scherzando potesse rubare un'opera d'arte per esporla in casa vostra, privato, quale sarebbe?
1: Esatto.
0: 378 378 1025, messaggi anche vocali vi aspettiamo. Intanto partiamo col Power It.

0: così.
1: Anche noi siamo i soliti, noi caro siamo Vasco Rossi.
2: I soliti.
1: Cioè, io non tanto solito, ma no, il Conte Galè, miseria,
2: noi
1: nobiltà,
2: due siamo i soliti. Però l'ho avuto in esclusiva solo per un giorno.
1: È capitato.
2: È appena
1: anche
2: arrivata
1: spiacevole
2: la sua ragazza, che è anche molto carina, sembra un quadro pre-Raffaellita, visto che parlavamo
1: di storia opere dell'arte, d'arte. Sì.
2: Quindi non ho più lei come proprietà privata.
1: Le pone le armi, quindi?
2: Io ho già fotografato tutto, quindi faccio vedere, sono di un'onestà intellettuale.
1: O passerà tutto ai legali?
2: Passerà tutto in prescrizione.
1: Allora, stiamo chiedendo ai nostri amici e alle nostre amiche, Very Normal People, che ci seguono, se per scherzo, ovviamente si parla sempre di scherzo, sì, potessero avere a disposizione un'opera d'arte da appendere in casa, non lo so, ma anche una statua.
2: Anche in prestito per un giorno, quale vorrebbero?
1: Cominciano ad arrivare i primi messaggi, anche i vocali, tra poco saranno loro i protagonisti in diretta qui su RTL 102.5. Per i vostri messaggi, lo ricordo, il numero è il 378-378-1025. Qui si parla di opere d'arte, ma no, di ambito letterario, che ispirano ancora oggi la
2: comunque
1: musica.
2: Comunque non si distragga con la sua ragazza, perché lei deve proteggere quest'opera d'arte che sono
1: Dracula.
2: Io, il Giocondo di Praia.

0: Canzone d'amore, c'è Jolier alle 14:20 quasi su RTL 102.5. Si parla di furti d'opere d'arte e ci sono opere d'arte che si possono visionare solo da imposti specifici, dicevamo nel fuori onda per gli amici della social radio. La Pinacoteca Galè,
1: per esempio, qualcosa, la famosa Gioconda di Luigi Minelli, solo della Magione Milanese mia. E che altro, voglio dire, ci devono scrivere loro chi vorrebbero avere in casa, magari come opera d'arte vivente, sa, tipo le performance dell'Abramovic, queste cose contemporanee.
0: Difficile da gestire, perché poi c'è anche da pulire dopo, soprattutto con tutte le cose che fanno.
1: Sporcano le opere d'arte viventi.
0: Tra poco vi leggiamo, piccolo break e siamo di nuovo con voi.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
1: 203, mio!
0: O ritrovarti
1: più uno
0: senza attaccanti,
1: più uno
0: per un rilancio in difesa andato male,
1: più uno.
0: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: più uno.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Malavita dei Comacose. Abbiamo parlato di malavita perché rubare dei quadri da un museo, beh, rappresenta un crimine.
2: Una cosa orrenda. E io sottolineo, la trovo anche inutile, perché rubare delle opere d'arte così famose al mondo, cioè, che commercio è?
1: Anche chi la
2: anche chi la compra, anche se è un emiro, per dire, la deve tenere nascosta in un cabò, perché se la esponi chiunque la può riconoscere.
1: Sì, sì. Ai nostri ascoltatori abbiamo chiesto quale opere ruberebbero. Ci sono tanti che ci segnalano il bacio di Klimt. Tra poco torniamo sui vostri messaggi.

0: Si intitola proprio così la canzone di Pink, What About Us, alle 14.36 minuti su RTL 102.5. Conti, abbiamo un po' di messaggi al 378-378-102.5.
1: Me l'ha messo con i cuoricini, fai i preferiti. Cuoricini.
0: Vicini.
1: Sì. Ho il cavò dove custodisco numerose opere d'arte, vorrei aggiungere la primavera del Botticelli, Pasquale da Scalciano. Una piccola cosa, la primavera del Botticelli, che fra l'altro ha gli Uffizi, aveva un quadro enorme, meraviglioso. Ma,
0: oltre al fatto che siamo fuori stagione, la primavera del Botticelli.
1: Ah, che battuta!
0: 14.37 c'è dito nella piaga.

0: Tupac, Be Mine alle 14.43 su RTL 1025. Siamo quasi per arrivare alla fine del nostro appuntamento, sì, in Miseria e Nobiltà con Tegale, ma in tanti sono gli amici e le amiche che ci hanno scritto al 378-378-1025.
1: Dove hanno infilato queste opere? In quale cavò? In quale crepe hanno infilato?
0: Tutto da scoprire, riferimenti chiaramente sono a ciò che accade qui nel fuori onda, quindi la nostra social radio vi permette di scoprire anche in retroscena di Miseria e Nobiltà, ma... Se qualcuno tra i nostri ascoltatori, Caterina, dovesse scegliere le, sì, signorine di Avignone di Picasso o la Marilyn Monroe di Andy Warhol.
1: Ah, grazie.
0: Molto,
1: certo,
0: diverse tra loro come
1: completamente
0: opere.
1: Completamente, una opera di pop art, la Marilyn di Andy Warhol, meravigliosa.
0: Tanto fascino.
1: La più famosa di tutte, no?

0: Trovate Noel Gallagher su RTL 102.5, H What a Life, alle 14.50 minuti, quasi in chiusura di Miseria e Nobiltà. Abbiamo tanti messaggi che ci arrivano.
1: Sì, c'è un resume che ci fa la Simona Meravigliosa. Ciao cari, non saprei quale opera rubare, Caravaggio, un Klimt, un Van Gogh, un De Chirico, Raffaello, Rembrandt.

0: Rampa, sono tra i miei preferiti tutti questi, ma anche un Picasso del periodo blu, sì, o un Renoir o un Gauguin starebbero bene a casa mia.
1: Non ci priviamo di nulla. Sentiamo anche qualche vocale al 378 378 1025. Chi c'è?
2: Ragazzi, RTL anche mia, Lodovico da Bari. Io onestamente ho sempre voluto uno o due Afremov. Invito a vedere i quadri di Leonid Afremov, che sono secondo me spettacolari, e da qualche anno che li vorrei in casa.
0: Ecco,
1: diciamo, esistono anche le stampe.
0: Un intenditore, perché comunque non è un artista,
1: sono di valore, io sono
0: conosciuto da tutti. E tutto questo per esorcizzare il furto appena avvenuto al Museo delle Cose, perché noi speriamo che vengano ritrovati immediatamente.
3: Che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Due ore di miseria e nobiltà che sono volate.
3: Volate anche il giorno della comunione. Poi prepari, domani c'è la cresima. Ieri il battesimo.
2: E visto che a lei piace tanto la coccola musicale,
3: adoro.
2: Il Millennium Meet arriva e ci riporta al 1982, quando usciva questa canzone firmata Michael Jackson dal titolo The Girl Is Mine.
3: Altro che coccola qua.

0: C'è Michael Jackson, c'è Paul McCartney su una produzione firmata Quincy Jones, quindi pezzi da 90 che ritornano nel pomeriggio di RTL 102.5.
1: Ma poi di una dolcezza, di un'armonia che qui la definizione coccola ci sta perfettamente.
0: Calzante a pennello.
1: Calzante come un guanto, caro.
0: Ponte Galè, sì. Siamo arrivati alla conclusione. Miseria e nobiltà finisce qui.
1: Sì.
0: Dispiace.
1: Lei è il mio guanto, anzi è la mia guardia del corpo, perché c'è il rischio che vengano a rubare anche questa opera d'arte qua. Il
0: Giocondo di Traia. Qui e domani Miseria e nobiltà, sempre dalle 13 alle 15, sempre con Tegale e Dario Vanacore.
1: A domani.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Cormons, provincia di Gorizia, sono le 15 in punto.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio, buona domenica da Paolo Pacchioni. Un gruppo di ragazzi italiani ha subito un'aggressione a Barcellona. Ora c'è un 21enne in coma farmacologico. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: Ricoverato in terapia intensiva a Barcellona, Nicola Maggiotto, 21enne di Asolo, in provincia di Treviso, in coma farmacologico in seguito a un'aggressione subita mercoledì poco dopo le 22 mentre si trovava in vacanza con altri 8 coetanei. Il gruppo era appena uscito da un locale quando sarebbe stato avvicinato da una dozzina di persone di lingua spagnola. A quel punto Nicola Maggiotto, che si era momentaneamente distanziato dagli altri connazionali, sarebbe stato aggredito. Il 21enne colpito violentemente alla nuca è caduto a terra perdendo i sensi. I responsabili del ferimento del ragazzo avrebbero poi innescato una rissa con gli altri italiani allontanandosi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. A Nicola Maggiotto, secondo quanto riferito dal padre, giunto nella città catalana, sarebbero state diagnosticate lesioni a livello cerebrale. La prognosi

0: così riservata, un amico che ha tentato di difendere il giovane in coma, ha riportato una lesione a uno zigomo.
1: Gigantesca rissa andata in scena la notte di Ferragosto sulla spiaggia libera di Fiumarella, Mondragone, sul litorale Domizio, in provincia di Caserta, coinvolte intere famiglie. In un video ripreso si vede il parapiglia, colpi proibiti, coltellate, sedie che volano, donne che attaccano donne, bambini che piangono. Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma e ci sono 5 denunciati. E apprendiamo proprio adesso, la notte scorsa, c'è stata un'altra rissa in spiaggia anche a Rimini. Gli esteri, secondo la NATO, sembra essere russo il drone abbattuto oggi nel cielo della Romania dopo aver violato lo spazio aereo del paese, a intercettarlo e distruggerlo un caccia spagnolo. Nelle stesse ore, bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina con morti, feriti e distruzione su entrambi i fronti. E mentre Israele non ferma i suoi attacchi nel sud del Libano, arriva un nuovo appello del Papa. Sentiamo.
2: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. Ti chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
1: Per il calcio oggi altre sfide di Coppa Italia con i 32esimi di finale. Questo è il programma: alle 18 Frosinone Juve Stabia, alle 18.30 a Genoa Ascoli, alle 20.45 Verona Entella, alle 21.15 Lazio Mantova. Nel prossimo weekend comincia il campionato di Serie A. È una domenica di controesodo e allora per la situazione del traffico in linea ad Autostrade.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete, partiamo dalla 26 dei trafori, dove tra il bivio per la 10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona ci sono code per un veicolo in panne. Andiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove in direzione di Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso, tra Calenzana e il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono code a tratti tra Forlì e il bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, i tempi di percorrenza sono di 1 e 30 minuti. Ci spostiamo poi sulla 9, Lenate e Chiasso, dove per le operazioni doganali ci sono code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Grazie Paolo. Adesso andiamo a Lipari, c'è The Flight con Matteo Campese.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo.
7: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
6: Martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Andiamo, dai che domenica, andiamo! Una E, una O, messa lì che fa sempre bene alla salute per cominciare questo pomeriggio insieme. 5 minuti dopo le 15, buona domenica, 16 di agosto 2026, pomeriggio da Matteo Campese. Ben ritrovati a tutti gli amici che sono in radio con noi e in radiovisione al 36 del digitale terrestre. Roma chiama, Lipari risponde, allora un abbraccio alla nostra redazione, come sempre precisissima e puntuale, Paolo Pacchioni e tutti i colleghi. Da qui in avanti abbiamo una missione, quella di scoprire come si è conclusa questa 11ª settimana di classifica. Facciamo il punto. In totale sono 13. 11 vuol dire che siamo a un ottimo lavoro. Ieri era sabato, il che vuol dire che la prima metà della nostra classifica l'abbiamo archiviata. Dalla 50 alla 26 abbiamo scoperto le 4 nuove entrate della settimana e adesso scopriremo piano piano la numero 1 di questa 11ª. Partiamo.

0: Arrivano già i messaggi al 378 378 1025, tipo Manuel che dice: pronti per scoprire se avremo una nuova numero 1 oppure sarà la stessa oppure è cambiata, chi lo sa. 378 378 1025 il numero, ve lo ripeto. Saluti che arrivano dalla Toscana da parte di Erika, insomma in tanti gli amici che seguono la classifica. Abbiamo cominciato con Fulminacci alla numero 25 che ne perde un po' di terreno, perde 5 posizioni rispetto alla scorsa. Tutt'altra tendenza invece è quella di Ultimo, la sua Romantica ne guadagna 4 e la troviamo alla numero 24.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Un anno importantissimo nella sua carriera, dopo il concerto di Tor Vergata gigantesco, la favola continua, dice lui, così è il titolo del nuovo tour che riparte negli stadi nel 2027. Era ultimo con la sua Romantica, in salita di 4 posizioni rispetto alla scorsa settimana, e dunque al termine dell'11ª di classifica si piazza alla numero 24. Vi ricordo che se volete raccontarci innanzitutto che cosa state votando, qual è la vostra canzone dell'estate, lo potete fare tranquillamente al 378 378 1025, e anche se siamo nel weekend, forse soprattutto, potete e dovete votare su RTL 1025 Play. I voti fino a mezzogiorno di domani vanno dritti in classifica generale. The Bowser, Magnetic, 23.

Perché alla musica alla fine non importa come si chiama, importa più che altro il fatto di suonare e prendere bene la gente. Siamo noi che abbiamo bisogno di metterci lì un po' di etichette e quindi diciamo che c'è sempre un bel rimpasto, un bel calderone di termini che magari conosciamo già, che abbiamo utilizzato, ma vengono messi lì un po' come nello scarabeo, che puoi metterci le lettere come ti pare. Tutto questo per dire che The Bowser con Magnetic sono alla posizione numero 23, leggera discesa, ne perdono due rispetto alla scorsa settimana. Loro che hanno coniato un termine per definire il loro suono, perché sai, quando inizi, prendi un po' di pubblico, fai successo, piano piano le interviste arrivano e quindi devi raccontarti. E quindi voi che genere fate anche per farti conoscere? Ma non lo so, noi veniamo dalla Norvegia, abbiamo la cassa dritta, comunque un po' raffinata, siamo Scandi House e da lì il loro marchio di fabbrica. Rimaniamo in pista però, perché questa canzone ne fa ballare tanti ancora. Another con 54 Ultra, Talk to You 22.

0: Console, boiler room, tutti gli spazi per suonare sono buoni, per far ballare la gente, per farla prendere bene. Talk to you, posizione numero 22 al termine dell'undicesima settimana di Power Hits. State su un totale di 13. Al 378-378-1025, un saluto a Francesca che dice la mia canzone dell'estate è Moving to the Sun. Francesca da Sogliano Lecce. Marta dice sto votando per Alfa e Giova in Power Hits estate. Non vedo l'ora di venire a vedervi dal vivo il primo di settembre. Allora, se avete voglia, raccontateci anche da dove venite, che sapete, così possiamo mettere le bandierine per fare una grande mappa di amici che passano a trovarci a festeggiare con noi. State qui, torniamo tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Chi è?
5: La duchessa!
4: La duchessa?
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.

Una chiusura che ricorda altri attimi, altri angoli di Genova, un po' Creusa de Mà, un po' Faber, ma d'altronde credo che sia DNA. Che cosa fanno gli amici? Gli amici ti tengono il posto, anche se prendi e ti assenti un attimo. E secondo me è quello che sta facendo Safe con Parlar d'Amore, perché non è l'unico, c'è un featuring in questa canzone, è quella di Bresh, che è uscito dalla classifica, la sua ad addio non è nelle 50, ma come ben sapete tutto può succedere, tutto può cambiare, dipende dai passaggi delle radio. Domani Irwan ci consegnerà una nuova lista delle canzoni più passate e dipende anche dai vostri voti, perché da lì diciamo che parte come al solito la possibilità di votare per la settimana in corso. RTL 102.5 Play, la coordinata di riferimento. E allora Safe, Parlar d'Amore, più 3 rispetto alla scorsa settimana alla 21, un gradino sopra Fred De Palma, Anitta, Amy Skilla, La Testa Gira alla 20. Nuova

De Palma, Anitta e Miss Kill alla testa gira, posizione numero 20 in classifica, più 3 rispetto alla scorsa settimana, dunque in tendenza positiva, ma credo che sia una di quelle canzoni che forse vive più nella dimensione live che in quella, se vuoi, da classifica, perché non credo esista un dance floor in giro per il mondo, almeno in Italia, che non stia passando questa canzone, non la stia usando per accendere le serate d'agosto, le serate d'estate. Probabilmente se siete andati a ballare a Ferragosto l'avete anche sentita. Dicevamo, era alla posizione numero 20, Conto Tondo, un'atmosfera decisamente diversa, più intima, più riservata, più di casa per Achille Lauro, e questa, La città degli angeli, alla 19.

Un'altra dedica d'amore alla sua città natale, a Roma, la città degli angeli, per Achille Lauro su RTL 102.5 alle 15.34 di questa domenica, da trascorrere insieme, da vivere, per aspettare e scoprire chi c'è alla numero uno dell'undicesima settimana di Power It's Estate 2026. Ben ritrovati da Matteo Campese, se avete appena acceso la radio staremo assieme fino alle 17, orario nel quale più o meno qualche minuto prima, qualche minuto dopo scopriremo finalmente la numero uno. Ma andiamo con calma, perché per il momento siamo alla numero 18, dove troviamo la costiera amalfitana, Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

Eh no, la costiera amalfitana non può cambiare, deve rimanere lì dov'è. Magari la cartolina, ecco, quella si può prendere, andare, decollare, fare i suoi giri e poi ritornare, come certi amori, no? Dunque, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo li troviamo in classifica al termine dell'undicesima settimana di Power It's Estate alla posizione numero 18. Vi ricordo che se volete comunicare con noi il numero è il 378-378-1025 e che vi aspettiamo anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre. State con noi, torniamo tra pochissimo con la posizione numero 17.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Chase.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

I'm moving to the sun. Il trasloco sarà impegnativo. Allora, visto che si dice che il trasloco sia una delle fonti di stress maggiori nella vita di un essere umano, qui è decisamente più facile, soprattutto se invece di andare verso il sole ti muovi verso una pista da ballo, una festa, un momento di convivialità, insomma un po' di presobenismo, che alla fine ci sta sempre bene d'estate. Posizione numero 17 per questa canzone, più uno rispetto alla scorsa settimana e dunque tendenza lenta, per carità, ma comunque positiva. Ben ritrovati da Matteo Campese, di nuovo dentro in classifica, siamo al termine dell'undicesima settimana di Power Hits Estate 2026, lo sapete sul calendario circolino rosso sulla data del 1° di settembre, Arena di Verona, per scoprire quale sarà la canzone che vincerà il titolo di Power Hit di quest'estate. Woman 16.

0: che la musica è un terreno comune dove si incontrano genti che arrivano da ogni parte del mondo, dal Sud Corea come Peggy Goo fino alla Nigeria come Airstar Woman. Su RTL 102.5 per loro la posizione è la numero 16. Non vi ho detto più o meno com'è lo stato dell'arte per quanto riguarda le canzoni che rispetto alla scorsa settimana sono stabili. Veloce controllo, allora ne vedo una, due, tre qui nel mio prodigioso e ricchissimo schermo di carta, il che vuol dire che insomma c'è grande movimento. Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo alla 15.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Todo llegará, arriverà tutto con i suoi tempi, con calma. Non me arrepiento de sentir tanto. Questo è il titolo del nuovo disco di Karol G, che è pronto con dentro anche tanti featuring. C'è Bruno Mars, pare ci sia anche Drake. Insomma, diciamo che l'agenda l'ha fatta andare per bene Karol G, e il risultato è quello che sembra essere un disco molto molto atteso dai suoi fan e dagli amanti della musica latina. Questa canzone, con la base di Manu Chao, si chiama Viajando por el Mundo e si trova alla posizione numero 15. È una delle poche che è rimasta stabile rispetto alla scorsa settimana. Alla 15 era e alla 15 lo ritroviamo, il che vuol dire che i vostri voti stanno davvero cambiando il volto della classifica. Alla 14 troviamo Somber con My Body Isn't Ready.

Posizione numero 14 per Somber e la sua My Body Isn't Ready. Diciamo che è anche una bella posizione perché è in salita di 5 gradini rispetto alla scorsa settimana. A proposito di variazioni, sono molto contento e orgoglioso della community perché ce ne sono tanti che si segnano anche gli spostamenti di settimana in settimana. C'è Francesco che scrive: allora, per adesso quella che ha guadagnato di più è Giulia Biagio, mentre quella che ha perso di più è Dance No More di Harry Styles, giusto? Cioè, me li immagino lì con l'abaco, i calcolatori. Sì, Francesco, bravo, hai tenuto bene traccia di tutte le posizioni, molto molto bene, lavoro perfetto. Buon vento, Giova e Alfa.

0: Chissà come si sono memorizzati sul cellulare. Immagino che il numero se lo siano scambiato, ma anche da mo', voglio dire, ancora prima di fare il disco. Alfa non ha mai nascosto la sua ammirazione per Lorenzo, per Giova, l'artista che segue da quando era bambino. Adesso, di recente, hanno collaborato, hanno suonato insieme anche dal vivo. Chissà se è semplice Giova oppure Lorenzo Cherubini. Io sono uno di quelli che segna i nomi e i cognomi precisi, anche in caso di pseudonimi. Vabbè, questo è tutto un altro discorso. Allora, siamo al giro di boa. La prima ora si sta per archiviare. Di movimenti in classifica ce ne sono stati diversi: meno 5, più 4, meno 2, più 3, più 3, più 3, meno 2, meno 2, poche cose stabili, il che vuol dire che i vostri voti stanno davvero facendo, come sempre, la differenza. E allora la coordinata di riferimento è sempre quella, non cambia: RTL 102.5 Play. Vi ricordo che se votate in questo momento fino al mezzogiorno di domani, i vostri voti vanno diretti in classifica generale e dunque restano per il momento misteriosi. Giornale orario, a tra poco.
1: RTL 102.5 Time.
2: Anche a San Gimignano, provincia di Siena, sono le 4 del pomeriggio.
3: RTL 102.5 Giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. È una domenica di controesodo, ci sono i primi rientri dalle vacanze, traffico intenso ma regolare, ma al nord il clima sta per rinfrescarsi. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Bollino rosso per l'intera giornata su strade e autostrade, un fine settimana con 24 milioni di spostamenti, conferma ANAS, che per favorire la circolazione ha ridimensionato la presenza di cantieri. Intanto il caldo alle ore contate, da domani in calo le temperature con i temporali a partire dal nord. La polizia stradale ha rafforzato i servizi di controllo sulle principali direttrici interessate dall'esodo e dal controesodo estivo. La polizia ferroviaria ha potenziato i servizi di vigilanza nelle stazioni a bordo dei treni. Secondo CNA, fino al 23 agosto, oltre 17 milioni di connazionali in viaggio genereranno una spesa turistica diretta di 9 miliardi di euro e un impatto economico complessivo che potrebbe raggiungere i 15 miliardi. Il mare continua a essere la destinazione preferita, ricorda Coldiretti, ma crescono anche le presenze in campagna, nei parchi naturali e in montagna, mentre le città d'arte richiamano soprattutto i turisti stranieri, sempre più apprezzati anche i piccoli borghi.
2: Un gruppo di ragazzi italiani ha subito un'aggressione a Barcellona, un 21enne veneto colpito alla testa, ora è in coma farmacologico. Per ora sono senza esito le ricerche dopo il clamoroso furto d'arte al Museo di Messina. Sentiamo Giovanni Perria.
5: Il colpo è stato messo a segno nella notte di Ferragosto. I soliti ignoti sono riusciti a eludere i sistemi di allarme del Museo regionale di Messina e hanno rubato quattro opere di grande valore attribuite ad Antonello da Messina, il più importante pittore siciliano del 400. Il bottino consiste in tre tavole appartenenti al celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. Altre due tavole trafugate sono state lasciate fuori dal museo dai ladri in fuga. Le prime indagini puntano il mirino sul mercato nero dell'arte. Si stanno facendo

0: accertamenti per capire se le protezioni di sicurezza fossero perfettamente funzionanti. Il ministro della Cultura Giulia ha espresso sconcerto e dispiacere per questo furto. La direttrice del museo si è detta sconvolta.
1: Notizia appena arrivata da Siena: è stato rinviato a domani il Palio in Piazza del Campo a causa delle condizioni meteo. Infine un flash per fare gli auguri a Jannik Sinner, che oggi compie 25 anni. Il tennista oggi festeggia a Monte Carlo, si sta preparando per il suo rientro agli US Open. È tutto, Viabilità.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini a 3,69€.
5: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete e spostamenti agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove per un incidente tra più veicoli all'interno di una galleria tra Renzano e Genova Pra c'è un chilometro di coda verso Genova. Ci spostiamo poi sulla 26 di Trafori, dove per il traffico intenso tra il bivio per la 10 Genova-Savona e Masone ci sono code verso Gravellona, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Trafficato anche il tratto della 1 Milano-Napoli, dove in direzione Bologna registriamo coda a tratti tra Calenzana e il bivio per la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono coda a tratti tra Forlì e il bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con tempi di percorrenza al momento di 1 ora e 20 minuti. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
1: Grazie Paolo, non abbiamo altre segnalazioni. A più tardi, buon pomeriggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play.
1: Sì. Ma fai presto a dire io. Fai presto. Applausi? Tira su Diego, tira su gli applausi, vai, tira su. Ale! No, sai perché? Perché è inutile che ci giriamo attorno. Stiamo tutti quanti ancora pensando a quello che ha appena detto Paolo Pacchioni della nostra redazione, che saluto e abbraccio come sempre. 25 anni Jannik Sinner. 25, già vinto 2 Wimbledon, 3 quarti di tutto quello che c'è da vincere nel tennis. Lo so. E state pensando, ma io a 25 anni stavo ancora scoprendo il mio corpo. Lo so, guarda, sono cose. Ma possiamo scoprire anche noi un numero uno, anzi una numero uno in questo caso. Jannik Sinner è il numero uno al mondo, la numero uno di questa 11ª settimana. Tra una 50ina di minuti più o meno scopriremo qual è. Ma ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, dalla numero 12, dove troviamo Irama con Cab.

Il nuovo giudice di X Factor è atteso dalla sua nuova avventura. Quest'anno, lo sapete, quando arriva il fresco arrivano anche le prime puntate, i casting registrati, e poi si arriva ai live più o meno in zona novembre-dicembre. Vedremo che cosa succederà, vedremo Irama come se la caverà al tavolo assieme a Jake, a Paola e a Francesco Gabbani. Salutiamo anche Giorgia, che è la conduttrice in carica del programma, che ovviamente seguiremo su RTL 102.5. Ma torniamo a noi, torniamo alla classifica. Cabana si trova alla posizione numero 12, in salita di una rispetto alla scorsa settimana. Alla 11 invece, White Girl Wasted di

Turn the speakers up, tira su il volume che si fa casino e ad Anna piace sicuramente farlo. White Girl Wasted su RTL 102.5 alla posizione numero 11 in Power It's Estate 2026 e rimaniamo stabili rispetto alla scorsa settimana. Lì stava, lì la ritroviamo, chissà che cosa succederà nella prossima, anzi nelle prossime due, visto che da domani a mezzogiorno si riaprono le votazioni, nel senso che i vostri voti sono già aperti da adesso, potete votare, solo che fino a mezzogiorno di domani rimane

rimangono in classifica generale. Dunque, io non li conosco, la Zac non li conosce, nessuno lo sa, soltanto alla fine li scopriamo. Mentre dopo il mezzogiorno, invece, diciamo che influiscono sulla settimana in corso, che sarà la 12ª. Gaia, alla 10.

Non abbiamo più alibi. Ormai è tutta l'estate che Gaia ci fa lezioni di portoghese e quindi bisogna pronunciarla correttamente. Favela. Bisogna essere un po' più arrotondare la L. Mettiamola. Speriamo di averlo detto bene, Gaia, spero ci perdonerà. Bossa Nostra su RTL 102.5 ci fa entrare anche in top 10 di Power Hits estate 2026 al termine dell'undicesima settimana di classifica. Ritmi latini sì, ma nello specifico di un Sud America che vede il Brasile come protagonista, no? La bossa, la bossa nova, in questo caso Bossa Nostra tradotta da Gaia. Se volete andare in Spagna invece lì troverete le origini del flamenco. Quello di Samurai J è il flamenco Paranoia, alla posizione numero 9.

Se volete una bella idea per le vacanze, magari anche per un weekend, considerate Siviglia, visto che lì ci trovate un sacco di spettacoli di flamenco. Lo dico per esperienza, ne ho visto uno proprio lì, bellissimo, bellissimo, è una cosa estremamente viscerale, se vogliamo, che prende forma sulle assi di un palcoscenico e le fa suonare, perché con i tacchi ci si dà giù di brutto e poi ci si incita e poi c'è una chitarra suonata benissimo. Insomma, trovate pane per i vostri denti, se diciamo i vostri denti cercano qualche cosa di spagnolo, di andaluso per la precisione. Il flamenco paranoia di Samurai J è alla posizione numero 9. State con noi perché torniamo tra pochissimo, ovviamente, con la numero 8.

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
2: Oceania.
4: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Corri da

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: Più uno.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori.

0: Accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre, hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

Eppure ballo Summer Funk, lo balliamo un po' tutti con Francesco Gabbani su RTL 102.5 alle 16.27 minuti in Power It's Estate 2026. Ben ritrovati da Matteo Campese. Se avete appena acceso la radio o la radiovisione, stiamo entrando nelle zone più calde della classifica al termine dell'undicesima settimana, in diretta dal Tourmaline di Lipari, così come sarà per i prossimi giorni e anche per la prossima settimana. Un saluto anche agli amici di Praia Mare, dal TH Resort, perché so che siamo in diffusione da lì, e tutta Italia, tutto il mondo che ci ascolta e segue con noi la classifica, che prosegue con Emma e Fabri Fibra alla numero 7.

È qualche settimana che questa canzone piano piano guadagna delle posizioni e va sempre più in alto, considerato che ne mancano ancora due di settimane al termine del nostro viaggio. Tutto può ancora succedere. Emma e Fabri Fibra più due rispetto alla scorsa e dunque si piazzano così alla numero 7 al termine dell'undicesima settimana su un totale di 13. Al 378 378 1025 c'è Francesco che dice: è dal 2000, pensa che livello di precisione ci abbiamo qua. Senti qua, dal 2022 che una canzone straniera non fa parte della top 5. Madonna, riuscirà a rompere questa serie, sì o no? E dunque ne è vero? Dall'arcano scrigno esce la risposta. Purtroppo no, si ferma alla 6, almeno per questa settimana. Dance Tyria.

Everyone here is a work of art, cioè tutti quanti da queste parti sono un'opera d'arte, che è un messaggio, se vuoi, molto Lady Gaga, no? Si è un po', cioè si è ribaltata la situazione, tipo il meme di Aldo, Giovanni e Giacomo, nel senso che Lady Gaga ovviamente, come tutte le artiste di adesso, ha Madonna come, diciamo, apripista, però è chiaro che poi il sistema si rimescola, nuove idee confluiscono ed escono fuori anche nuovi pezzi e nuove canzoni, e perché no, Madonna è sempre molto attenta alle tendenze, avrà sicuramente colto e percepito anche lei da tutte le artiste e gli artisti che poi, diciamo, hanno seguito la sua strada. Dicevamo, Danceteria in salita comunque, più 4 rispetto alla scorsa settimana, la troviamo alla 6, mentre stabile alla numero 5 c'è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: tutto sotto sopra, agitare Coca-Cola e te ne vai. Tommaso Paradiso invece resta e come è una nostra vecchia conoscenza, è graditissima, gli vogliamo bene. Ciao Tommy, gli mandiamo un abbraccio a lui e a tutti gli artisti in classifica. Lo ringraziamo anche perché con la sua canzone, che è stabile rispetto alla scorsa settimana, possiamo anche mettere un piede dentro alla top 5, posizione numero 5 per lui al termine dell'undicesima settimana. Che cosa vuol dire questo? Che tutto può ancora succedere, che sei vicino alla vetta, che i vostri voti su RTL 102.5 Play possono ancora, come sempre, fare la differenza. A tra poco, torniamo con la numero 4.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe

0: tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: più uno.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La canzone che è stata la numero uno delle ultime due settimane e quindi già la prima sorpresa delle zone più alte della nostra classifica. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, posizione numero 4 per loro, in discesa di 3 posizioni, perché ovvio dalla 1 alla 4 sono meno 3. E adesso la coperta si stringe, il cerchio si stringe, anzi la coperta è corta. Vedete un po' qual è il proverbio che fa più al caso vostro in quest'estate. C'è già qualcuno che secondo me si sorprenderà di trovare Tu cosa fai questa sera di Noemi alla numero 3.

0: più.
1: Ha annunciato la sua ripartenza, la ripartenza del tour per essere precisi, Noemi, nelle scorse ore, negli scorsi giorni, con un emoticon e un post sui suoi social dopo l'incidente sul palco che ricorderete di qualche tempo fa in provincia di Chieti. E Noemi, con Tu cosa fai questa sera, che sale di una posizione rispetto alla scorsa settimana, guadagna del terreno e si piazza dunque alla numero 3 con Tu cosa fai questa sera. E che cosa faranno le prossime canzoni? Anche qui il cerchio si stringe ancora di più, ne mancano due e quindi bisogna iniziare a tirare un po' le somme di questa undicesima settimana. Lo facciamo con Partenope di Merck & Cremont alla numero 2.

Sono le 16:54 minuti su RTL 102.5. Siamo arrivati al dunque. Bisogna scoprire chi c'è alla numero uno, ma prima di farlo, ricappone delle prime 10 posizioni. Partiamo da Gaia con Bossa Nostra, che scende di 2 rispetto alla scorsa settimana. Stessa variazione che coinvolge Samurai J, Flamenco Paranoia alla numero 9. Ne perde 2 anche Francesco Gabbani. Summer Funk infatti si trova alla posizione numero 8, mentre Emma con Fabri Fibra e la loro Antidroga ne guadagnano 2 di posizioni e si piazzano alla 7. Alla 6 Madonna con Dance Tyria, alla 5 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, stabile rispetto alla scorsa settimana. Subito sopra, alla 4 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, alla 3 Noemi con Tu cosa fai questa sera, appena ascoltata Partenope di Mercon Cremont. E tornano alla numero 1 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: Allora, ho scoperto che nella community Simone è il contabile. È quello che tiene traccia di tutto e dei mutamenti. Dice, allora, alla prima settimana in testa c'era Il Mio Paese di Serena Brancale, Levante e Delia, alla seconda Gabbani, poi dalla terza all'ottava I Pinguini Tattici Nucleari, nona e decima Marco Mengoni. E quindi Simo, adesso hai del materiale per aggiornare l'elenco, perché al termine dell'undicesima settimana, appena ascoltati, tornano in vetta I Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry, Scusa, Lo Siento. Un motivo in più per sostenerli o per sostenere le altre vostre canzoni? Dipende, saranno sempre 50 quelle che da domani se la giocheranno, ma che in realtà se la giocano anche in questo momento. Continuate a votare su RTL 102.5 Play fino a mezzogiorno di domani. I vostri voti vanno diretti in classifica generale, e se pensate che i giochi siano fatti, ricordatevi sempre che tutto può ancora cambiare, perché quei voti lì, quelli già in classifica generale, sono misteriosi e li scopriremo soltanto alla fine. Grazie a Diego Barbato, a Cristian Albertoni in regia a Milano, Gabriele Rizzato qui. Da Matteo Campese è tutto, ciao!
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Anche a Portoferraio, sull'isola d'Elba, scoccano adesso le 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. Un gruppo di ragazzi italiani in vacanza a Barcellona ha subito un'aggressione. Un 21enne colpito alla nuca, ora è in coma farmacologico. Sentiamo Alessandra Giannoli.
4: Un 21enne trevigiano, Nicola Maggiotto, è ricoverato in coma farmacologico a Barcellona per le ferite riportate in un'aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava in vacanza con un gruppo di altri 8 coetanei all'uscita di un locale. Il ragazzo, dopo essere stato accerchiato da una dozzina di persone di lingua spagnola, è stato colpito violentemente alla nuca perdendo i sensi. I responsabili avrebbero poi innescato una rissa con gli altri italiani e si sarebbero successivamente allontanati prima dell'arrivo della polizia. Nicola Maggiotto, sono state diagnosticate lesioni a livello cerebrale. Un amico che ha tentato di difenderlo ha riportato invece una lesione a uno zigomo. Il Consolato Generale d'Italia a Barcellona sta seguendo con la massima attenzione le condizioni del connazionale, mantenendo contatti costanti con la famiglia. Maggiotto, giunta nella città catalana e con la struttura sanitaria che è in cura Nicola, la dinamica dell'accaduto al momento non è stata ancora pienamente chiarita.
3: Due persone sono rimaste uccise dagli incendi che sono scoppiati sull'isola di Salamina in Grecia, non lontano da Atene. I corpi erano vicini a una spiaggia, parte dell'isola è stata evacuata per le fiamme. L'Iran mette una taglia sui soldati americani. Il comandante dell'esercito di Teheran ha affermato che qualunque forza iraniana riuscirà a catturare o uccidere un aggressore americano riceverà una ricompensa di $30,000. Proseguono le indagini e le ricerche dopo il furto d'arte di ieri al Museo di Messina. Rubate 4 preziose opere attribuite al pittore quattrocentesco Antonello da Messina. Sentiamo la direttrice del museo, Marisa Mercurio.
5: Il furto è avvenuto in una condizione del museo in assoluta funzionalità di allarmi, di presidi e di sorveglianza da parte dei custodi.
3: Cambiamo argomento. Come vi abbiamo anticipato un'ora fa, vi confermiamo che è stato rinviato a domani il Palio di Siena a causa della pioggia su Piazza del Campo. Intanto si chiudono oggi gli europei di atletica e quelli di nuoto, che hanno regalato belle soddisfazioni per l'Italia, ma non è ancora finita, perché stasera possono arrivare ancora altre medaglie. Allora sentiamo Enzo Tambor.
6: L'Italia ha la possibilità di chiudere da regina sia gli europei di atletica leggera sia quelli di nuoto. Nelle ultime gare non mancano le occasioni per impreziosire ulteriormente medaglieri già particolarmente ricchi. Agli europei di nuoto a Parigi sono almeno da podio Ceccon nei 100 dorso, Benedetta Pilato nei 50 run e Simona Quadarella in finale nei 400 stile libero, dopo aver già vinto gli ori negli 800 e nei 1500 stile, senza dimenticare la staffetta 4% misti. Gli europei di atletica leggera a Birmingham hanno già regalato altre 2 medaglie oggi, entrambe d'argento, con Riva nella maratona e quella

0: squadre nella stessa specialità. Piatto forte del programma serale la finale di salti lungo con Larissa Iapichino.
1: Intanto un flash di calcio e mercato. Lukumi, ex difensore del Bologna, è arrivato a Torino per le visite mediche con la Juventus, presto la firma del contratto. È tutto, ora sentiamo gli aggiornamenti sul traffico.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69 euro.
5: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete e spostamenti agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 26 di Trafori, dove per il traffico intenso tra il bivio per la 10 Genova Savone e Masone ci sono code verso Gravellona con tempi di percorrenza di 20 minuti. Trafficato anche il tratto della 1 Milano-Napoli, dove in direzione Milano registriamo coda tratti tra Parma e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono coda tratti tra Forlì e il bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Ci spostiamo poi sulla 9 Lenate-Chiasso, dove per le operazioni doganali ci sono code tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Grazie Paolo, non c'è altro, vi lascio a Cianna e a Carolina Russi Pettinelli. Buonasera.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Le 17:04 minuti, buon pomeriggio su RTL 102.5 in questa domenica 16 agosto, che è il Santo Stefano di Ferragosto, perché è tutto natalizio adesso, come la vigilia. Sì.
8: Va bene. Salutiamo i legittimi proprietari, Cianna, di questo programma, ovvero la Nicoletta De Ponti e Fulvio Giuliani, che torneranno a inizio settembre, non sappiamo ancora la data precisa, ma a inizio settembre certamente, e anche Paolo Pacchioni, perché essere introdotti e presentati da lui secondo me è un valore aggiunto.
7: Allora, stavo per notare il vestito di Carolina Russi Pettinelli al 36 del digitale terrestre, sì, che pensavo fosse un pois, invece no, hanno un nome quelle forme?
8: Sono delle foglioline di Pocahontas.
7: Ah, di Pocahontas, sì, nella, certo, fattispecie.
8: Perché
7: sì,
8: ci stiamo avvicinando all'autunno, non lo sapete.
7: Beh,
8: ma
7: no, ti scongiuro, non cominciamo con l'idea. Ci sono i nostalgici dell'autunno quando sentono troppo caldo, no, secondo me fa anche un buon caldo adesso, perché è diminuito un pochino.
8: No, sì, fa un ottimo caldo, però effettivamente l'estate finisce con il Power It's Estate e Radio Z Future It's Live. Dopo questi eventi è finita.
7: Dopo questi eventi
8: non c'è più nient'altro.
7: In effetti è finita, così come è finita, quasi finita la settimana.
8: Sì, chiudiamo la settimana con Exquisa e il suo buonissimo formaggio spalmabile fresco cremoso.
7: Guarda, io lo adoro, è genuino e naturale e ha tutto il gusto del buon latte fresco. Perfetto da solo, lo usi facilmente per creare tanti squisiti abbinamenti ed è ideale anche per realizzare ricette particolari.
8: E poi di fresco cremoso Exquisa ce n'è per tutti i gusti. Scopriteli su exquisa.it. Exquisa, la bontà va condivisa.
7: Bene, io direi di cominciare Password di questa domenica 16 agosto sul lungomare di Salerno con Napoleone.
8: Cucù Marie.

0: Django Yet, le 17:12 minuti, RTL 105 Password, con Carolina Rossi Pettinelli, con Cianna Camila Cabello. Ma come, sappiamo qualcosa di lei? È un po' scomparsa,
1: allora,
0: dai radar.
1: Si era fidanzata con un billionaire, ma poi si sono lasciati a inizio giugno, per cui dopo Shawn Mendes, che invece è di nuovo fidanzatissimo con una modella, anche lei aveva trovato l'amore, ma fine, the end.
0: Peccato.
1: E poi l'abbiamo vista al compleanno di Laura Nazionale.
0: Ah, c'era, stava al compleanno di Laura Pausini?
1: Laura Pausini, hanno cantato insieme, addirittura alla fine le ha lasciato una dedica. Per me lei è una dea, una delle migliori voci al mondo, e la nostra Laura Nazionale è una Laura internazionale.
0: Non so se è più amata in Latino America o in Italia, perché per quanto amore possa avere qui, anche in Sud America ne ha veramente un botto.
1: Lo auguriamo anche ad Amélie.
0: Assolutamente. Non è Francesco su RTL 102.5. Lui non

0: Un classico di Biagio Antonacci da cantare tutta tipo karaoke. Non vivo più senza te, le 17 e 18 minuti. RTL 102.5 con Caro, con Cianna. Siamo sempre in diretta dal TH Resort Praia Mare. C'è qualcosa di importantissimo, un evento a cui stiamo per arrivare.
1: Eh sì, io vorrei che tutti quanti prendeste la vostra RTL 102.5 Play, l'applicazione, se non l'avete scaricatela, e votate il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi diverse cose.
0: Sì, sì, allora innanzitutto i biglietti, dei biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona, che è tutto sold out, per cui aggiudicarvi questi due biglietti sarebbe ancora migliore, secondo me.
1: E poi potreste consegnare voi il premio RTL 102.5 Power Hits estate al vincitore.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Radio.
1: Quanto mi piace lo stadio Tiziano Ferro, le 17:28 minuti, RTL 102.5. Password con Carolina Rossi Pettinelli. Cianna, un orario di mezzo in cui chi è in vacanza magari può fare il pisolino.
2: Sì, pisolino, sì. Power nap, chiamatelo come volete. Il mio fidanzato lo fa, tra l'altro mi fa anche sì, ho dormito ed è incazzato nero, non c'è una parola migliore per dirlo. Arrabbiatissimo,
1: perché è arrabbiato?
2: Perché si sveglia arrabbiato. La sua preoccupazione è andare al mare, ma lui è comunque arrabbiato. Invece c'è chi si sveglia più felice.
1: Quindi stai con un bambino di 8 anni, praticamente. Che
2: sette
1: si arrabbia
2: e mezzo,
1: quando si sveglia.
2: 378 378 105. Il power nap d'estate lo fate?

0: Nessuno vuole essere Robin, no. Che poeta. Le 17:36 minuti, RTL 102.5 su Password, in questo pomeriggio di domenica 16 agosto 2026, con Caro, con Cianna e con Cesare Cremonini, che quando è venuto a mancare qualche giorno fa Guccini ha rivolto parole molto al miele nei suoi confronti, ma non solo retoriche, anche nei confronti di Valditara. Ha detto probabilmente alcuni suoi testi dovrebbero essere studiati a scuola.
1: Sono molto d'accordo e sono sicura di non essere l'unica, perché effettivamente ci sono dei cantautori che hanno proprio scritto delle vere e proprie poesie, cioè ridurle. Sì. Ecco, quando si parla di canzone è troppo poco, quando si parla di poesie è troppo poco, insomma, quello che dici fa, quello che fai male, però quello che conta in realtà è di avvicinare i giovani alla scrittura tutta, anche quella che, per esempio,
0: una cosa tipo

0: di Cara potrebbe essere studiato a scuola, perché comunque è un testo non superficiale, ovviamente, tutt'altro, è molto profondo, però è leggerissimo.
1: Anche brani di Lucio Dalla, di Fabrizio De André, dei nuovi cantautori come Gazzè, Silvestre, Niccolò Fabio.
0: Può essere un'idea, secondo me, introdurli
1: a Val di Tara.
0: Ci ha pensato anche Cremonini, sì.
1: Tame Impala.

0: E Tame Impala con Jenny alle 17:40 minuti. Carolina Rusti Pettinelli, Cianna ed RTL 102.5.
1: Questa settimana con Exquisa abbiamo condiviso con tutti voi tanti consigli di gusto.
0: È vero, potremmo riassumerli così: mai restare senza il fresco cremoso Exquisa in frigorifero. Il fresco cremoso Exquisa lo gusti da solo, spalmato sul pane, abbinato a verdure di stagione, oppure lo puoi usare come ingrediente per tante ricette facili e sfiziose.
1: È buonissimo, è pratico, è versatile ed è ideale per questa stagione. Quindi che aspettate? Scoprite anche voi il fresco cremoso Exquisa in tutte le sue varianti. Exquisa, la bontà va condivisa.
0: Restate qui su RTL 105, a tra pochissimo.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: Osservo.

0: Fate. Padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
1: Acqualete. Ottima mossa per le tue ossa.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: gli U2, Get Out of Your Own Way. Sì, sono gli U2, caro. Sono gli U2.
1: Sono gli U2, Get Out of Your Own Way.
0: Le 17:50 minuti, RTL 105 con Caro, con Cianna, con Password, con il riposino, che è una cosa che ormai ci ha preso nella giornata di oggi. Intanto gli hai fatto gli auguri a un tuo amico che si chiama Rocco, perché oggi credo sia
1: Freddy?
0: Un San Rocco.
1: Ma ah, no, Rocco, hai detto Rocco, non lo so, no, perché è famoso.
0: Io non lo conosco, francamente, ma comunque tanti auguri, cioè personalmente dico, tanti auguri comunque anche a Rocco Siffredi, a tutti i Rocco e le Rocche anche, le Rocche.
1: Beh, pieno
0: troppo
1: di Rocche.
0: Spesso dimenticate le Rocche.
1: E anche alle Rocks, allora, che sono le rocce, e dopo questo delirio, sì, effettivamente, facciamo gli auguri a tutti quanti, un auguro di
0: tutti
1: andare
0: quanti,
1: presto.
0: Tutti in generale.
1: Tutti quanti vogliono fare jazz, alleluia.
0: Alleluia, alleluia. Gianna Nannini e Marrakesh.
1: America.

0: The Killers, con questa domanda che ci distrugge sempre.
1: Interrogativi importanti, no? Siamo umani o siamo ballerini? Io adesso non ho mai capito che cosa intendesse davvero, però insomma ci sta.
0: È libera interpretazione, secondo me. È anche vero che secondo me in certe occasioni, quando magari puoi rilassarti, noi per esempio oggi in questa domenica 16 agosto, come al solito in diretta su RTL, pardon, 102.5, ci troviamo magari in delle situazioni in cui possiamo rilassarci e farci domande anche del genere, anche un po' per gioco in realtà, non per prenderci troppo sul serio.
1: Io mi sarei chiesto, are we human, are we dancer, are we singer? Cioè siamo ballerini o cantanti? È proprio human dancer che non mi cozza un po'.
0: Però tu immagina parlare con chi ha scritto la canzone, dirgli questa cosa, lui ti guarda e fa, io però in realtà speravo in qualcosa di un po' più profondo.
1: Sì,
0: tu gli fai sta battuta, non potrebbe prenderla bene,
1: ma
0: secondo me.
1: Ma l'ho fatta io, ma l'hanno pensata in tanti.
0: Questa
1: comunque
0: è una risposta di fronte alla quale lui a questo punto potrebbe dirti, ah ok, in effetti.
1: E quindi poi ce lo spiegherebbe. Sì, quindi sì, siamo umani, ballerini o cantanti?
0: Questa è una grande domanda a cui non so se risponderanno durante il giornale orario.
1: Siamo very normal people.
0: Mamma mia.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Sedegliano, in provincia di Udine, sono le 18.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. In primo piano il furto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove sono stati rubati dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. Al momento dei ladri nessuna traccia, il colpo messo a segno in pochi minuti. Giovanni Perria.
5: Il colpo è stato messo a segno nella notte di Ferragosto. I soliti ignoti sono riusciti a eludere i sistemi di allarme del Museo Regionale di Messina e hanno rubato 4 opere di grande valore attribuite ad Antonello da Messina, il più importante pittore siciliano del 400. Il bottino consiste in 3 tavole appartenenti al celebre Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. Altre 2 tavole trafugate sono state lasciate fuori dal museo dai ladri in fuga. Le prime indagini puntano il mirino sul mercato nero dell'arte. Si stanno facendo accertamenti per capire se le protezioni di sicurezza fossero perfettamente funzionanti. Il ministro della Cultura Giulia ha espresso sconcerto e dispiacere per questo furto. La direttrice del museo si è detta sconvolta.
3: Ed è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria il 42enne di nazionalità albanese, ricercato dalla notte scorsa per l'omicidio della compagna Ornella Forastefano di 46 anni, morta a 3 bisacce per le percosse subite. L'uomo, inizialmente irreperibile, è stato rintracciato in mattinata nel porto di Bari mentre tentava di lasciare il paese. Ora ci spostiamo a Noi Cattaro, siamo sempre in provincia di Bari, dove i carabinieri forestali stanno dando la caccia ad un animale selvatico che negli ultimi giorni ha aggredito diversi bambini. Alcuni dei piccoli sono stati ricoverati in ospedale. Alessandra Giannoli.
6: Si terrà in mattinata alle 12 in prefettura Bari una nuova riunione della TAS Force, che ha lavoro per catturare l'animale selvatico, probabilmente un lupo ritenuto responsabile delle 2 aggressioni ai danni di 3 bambini, la prima la sera del 4 agosto scorso con 2 piccoli coinvolti, la seconda ieri sera con un minore di 6 anni ferito alle costole, tuttora ricoverato. Nelle scorse ore dopo la seconda aggressione il sindaco di Noi Cattaro ha convocato d'urgenza polizia locale, ASL, veterinari e volontari, una pattuglia di carabinieri forestali con un drone ha monitorato a lungo le campagne che circondano il comune, disposta anche un'intensificazione della presenza di fototrappole allo ospedale pediatrico di Bari, dove sono stati ricoverati 2 bambini azzannati. Il terzo non ha riportato lesioni. È stato chiesto di fare un tampone che è stato poi inviato all'istituto zooprofilattico per il controllo del DNA. Intanto a Noi Cattaro, dove è stato chiuso il parco e le aree verdi, e in altre città del Barese cresce l'allarme.
3: È stato ritrovato senza vita l'escursionista di 79 anni disperso da ieri sulle Dolomiti nei pressi della cima del Cedin degli Elmi sugli spalti di Toro. Nel rientrare da un bivacco sul sentiero alto in cresta, l'uomo deve essere scivolato cadendo per una 40 di metri e finendo bloccato in una fessura della roccia. È tutto anche per questa edizione, adesso ci

0: Vi colleghiamo con Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
2: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Trafficata ancora la rete, in particolare per chi viaggia verso nord. È intensa la circolazione sulla A14 Adriatica, dove per raggiungere l'Autosole le code partono da Forlì. Incidente risolto sempre sulla A14 nel tratto tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in direzione di Ancona. Si viaggia su tutte le corsie disponibili con tempi di circa mezz'ora, 10 minuti più del solito. Code in Toscana sull'Autosole tra Valdarno e Firenze Sud per chi viaggia in direzione di Firenze, mentre più al sud sulla 30 Caserta a Salerno le code sono in ingresso alla barriera di Salerno, quindi per chi viaggia in direzione di Caserta. E chiudiamo con i valichi di frontiera. Al momento il tempo di attesa al traforo del Monte Bianco per entrare in Francia è di 1 ora e mezza. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
0: Al momento non abbiamo altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Le 18.05 minuti RTL 102.5, ci siamo lasciati prima del giornale orario con la domanda: siamo umani? Punto interrogativo?
5: No, era siamo umani o siamo ballerini?
4: No, no, ti
5: oppure
4: prego.
5: Oppure siamo ballerini o siamo cantanti?
4: No, quella è una cosa che hai fatto tu. Invece adesso noi recuperiamo scendendo un po' di livello, perché qui intorno noi siamo al TH Resort di Praia Mare, un posto meraviglioso dove la gente si ama, Carolina, perché le persone qui intorno si amano e vedo che fanno cose anche per una notte.
5: Guarda, ti dirò di più, c'è una persona molto vicina alla famiglia, sì, di RTL 102.5, che ha un impegno il 2 settembre all'Arena di Verona perché torna il Radio Z Future It's Live e i biglietti sono disponibili su Ticket One. Questa persona non voglio dire che lo presenta, ma forse lo presenta e sta amoreggiando adesso.
4: Penso proprio di sì, anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, acquisite subito il vostro biglietto,
5: Subito, perché sono rimasti pochissimi posti.
4: Bello,
5: e poi non
4: acquisite.
5: Li voglio sentire.
4: Ti piace acquisire?
5: Umani, ballerini, cantanti, acquisire. Ma che programma è?
4: Voglio che lo acquisiate. Senti com'è bello l'italiano.
5: Sei bravo.
4: Ti posso dire, ti ringrazio?

0: rabbia.
1: Blanchito, baby, maledetta rabbia, alle 18:11 minuti RTL 102.5 vi accompagna un po' ovunque, al lavoro oppure a casa. Ecco, forse in questo pomeriggio di domenica 16 agosto, anche sulle autostrade, caro, perché tantissima gente, abbiamo letto ovunque bollini rossi in tantissime zone d'Italia. Da sud a nord, chiaramente.
2: Per fortuna che hanno RTL 102.5, ce lo vogliamo dire da soli? Sì, diciamocelo. Sì. E anche tutti quelli che stanno andando in spiaggia a piedi a vedere il tramonto, perché tutti i nostri colleghi ci stanno continuando a dire: andiamo a vedere il tramonto in spiaggia. E quindi vanno a vedere
1: tu li facevi i giochi nelle macchinate, in macchina, magari con le targhe, imparare a memoria quelle?
2: No, io sono quella dietro che fa solo questo. Tra quanto arriviamo? Tra quanto arriviamo?
1: Ma che fastidio, però.
2: Fulminacci.

0: c'è da aspettare ancora qualche mese, si parla di novembre, dicembre, comunque 2026, per cui non troppo, per sapere poi le date del Music of the Sphere World Tour dei Coldplay, che ovviamente prenderanno tutto il mondo, si parla di Sud America, USA ed anche Europa, e noi speriamo vengano anche in Italia.
1: Sì, io vorrei un nuovo album anche dei Coldplay, se non dispiace a Chris Martin.
0: Dovrebbe
1: vorrei fare un appello qui, visto che parliamo all'Italia e lui sempre ci ascolta, comunque abbastanza spesso direi. Dovreste fare un album nuovo, però lo vorrei anche, perché adesso suggerisco anche che stia.
0: Ma tu devi farlo,
1: un
0: devi.
1: Un po' Fix You, capito? Un po' queste balladone importanti.
0: Ah, una cosa un po' calma comunque, calmina.
1: Sì, sì, sì, un po' up and up.
0: Per riflettere comunque.
1: Per riflettere insieme a loro,
0: restate
1: sì.
0: Restate qui a riflettere con noi.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
2: Acqualete.
4: What up?
2: Ottima mossa per le tue ossa.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ma tu te la ricordi la tua prima estate da sposata? Te la ricordi la tua prima estate?
1: Quando mai mi sono sposata?
0: Tu non ti sei sposata, questo, mi sono perso un secondo questo dettaglio, perché invece un mesetto fa l'abbiamo raccontato anche qui su RTL 102.5, Francesca Michelin si è sposata con Davide Spigarolo, abbassano del grappa e quindi adesso staranno passando quella che credo sia l'estate più bella.
1: Caro il mio cellino, mi hai fatto ricordare quando Kendall Jenner guardò una delle più giovani Kardashian, guardò Hailey Bieber dicendo tu ti sei sposata, anzi a me nessuno si è mai nemmeno proposto.
0: Vabbè, vedi, manca veramente poco, però secondo te è effettivamente la più

0: Bella oppure la più bella è quella in cui, che ne so, magari sono passati 5 anni e ti conosci ancora di più, anche se decisamente si conosceranno bene visto che si sono sposati.
1: Non ho capito.
0: Pensi che la più bella estate sia questa qui, la prima del matrimonio, oppure?
1: Non credo che ci sia un'estate più bella relativa magari alla parte delle relazioni, quanto la più bella magari legata a un viaggio fatto insieme. Quindi se hanno fatto un bel viaggio di nozze è sicuramente questa.
0: Può essere, beh, sicuramente sarà proprio impressa nei loro ricordi il viaggio di nozze.
1: Faranno anche un album e poi lo commercializzeranno.
0: Non lo so. 18:28 RTL 102.5, una bella new hit, Artify.

0: Harry Styles, Golden, alle 18:35 minuti, RTL 102.5 all'interno di Password con Caro e con Cianna, fan di CR7, mettetevi seduti, è successa una cosa.
1: Immagino, ha smesso di fare la dieta proteica, aiuto!
0: No, però ha annunciato il suo ritiro e tu immagina tutti quelli che... Ebbene sì, tutti quelli che sono talmente fan
1: 2034.
0: Di CR7. No, tra un anno, nel 2027.
1: Si ritira?
0: Si ritira Cristiano
1: Davvero?
0: Ronaldo.
1: Si è sposato con Giorgina, gli ha promesso 100.000 euro se si lasciano.
0: Hai
1: al
0: visto?
1: Mese. E si ritira.
0: Sì, sì, sì.
1: E
0: vabbè,
1: che cosa
0: però
1: fa?
0: Detto così è bruttissimo, associato al matrimonio.
1: Chiedo scusa alla coppia felice, molto felice.
0: J-Ax. 3, 2, go.

0: La canzone con cui tutti conoscono Gotye, forse anche l'unica. Somebody that I used to know, alle 18:42 minuti, RTL 105, con Caro, con Cianna, con Cristiano Ronaldo. Prima abbiamo detto che ha detto si ritirerà nel 2027 e abbiamo citato anche una clausola tristissima che però figura nei contratti dei milionari, multimilionari, con il matrimonio con Giorgina.
1: Eh sì, se Cristiano e Giorgina dovessero divorziare, a lei spetterebbero 100.000 euro al mese fino alla morte.
0: Cucciola, cucciola. Questa è una cosa positiva.
1: E secondo me per lei sarebbero anche pochi.
0: Anche
1: guarda,
0: pochini. Non
1: perché
0: penso
1: quando
0: sia
1: ti abitui, no, a quei tipi di livelli. Però non puoi girare tipo con l'aereo tutti i giorni per fare shopping a Parigi alle 2 di notte.
0: Sicuramente è una cosa.

0: che devi mettere in considerazione se sposi Giorgina.
1: Mamma sì. mia. Sì, sì. Vabbè, auguri agli sposi.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore, panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
8: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
9: 203, mio!
8: O ritrovarti
9: più uno
8: senza attaccanti
9: più uno
8: per un rilancio in difesa andato male
9: più uno.
8: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.

0: I Maroon 5 sulla vostra RTL 102.5. Questa è Animals, sono le 18.52. Cianna, Carolina, Russi, Pettinelli. Un brano scritto da Ryan Tedder, che è il leader dei One Republic, che non tutti sanno, ma scrive metà del pop contemporaneo.
1: Vedi, ma è molto interessante, anche perché questa è una che noi abbiamo nelle nostre orecchie da una cifra di anni incommensurabile, e magari alle volte ce ne dimentichiamo, perché per l'appunto l'abbiamo ascoltata quanto? 15 anni fa? Un po' di più, un po'
0: no,
1: di meno?
0: Forse una decina. Però decina. Comunque quel pezzo che rimane è sempre stato un grande successo, ma la scrittura di Tedder si ritrova in tantissimi dei gruppi che passiamo qui su RTL 102.5.
1: Sono stragasato sia da Madame sia dalla nostra Millennium Hit.
0: Mamma non mamma.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Dicevo di essere particolarmente emozionato per questa Millennium Meet, perché a noi di solito di Password, ma per un motivo o per un altro, per una casualità, capita raramente il rock puro, quello che senti proprio dalle primissimissime note. Sai quello con l'intro lunghissima?
3: Sì, sì, quello con l'intro di chitarra che dura 45 secondi o l'outro di chitarra che dura 45 secondi. È vero, cioè abbiamo avuto un periodo un po' più soul, adesso invece stanno per cambiare le cose.
2: Sì, era il 1977, io e te eravamo nei sogni dei nostri genitori.
3: No, nemmeno, non credo, negli incubi secondo me nel 77
2: eravamo. Però pare che facessero del buon rock, eh?
3: Facevano un sacco di buon rock e ancora, secondo me, in qualche garage si fa. Però...
2: Sì, sì, sì. Nasce sempre nei garage, secondo te, anche nel 2026?
3: Anche nelle scuole di musica, che sì. Sono quei luoghi che invece dovremmo tornare a frequentare perché ti cambiano un po' la visione delle cose. Blackberry, sulla vostra RTL 102.5.

0: La New Meet, caro Eciana, vi danno appuntamento a domani con Password.
1: Bisogna riascoltare anche la versione di Tom Jones, sì, che l'ha rifatta sua in uno stile completamente diverso, però anzi Sir Tom Jones, perché

0: Benissimo.
1: E ricordiamo la novità di quest'anno: fremoso, sì, fremoso, fresco cremoso, che è una bella crasi, fremoso Exquisa Vitality con il 10% di proteine e solo il 4% di grassi.
0: Stesso gusto, più leggerezza, perfetto per chi ogni giorno sceglie una dieta sana e uno stile di vita attivo. Provate anche voi il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality. Exquisa, la bontà va condivisa.
1: Carlo Elli e Mauro Corvino adesso in Protagonisti fino alle 21. Ci vediamo domani.
0: A domani. Grazie raga, baci.
2: It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Castel Raimondo, in provincia di Macerata, sono le 19.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. In coma farmacologico il 21enne italiano aggredito fuori da un locale di Barcellona. Il giovane si trovava in vacanza in Spagna con un gruppo di altri 8 coetanei. Alessandra Giannoli.
4: Restano ancora da chiarire pienamente le circostanze dell'aggressione di cui è stato vittima Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo nel Trevigiano, ricoverato a Barcellona e ora in coma farmacologico dopo aver riportato lesioni a livello cerebrale. La prognosi resta riservata e sulla vicenda sono in corso indagini da parte delle autorità spagnole. Il giovane era in vacanza nella città catalana insieme con altri coetanei quando nella notte tra mercoledì e giovedì è stato aggredito all'esterno di un locale. Secondo il racconto fornito dagli amici, il gruppo sarebbe stato avvicinato da alcuni giovani spagnoli che dopo aver colpito alla nuca facendoli perdere i sensi Nicola Maggiotto avrebbero innescato una rissa con gli altri italiani per poi fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Un amico che avrebbe cercato di difendere il ragazzo ora in coma è rimasto ferito a uno zigomo. Il consolato segue con la massima attenzione il caso, mantenendo contatti costanti con la struttura che è in cura Nicola e con la famiglia Maggiotto giunta a Barcellona.
3: Ora il furto al museo regionale di Messina, dove sono state rubate opere di Antonello da Messina. Due sono state abbandonate subito dopo per strada, dei ladri però nessuna traccia. Paolo Pacchioni.
5: Il colpo è stato messo a segno nella notte di Ferragosto. I soliti ignoti sono riusciti a eludere i sistemi di allarme del museo regionale di Messina e hanno rubato 4 opere di grande valore attribuite ad Antonello da Messina, il più importante pittore siciliano del 400. Il bottino consiste in 3 tavole appartenenti al celebre politico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. Altre 2 tavole erano state trafugate ma poi sono state abbandonate fuori dal museo dai ladri in fuga. Le prime indagini puntano il mirino sul mercato nero dell'arte. Si stanno anche facendo accertamenti per capire se le protezioni di sicurezza fossero perfettamente funzionanti. Il ministro della cultura Giuli ha espresso sconcerto e dispiacere per questo furto. La direttrice del museo si è detta sconvolta.
3: Ed è stato fermato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni, morta la notte scorsa per le percosse subite. Giovanni Perria.
6: L'hanno scaricata agonizzante davanti al pronto soccorso di Trebisacce in Calabria. I medici l'hanno soccorsa ma ormai non c'era più nulla da fare. Ornella Forastefano, 46 anni, è morta, ammazzata di botte. Il corpo porta i segni di pesanti percosse. La vittima abitava ad Amendolara, nel Cosentino, insieme al compagno. Si tratta di un cittadino albanese di 42 anni che aveva cercato di far perdere le sue tracce, ma in mattinata è stato individuato e fermato vicino al porto di Bari. Forse stava cercando di imbarcarsi per fuggire in Albania. Al momento viene considerato come un forte indiziato, non è chiaro se sia stato lui o qualcun altro a lasciare la donna davanti all'ospedale.
3: Jared Kushner, genero inviato di Donald Trump, ha incontrato la leadership di Hamas al Cairo alla presenza di funzionari qatarioti, egiziani e turchi per sollecitare il gruppo filo-iraniano ad attuare il disarmo come previsto dalla seconda fase del piano Trump per Gaza. Kushner si recherà ora in Israele dove incontrerà il premier Benjamin Netanyahu. Intanto oggi Papa Leone XIV ha rinnovato all'Angelus da Castel Gandolfo il suo appello perché cessino le ripetute violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Sentiamo le sue parole.
7: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.

0: E siamo alla pagina sportiva. Buonasera Enzo Tamborra.
1: Sì, buona serata. Sono in corso le finali dell'ultima giornata degli europei di nuoto a Parigi, dove è arrivata già un'altra medaglia e un argento che in realtà poteva essere oro, perché Benedetta Pilato nei 50 rano è arrivata ad un centesimo dalla lituana Meilu Tete. Tra poco la finale dei 100 dorso con Thomas Cecconi, in programma anche i 400 stile libero con Simona Quadarella e poi le staffette 4% misti. E l'obiettivo è controsorpassare la Gran Bretagna, che poco fa ha vinto un oro e si è portata sulla vetta del medagliere, sorpassando per appunto l'Italia. I riflettori poi si sposteranno nell'ultima giornata dei campionati europei di atletica leggera a Birmingham. L'attesa è tutta per la finale di salto in lungo, dove c'è la rissa Iapichino. Per il calcio, Lukumi a Torino per la firma con la Juventus. In Inghilterra è stata segnata la Community Shield, l'ha vinta l'Arsenal, che ha sconfitto 3-0 il Manchester City in gol dopo appena 24 secondi l'italiano Calafiori. È tutto lì nello studio.
0: Grazie Enzo Tamborra, tutto anche per questa edizione. Adesso meteo e le ultime notizie sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Vanessa Minotti. È atteso un peggioramento del tempo per l'avvio della nuova settimana, con fenomeni anche di forte intensità. I rovesci coinvolgeranno soprattutto le regioni di nord-est, le Alpi, parte della Lombardia, l'Emilia-Romagna e poi gran parte del centro Italia, soprattutto l'Appennino, la fascia adriatica e poi localmente anche il sud. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete. Fa eccezione il tratto laziale della A1 Milano-Napoli, dove tra Ferentino e Colleferro in direzione di Napoli ci sono 8 km di coda per un tamponamento tra tre auto. L'incidente è stato però adesso risolto, si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili con tempi di circa 3/4 d'ora, quindi mezz'ora in più rispetto al solito. In alternativa si può uscire a Ferentino e rientrare a Colleferro. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, trafficata per raggiungere l'Autosole, quindi per chi viaggia verso nord, le code partono da Forlì. Code anche nel tratto tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche, sempre per chi viaggia in direzione di Ancona. E chiudiamo con il sud della 30 Caserta Salerno, dove ci sono code alla barriera di Salerno verso Caserta. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Domenica 16 di agosto, 19:07 su RTL 102.5 parte una nuova puntata di Protagonisti, potremmo dire dei Day After, perché sì, abbiamo vissuto un Ferragosto che a me sembrava davvero stile Capodanno.
6: Mio caro Carlo Elli, buonasera.
5: Buonasera. Ma Mauro Corvino,
6: la serata di ieri, insomma, ti ho visto fare la lap dance con una serie di donne di una certa età.
5: Beh, d'altronde devo dire, il target è quello mio.
6: Sì, no.
5: Sperare in qualcosa di diverso.
6: Comunque sappiate che è tutto documentato sui social di RTL 102.5.
5: Pensa, pure la mia compagna l'ha documentato anche per ricattarmi. Sai, guarda un po' che succede nella vita.
6: Due ore insieme, salite pure a bordo, 378-378-1025.
5: Esatto, allora staremo appunto insieme, avremo la possibilità, se volete, di parlare proprio del giorno dopo di Ferragosto, ma siccome abbiamo parlato ampiamente da 4 giorni di Ferragosto, sì, io cambierei argomento.
6: Va bene, va
5: parlerei
6: bene
5: di altro, sarebbe assolutamente meglio. Allora, intanto, cosa importante, chi dobbiamo salutare?
6: Salutiamo Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia.
5: E io, da quando vado da Eurospin, ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno. I prodotti sono ottimi e quelli della gastronomia sempre davvero freschissimi.
6: Eh sì, perché da Eurospin la spesa è intelligente, però non l'hai detto che io...
5: Senti, l'hai detto un po' lascivio, eh?
6: Sì, è intelligente. No, però non hai detto io che ho fatto una prova di resistenza ieri sera, no? Come vocalist per il party.
5: Dammi insomma il tempo. Dammi,
6: no,
5: il
6: due
5: tempo.
6: Ore, eh?
7: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: embassy.
1: Poi sempre proprio fino alla settimana prossima.
2: No, no, esatto, avete, fino al 22 saremo io e te.
1: Però un giorno che
2: ma chi lo sa. Salda Vinci su RTL 102.5 e protagonisti, siamo in diretta dal TH Resorts di Praia Mare, che è un luogo incantevole.
1: Bello, molto bello.
2: Però poi dobbiamo selezionare il prossimo luogo di vacanza. Io ti propongo la casa più cara d'Italia, che si trova su un isolotto in Costiera Amalfitano.
1: Bella.
2: Amalfitana, costa all'incirca 300.000 euro a settimana.
1: Beh, insomma, dai, un prezzo, come dire, abbordabile.
2: Sì, ma è compreso di chef e anche corso di yoga.
1: È lo yoga che costa.

0: Lolly Dancers per Conan Gray su RTL 102.5 in protagonisti 19:21 minuti. Allora, insomma, questa casa molto economica in costiera amalfitana, 300.000 euro. Chiaramente una villa,
1: sì,
0: c'è il corso yoga. E te l'ho detto, la differenza la fa quello. Però poi ti faccio una domanda a proposito, sì. Faccio a te, facciamo i nostri veri normal people, certo. Ovviamente. La domanda più vacanza più costosa. Intanto ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre.
1: Sì, all'Arena di Verona, e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Noi torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
5: Acqualete.
4: What the?
5: Ottimo.

0: Cheap Thrills sia insieme a Sean Paul, oppure Sean Paul come dice lui,
1: Sean Paul, RTL 102.5
0: protagonisti con Carlo Elli, Mauro Corvino fino alle 21.
2: Allora parlavamo di questa vacanza costosa che qualcuno ha pensato bene di fare, insomma, in costiera amalfitana, spendendo 300.000 euro per una villa con piscina sicuramente, con tutta una serie di servizi importanti. 300.000 euro a settimana.
0: Sì, nella settimana 16-22 agosto, la prossima.
2: Ma mi compro una bella casa anche a Roma, non dico in centro, ma quasi.
0: Esatto.
2: Vabbè, al di là delle, uno se c'ha la possibilità, può farlo. Però abbiamo chiesto ai nostri veri normal people la loro vacanza più costosa. Ed è già arrivato un messaggio al 378-378-1025. La mia vacanza più costosa è stato fare 3 atolli alle Maldive in 3 resort diversi.
0: Ti sei dato da fare. La tua invece?
2: Ma guarda, a memoria penso quella fatta, una di quelle fatte in California, a Los Angeles, anch'io, San Diego, San Francisco, queste robe.
0: Ma perché poi uno va lì, non si accontenta, perché giustamente dice ok, se devo andare devo spendere, tipo eri sul San Sebastiano.
2: Io sono andato la prima volta, tra l'altro non c'era ancora l'euro con la lira, capirai, dollaro lira, sciallato alla grande, va bene.
0: Dominavi però, dominavi secondo me rispetto all'euro. Va bene ragazzi, adesso c'è una bella novità.

0: Ecco, secondo me il cantante dei Black Eyed Peas in questa canzone avrebbe avuto bisogno di un po' di aerosol prima di comunque vabbè, shut up, ma non a te, no, tu vuoi parlare a proposito delle vacanze più costose ai nostri veri normal people al 378 378 1025.
1: Sì, però abbiamo Tommaso che è un po' confuso perché ci scrive la vacanza più costosa è stata quella a Disneyland in famiglia, prenotare il viaggio da 4.000 euro.
0: Sì.
1: Quei 5.000 euro sono stati miei 6.000 euro meglio spesi. In che senso? Che forse stando poi lì tra merchandising, cibo eccetera eccetera, ha speso altri 2.000 euro.
0: A Disney ci sono un sacco di locali ma non si beve tantissimo, però
1: no, assolutamente
0: no.

0: That's what I want, Lil Nas X su RTL 102.5.
1: Sai qual è una cosa davvero geniale?
0: Certo, fare la spesa da Eurospina, dove ogni giorno troviamo freschezza, qualità e convenienza.
1: Esatto, da Eurospin diventiamo tutti dei piccoli geni e se esploriamo l'app Eurospin Family scopriamo tante offerte e vantaggi, un po' come quando Cristoforo Colombo ha scoperto l'America. Cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it anche se siete in vacanza. Pensa, ce ne sono ben 1300 in tutta Italia.
0: E le pensa, sì, ma poi tu li visiterai tutti, no, ovviamente dopo
1: contati,
0: l'estate.
1: Ho già fatto il doppio giro.
0: Sei andato tu a fare il giro?
1: Sì, certo.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: L'oroscopo Calcutta, Takagi e Ketra su RTL 102.5 in protagonisti con Mauro Corvino e Carlo Alli, 19.51 minuti. Allora, prima, a proposito delle vacanze un po' costose, abbiamo letto un messaggio che noi, che siamo dei boomer, diciamo,
1: sì, io sì, particolare,
0: sono anche
1: sì,
0: babione
1: sì,
0: comunque. Allora, abbiamo letto di questa vacanza fatta a Disneyland e il nostro Very Normal People ha scritto: prenotare il viaggio da 4.000 euro, quei 5.000 sono stati i miei 6.000 meglio spesi. Mi hanno detto... C'è
1: sì,
0: qualcosa
1: no,
0: che
1: perché
0: non funziona.
1: C'è Nereo, che qui è il più giovane del gruppo. Nereo, quanti anni hai?
0: 38, giovanissimo.
1: No,
0: fa
1: però,
0: parte di un'altra generazione.
1: Ci ha spiegato che praticamente c'è un trend del tipo. Ho deciso di ristrutturare casa, sì, me l'hanno promessa in 3 mesi, sì, sono stati gli anni più belli della mia vita,
0: È come dire, guarda, questi 6 mesi che sto con te, praticamente sono ormai passati 2 anni e alla fine i 20 anni sono volati via.
1: Esatto.
0: Questo
1: è
0: il senso,
1: che,
0: no?
1: Che sì, da una parte può essere presa bene, da una parte può
0: ma
1: essere presa.
0: Ma cosa serve? Domanda, questo trend qua, cosa serve?
1: Ma non lo so,
0: è
1: non l'ho capito
0: totale.
1: Ma infatti è molto confuso, cioè, ma è difficile anche spiegarlo.
0: Anzi, 2 mesi e mezzo di affa fanno
1: sì,
0: male,
1: fanno
0: cioè,
1: malissimo,
0: fanno malissimo
1: e la testa gira.

0: John Bon Jovi su RTL 102.5, caro Carlo, I'll be there for you.
1: Sarò qui una canzone del 1989 che può essere anche del 2004. A proposito del trend, no?
0: sì, è vero.
1: Uno
0: è vero,
1: deve cambiare date o
0: però
1: numeri.
0: Ti posso dire che mi stava per uscire il sangue dal naso a un certo punto. Beh, no, perché non riuscivo a capire niente di questo trend. Sarà che, non lo so.
1: Guarda, ieri posso dirti una cosa, lo dico anche ai nostri veri normal people. Sì. Ieri sera io ho sofferto per te.
0: Ah, è vero.
1: Perché c'è stata la discoteca qui a Villaggio, RTR 102.5. Praticamente penso che tu abbia battuto il record di animazione.
0: Sì, 2 ore e mezzo.
1: Cioè, veramente, esatto. E addirittura il tuo smartphone ha detto: stai consumando troppa energia.
0: È vero, tutto vero. A tra poco.

0: ticketone.it.
1: Sono le 20 anche a Casalbuono, in provincia di Salerno.
2: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
0: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Sergio Gadda. Ancora grandi successi dall'Italia agli europei di nuoto. Poco fa è arrivato anche l'oro di Simona Quadarella nei 400 stile libero. Allora andiamo in diretta. Enzo Tamborra, buonasera.
3: Sì, buona serata. Senza dubbio la campionessa romana è in copertina in questi campionati europei perché per lei è la terza medaglia d'oro, l'undicesima in carriera agli europei. Davvero la regina del nuoto Simona Quadarella, che ha vinto anche i 400 metri stile libero dopo aver vinto gli 800 e 1500, un oro che riporta l'Italia in testa al medagliere, 13 medaglie d'oro come la Gran Bretagna, ma più argenti e più bronzi. E va detto che tutto sommato la trizza il bilancio al momento beffardo, perché ci sono stati due argenti di Benedetta Pilato 50 rana e di Thomas Ceccon 100 dorso, pensate, entrambi ad un centesimo dalla medaglia d'oro. Tra poco le staffette 4% misti, poi i riflettori si sposteranno su Birmingham, ultima giornata dei campionati europei di atletica leggera, e qui ci sono grandi aspettative per Larissa Iapichino nella finale di salto in lungo. Ed è tutto nello studio.
1: Grazie Enzo Tamborra. Nuova intensa attività esplosiva è stata registrata al cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico è su valori molto alti. Per quanto riguarda l'allerta volo, al momento resta arancione. È stata aperta un'inchiesta per furto pluriaggravato di opere d'arte al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove sono stati rubati dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. La procura della città sullo stretto sta procedendo a carico di ignoti. Queste sono ore di controesodo per chi ha finito le vacanze. Massimiliano Mantiloni.
4: Il mare continua a essere la destinazione preferita, ma crescono anche le presenze in campagna e in montagna nei piccoli borghi, mentre le città d'arte richiamano soprattutto i turisti stranieri, ricorda Coldiretti. Secondo CNA, fino al 23 agosto, oltre 17 milioni di connazionali in viaggio genereranno una spesa turistica diretta di 9 miliardi di euro. E un'altra giornata di intensi spostamenti, 24 milioni nell'intero weekend di Ferragosto, ha comunicato ANAS, con bollino rosso su strade e autostrade. La polizia stradale ha rafforzato i servizi di controllo sulle principali direttrici interessate dall'esodo e dal controesodo. La polizia ferroviaria ha potenziato i servizi nelle stazioni e a bordo dei treni. Il gran caldo ha le ore contate. Da domani in calo le temperature con i temporali a partire dal nord.
0: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore aumenta l'instabilità a partire dalle Alpi, dagli Appennini, con qualche acquazzone temporale che localmente potrà estendersi anche alle aree pianeggianti tra Piemonte e Lombardia. Lunedì transiterà una fronte da nord-ovest e porterà instabilità diffusa sulle Alpi, al nord-est, su gran parte dell'Italia centrale, con temporale anche di forte intensità tra Romagna e Triveneto, associati a un calo delle temperature. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
6: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. La circolazione torna scorrevole su gran parte della rete, con alcune eccezioni. Partiamo dal tratto toscano dell'Autosole, dove tra Sasso Marconi e la direttissima verso Firenze c'è un chilometro di coda per il ribaltamento di un'auto in galleria. Al momento si viaggia su un'unica corsia. Ancora in Autosole, traffico intenso sia al nord, tra Terre di Canossa e Fiorenzuola in direzione di Milano, sia nel Lazio, tra Ferentino e Valmontone verso Roma. Qui le code hanno tempi di 40 minuti, il doppio rispetto al solito. Notizia invece è arrivata da poco, andiamo in Lombardia, sulla A8 Milano-Varese. Tra Legnano e Busto Arsizio in direzione di Varese le code sono per un mezzo in fiamme, naturalmente i soccorsi sono sul posto. E chiudiamo con il traforo del Monte Bianco, dove al momento il tempo per raggiungere la Francia è di mezz'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Al momento non ci sono altri aggiornamenti e ci fermiamo qui.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astuti.

0: cartucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Popolo di RTL 102.5, inizia ora la seconda ora di Protagonisti.
2: Ma sì, con Mauro Corvino,
1: Carlo Elli, fino alle 21, oggi domenica 16 agosto 2026. Siamo sinceri, ci stiamo ancora riprendendo dal Ferragosto, perché è stato abbastanza intenso qui.
2: Beh, insomma, al TH Resort
1: di Praia Mare.
2: Date anche fuochi d'artificio.
1: Sì, fuochi d'artificio.
2: La discoteca.
1: Sì, la discoteca, la mia animazione, l'animazione di Carlo Elli.
2: No, io ho presentato solo il Conte.
1: Io mi sono limitato a presentare
2: lo show del Conte.
1: Sì, no, ma c'è stata anche la lap dance.
2: Ma assolutamente no, smentisco ogni cosa.
1: Ragazzi, guarda, per chi non l'avesse sentito prima, è tutto documentato sui nostri social.
2: A posto. Vabbè, avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, anche il 2 settembre il cast sarà davvero spettacolare, e allora acquistate subito il vostro biglietto.
1: Ma attenzione ragazzi, perché adesso saremo cheek to cheek per il nostro Power Hit, perché non faremo altro che parlare d'amore, naturalmente, con Saif.

0: Low Lenny Kravitz su RTL 102.5, c'è Protagonisti fino alle 21 anche questa domenica 16 di agosto con Mauro Corvino e Carlo Elli. E poi abbiamo un po' di notizie, che riguarda un'icona, cioè una macchina meravigliosa italiana, un marchio conosciuto in tutto il mondo. Parliamo della Ferrari.
1: Sì, la Ferrari Luce, ve la ricordate, così criticate, il primo esemplare elettrico? Beh, la telaio zero, cioè il primo esemplare, è stato battuto all'asta per 40 milioni di dollari, quindi ufficialmente l'auto più costosa della storia.
0: Allora, 40 milioni di dollari per il telaio?
1: Sì,
0: cioè,
1: no,
0: c'è solo il telaio?
1: No, quello grattato per fare rapine, no, non è così. Hit Parade!

0: Con You Berlin nella serata di RTL 102.5 abbiamo parlato di questo esemplare, il primo esemplare della prima automobile elettrica della Ferrari, la Ferrari Luce.
1: È come parlare di un dinosauro.
0: Sì, esatto. Battuta all'asta per 40 milioni di dollari.
1: 40 milioni per il primo telaio. Io capisco che c'è gente che è ricca, che magari non sa come spendere i soldi, sicuramente fa collezione. Ma ha risolto il problema anche per chi ha pensato di creare questo nuovo modello della Ferrari, che insomma lo sappiamo che i progetti costano.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, costano molto.
1: Sono rientrati dalle
0: spese. Rientrati, nonostante tutte le critiche, alla fine, visto, avevano ragione.
1: È arrivato
0: loro.
1: Uno ha detto: cosa costa? 40, pago, ma tranquillo.
0: Non è che è il signor Ferrari?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Chi è?
5: La duchessa!
4: La duchessa?
5: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Fritz per Strumbellas su RTL 102.5 in Protagonisti. L'avete sentito, no? Che l'Agenzia delle Entrate ha pensato bene che nel mese di agosto non rompe le scatole.
1: No, no, no. A luglio sì. Manda.
0: A luglio sì. A settembre pure torna. Sì. Ad agosto della serie, vabbè, andate in vacanza che le lettere poi ve le spedisco quando tornate. La sorpresina.
1: Esatto. Bentornati,
0: esatto,
1: amici.
0: Esatto.
1: Ma lo diciamo anche perché, sapete, c'è stata l'eclissi solare, la notte di San Lorenzo.
0: C'è gente che si è eclissata per le tasse.
1: Sì, sì, esatto. Poi ci sono le missioni Artemis che riporteranno l'uomo sulla Luna, ma qualcuno ha ben pensato che tra poco saranno tassati anche i voli spaziali, quelli per i ricconi, no? La Space Tax.
0: Cioè, alla fine uno va sulla Luna, arriva lì e dice: ma sono un po' lontano dalla Terra, forse me la cavo, e invece niente.
1: Una volta si andava in Svizzera, adesso non si può andare più in Svizzera.
0: Cioè, tu dici che l'Agenzia delle Entrate sta pensando di aprire una succursale lunare.
1: C'è un banchetto con il signor Caputo.
0: Appena arrivi lì, sbarchi.
1: L'Infopoint.
0: Siamo a posto, ok.
1: Quindi, ragazzi, preparatevi. Casomai voi voleste affrontare dei viaggi spaziali, considerate
0: le tasse da pagare.
1: Sì, che è una percentuale destinata alle tasse.
0: Bene, gran bella notizia questa, eh? Tanto c'è la novità.

0: Se prima era I'll be there for you, adesso è I'll fly for you, capito Carlo?
1: A me non mi dà il bidet per te, non me lo dici.
0: Lo sapevo io che dicevi questa cosa.
1: Senti, a proposito della giornata di ieri, di Ferragosto, di Bagordi, insomma, ore piccole, qualcuno magari ha alzato un po' il gomito, certo, perché si è divertito in compagnia. A proposito di questo, leggevo questa notizia di uno studio, quando sai, queste cose poi vengono studiate da degli scienziati.
0: E questa è la cosa imbarazzante, Carlo.
1: Esatto. Uno studio dimostra che bere alcol migliora la capacità di parlare una lingua straniera.
0: Sì, infatti dovete sapere che ieri Carlo Elli al secondo gin tonic ha cominciato a parlare fluentemente
1: il napoletano.
0: Sì.
1: È incredibile.
0: Devo dire è vero, perché
1: invece Mauro si è avvicinato a una persona e ha detto noio, voleva il savoir.
0: Esatto. Pensavo ci fosse la nebbia.
1: Pensa, il napoletano a quel punto che aveva bevuto ha risposto seghè.
0: Un incrocio di lingue. Vabbè. Amici, noi torniamo tra poco con Protagonisti.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm. Exquisa.

0: Negramaro è scritto attenta, ma si dice attenta su RTL 102.5. Un po' di saluti, dai.
1: Sì, facciamo un giro di saluti. Salutiamo Giovanni da Monfalcone, che a proposito della Ferrari Luce ci scrive che i 999 esemplari sono già stati venduti tutti su prenotazione.
0: Oltre al telaio, il primo telaio 40
1: milioni. Sì, nonostante le critiche. Poi salutiamo dalla Puglia Federico, Gennaro, Benedetta, Salvatore e Alfonso.
0: Perfetto. Una bella lista di nomi.
1: Sì, sì, un bel gruppetto.
0: Tutti vogliono andare sulla Luna lì pagando le tasse con...
1: Esentasse. Perché partono dalla Puglia.
0: Non da più vicina. Che la Puglia è più vicina.
1: Sì, vabbè. Esatto.
0: Ok, Bruno Mars su RTL 102.5, My Soul.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Nonostante la social TV, noi vi vogliamo svelare il dietro le quinte, no, della trasmissione. Ci siamo guardati e Carlo Elli, io ho gesticolato a caso, però lui ha capito quello che dobbiamo fare.
3: Sì, io ho capito che non ho capito esattamente cosa devo fare, però va bene così. Abbiamo un bel Millennium Hit, ce lo godiamo tutto fino alla fine, all'ultimo secondo. Bruce Horsby and the Range, The Way It Is.

0: The Way It Is per Bruce Hornsby and the Range. Quando uno parla work me in the range.
1: Però sono bravo a suonare il piano,
0: 105. Ma ammazza, guarda, sei proprio bravo, dall'inizio alla fine questa canzone. Tu che sai suonare molto bene il piano, ma sei anche esperto di questa zona meravigliosa, insomma, Praia Mare e dintorni, visto che siamo in diretta dalla TH Resource.
1: Sì, poi perché anche... la frequento da una trentina d'anni, insomma, come zona è molto bella. Già avete potuto vedere voi, colleghi, gli splendidi tramonti. Oltre a Praia Mare c'è questo bellissimo paesino proprio limitrofo che si chiama San Nicola Arcella, che ha anche dei lidi, delle strutture molto suggestive, tipo
0: oggi ci hai portato in un luogo interessante.
1: Sì, Baia San Michele, salutiamo gli amici e anche i gabbiani.
0: Anche, perché i gabbiani,
1: no,
0: gabbiani.
1: No, è un lido, i gabbiani.
0: Ah, pensavo i gabbiani.
1: Che è vicino all'Arcomagno.
0: Senti,
1: dove...
0: ma io a un certo punto oggi ho visto che tu sei partito a razzo perché tuo figlio, che ha 4 anni, in canoa se n'è andato al largo.
1: Sì, con i braccioli da solo, così. Quindi sono dovuto.
0: Abbiamo rischiato di perdere Mauro.
1: Sì, ma non solo, perché avevo appena mangiato una banana e bevuto alla goccia una Coca Zero.
0: Comunque, noi domani forse. C'è sempre il forse. Certo. Ci sentiamo a partire dalle 19 per una nuova puntata di Protagonisti. Grazie ovviamente a Mauro Corvino
1: e Carlo Elli, ma anche Beppe Di Dio
0: e Stefano Munci. Ringraziamo Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente.
1: Certo, perché da Eurospin trovi sempre qualità, freschezza e tanta convenienza.
0: E sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi dedicati, direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, anche se siete in vacanza. Ce ne sono 1300 in tutta Italia, contati personalmente.
1: Salutiamo e ringraziamo. Siamo anche Nereo, che ci ha detto il menù della serata, quindi andiamo a mangiare dopo di noi la suite.
0: Se magna.
1: Ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: 43 medaglie non sono bastate all'Italia per chiudere in testa al medagliere, perché l'Italia di queste 43 ne ha conquistate 13 d'oro, la Gran Bretagna 14 d'oro sulle 26 complessive, ma in ogni caso resta chiaramente una straordinaria prestazione collettiva degli azzurri, che oggi hanno conquistato ancora un oro e ben 4 argenti. L'oro per la clamorosa Simona Quadarella, che ha vinto 3 medaglie d'oro in questi giochi, e poi 4 argenti, 2 davvero beffardi, perché Benedetta Pilato 50 rana e Thomas Ceccon 100 d'orso, pensate, hanno perso l'oro per appena un centesimo. Argento anche le due staffette, la 4% uomini e la 4% donne. I riflettori si spostano adesso su Bellingham, anche in questo caso l'Italia deve cercare di difendere il primato nel medagliere, riflettori puntati in particolare sulla finale del salto in lungo con Larissa Iapichino. È tutto lì nello studio.
1: Grazie Enzo Tamborra. Una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'elio soccorso all'ospedale Brozzo di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tueredda sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture dopo essere stata colpita e un principio di annegamento. È stata salvata da un bagnino. Gli occupanti del barchino sono stati successivamente intercettati dai carabinieri. Ed è stato rintracciato nel porto di Bari, mentre era in procinto di partire, il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni morta la notte scorsa per le percosse subite. Paolo Pacchioni.
2: L'hanno scaricata agonizzante davanti al pronto soccorso di Trebisacce in Calabria. I medici l'hanno soccorsa, ma ormai non c'era più nulla da fare. Ornella Forastefano, 46 anni, è morta, ammazzata di botte. Il corpo porta i segni di pesanti percosse. Ora è stata disposta l'autopsia, che darà le ultime risposte. La vittima abitava ad Amendolara, nel Cosentino, insieme al compagno. Si tratta di un cittadino albanese di 42 anni che aveva cercato di far perdere le sue tracce, ma in mattinata è stato individuato e fermato nei pressi del porto di Bari. Probabile che stesse cercando di fuggire in Albania. Al momento viene considerato come un forte indiziato. Non è ancora chiaro se sia stato lui o qualcun altro a lasciare la donna davanti all'ospedale.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa. Buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Via Radio.
5: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. La circolazione è scorrevole su tutta la rete, a fare eccezione la A14 Adriatica, dove è ancora trafficato il tratto per chi viaggia verso nord tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Poi al traforo del Monte Bianco, dove i tempi di attesa per raggiungere la Francia sono di circa 15 minuti. È tutto per il momento. Come sempre, vi auguriamo un buon viaggio.
1: E al momento non abbiamo altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buona domenica 16 agosto 2026, siete nella suite su RTL 102.5 con voi per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte. Ancora una volta una buona estate da parte di Silvia Signore.
7: Ma come ti permetti, Simone Palmieri, e se non era una buona estate?
6: Vabbè, se vuoi di cattiva estate in diretta fallo pure.
7: Cioè, come stai? Tutto
6: molto bene?
7: Come è andata la tua giornata?
6: Perfetto, oggi abbiamo visto una piccola caletta meravigliosa, perché qui a Praia Mare lo sapete che siamo in diretta a parte tutto dal TH Resorts, no? Però esatto, facciamo anche dei piccoli giri, perché usciamo poche volte, ma
7: delle
6: usciamo delle piccole escursioni il mattino, e ci sono dei posti meravigliosi, un posto fantastico.
7: Infatti qui vicino c'è l'Arco Magno, l'hai visto?
6: Ho visto l'Arco Magno, ho visto anche l'isola di Dino, anche perché è impossibile non vedere l'isola di Dino, è enorme ed è qui di fronte. Va bene, ci siamo noi per le prossime 3 ore, ma soprattutto ci siete voi al 378 378 1025. Salutiamo anche Amaro del Capo, capo nella versione Red Hot Edition. A proposito, dopo Ferragosto c'è sempre qualche amico che propone: accendiamo di nuovo la griglia?
7: E alla fine non può mancare Amaro del Capo Red Hot Edition con il peperoncino di Calabria,
6: servito in ice shot a meno 20 gradi. Gusto inconfondibile all'inizio, piccante nel finale.
7: Ti viene da ridere tutte le volte, no?
6: No, solo sul... 20...

0: One Republic 21:11 nella suite su RTL 102.5. Abbiamo iniziato con Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte in diretta dal TH Resource di Praia Mare. Ancora una volta una buona domenica 16 agosto e noi questa sera partiamo chiacchierando di stress.
1: Ah, vuoi parlare di stress? Sì, Simone, perché devi sapere che non solo noi, cioè non siamo solo noi a essere stressati, ma anche le piante. E quando lo sono, sai cosa fanno?
0: Non ne ho la minima idea.
1: Urlano.
0: Tipo, fammi un urlo di una pianta,
1: ma
0: te
1: che ne
0: prego.
1: So come...
0: Mamma mia.
1: Tu dici che faceva così?

0: Bene, su RTL 102.5 nella suite, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° di settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
1: Stavo per potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento, ma
0: Ah già, scusami, sono andato.
1: No, vabbè, non ti preoccupare, può capitare, dai. Ma lo sai che i colleghi causano stress?
0: Come le piante?
1: Come le piante, ne parliamo fra pochissimo.
0: Non vedo l'ora, piante e stress.

0: il capo. Il momento ghiacciato. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Zucchero, Vedo Nero, 21:27, RTL 105, la suite, Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte, quando si chiacchiera con voi delle piante stressate, forse a causa nostra o del fatto che ne le curiamo troppo bene delle volte.
1: Allora, le emissioni acustiche si verificano principalmente quando la pianta viene tagliata oppure affronta un periodo di grave disidratazione, quindi sì, Simone, quando gli diamo poca acqua.
0: Sì, ma perché
1: quando
0: questa...
1: fa tanto caldo.
0: Mi chiedevo solo perché questa svolta da giardiniere
1: si chiama pollice verde.
0: Ma da sempre ce l'hai avuto?
1: No, vabbè, una notizia mi ha fatto sorridere perché siamo un po' tutti stressati e anche le piante lo sono.
0: Comunque curate le vostre piante perché fa bene in realtà a noi tantissimo.
1: È vero, all'anima.

0: Black Horse and the Cherry Tree, 21:33 su RTL 102.5 nella suite. Siccome abbiamo introdotto anche casualmente, perché abbiamo letto questa simpatica notizia sul fatto che anche le piante si stressano, poverine, erano rimaste le uniche sane in qualche modo, ma a causa dell'uomo si stressano anche loro. Però allo stesso tempo,
1: dell'uomo, anche del caldo,
0: è vero, e quindi anche delle condizioni climatiche, esatto, potremmo dire. Però allo stesso tempo, se noi ci prendiamo cura di loro, stiamo meglio. Vorremmo chiedere innanzitutto questa sera al 378 378 1025, se avete una pianta in particolare che avete curato e che è venuta su davvero bene, perché quando parlo con gli amici non ce n'hanno nemmeno una e dici si è salvata, mentre magari c'è qualcuno.
1: Le piante grasse,
0: vabbè, quelle sono proprio semplici,
1: però c'è chi riesce anche a maltrattare le piante grasse.
0: Eccoci qua.
1: No, che ne sai tu?

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Beyoncé, Texas Hold'em, su RTL 102.5. Simone, mi scrive un'amica: datemi un consiglio, domani sera ho organizzato una grigliata, secondo voi dopo cena cosa ci sta bene?
1: Beh, semplice, Amaro del Capo Red Hot Edition, mi raccomando, la bottiglia va tenuta nel freezer e i bicchierini per servirlo anche.
0: Ottimo consiglio per un gran finale della tavola. Il rituale del capo è un colpo di scena.
1: Che meraviglia, perché questa sera stiamo parlando anche di piante con voi e tra poco vi leggiamo al 378-378-1025.
0: Ci hanno scritto che il basilico è stressato.
1: Ci credo, perché muore spesso il basilico.
0: Poverino.
2: Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: più uno.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Sweet, vedi, mai avremmo immaginato domenica 16 agosto di parlare di piante.
1: Perché?
0: Perché io non me lo sarei mai immaginato, soprattutto di 16 agosto, però lo stiamo facendo al 378-378-1025, un sacco di gente bravissima a curare le piante.
1: Esatto, Daniele da Bologna ci racconta che lui ha piantato un noce negli anni 80 e adesso è papà, però non capisco se l'albero o lui, non lo sto capendo. In che senso è papà?
0: Sai che non lo so, dovremmo chiedere.
1: Comunque, parlando sempre di piante, io ho trovato quali sono le 12 piante anti-zanzare da coltivare, però in questo caso
0: interessante contro le zanzare.
1: Eh sì, perché estate potrebbe essere utile. Per esempio, il basilico è proprio letale per le zanzare, lo sapevi?
0: Pensavo servisse per il pesto, non per le zanzare.
1: Anche. C'è anche la lavanda.
0: Per il pesto?
1: Sì.
0: No, per le zanzare.
2: Adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita, alle 21.59 su RTL 102.5 nella suite. Comunque io vi consiglio di prendere una pianta d'aloe e di prendervene cura, perché poi l'aloe, con l'aloe ci potete fare un sacco di cose. Fitoterapia, tipo? Importantissima. Beh, aloe ha anche un potere quasi curativo, no? Sai che sono stato a Zanzibar, ecco, e ho visto proprio le piantagioni di aloe, e sono delle piante straordinarie.
1: Da mangiare anche, per la, no, per tutto, per la pelle, per
0: sì,
1: tutto, ecco,
0: sì,
1: dai.
0: La bevi soprattutto l'aloe, mangiarla, non lo so.
1: Non lo sai.
0: Bere molto meglio, tra poco nella seconda ora.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Sant'Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonasera da Sergio Gadda. Chiusi gli europei di nuoto di Parigi con l'Italia seconda nel medagliere, sono in corso

0: Sulle ultime gare in quella di atletica a Birmingham c'è speranza appunto di medaglia per gli azzurri. Allora ci aggiorna Enzo Tamborra, buonasera.
1: Sì, buonasera, i riflettori sono puntati in particolare sulla fida.

0: 3.000 siepi con i fratelli Zoglami, in questo caso niente podio per gli azzurri, così come è stata squalificata la staffetta 4% mista, ma avremo più tardi la 4x400, sia uomini che donne. Anche in questo caso, come è accaduto nel nuoto, bisogna evitare il soppasso beffardo del medagliere proprio all'ultima giornata da parte della Gran Bretagna. È tutto lì nello studio.
1: La cronaca: hanno guidato per 100 km in autostrada, non si sono accorti che in auto il figlio era morto. Alessandra Giannoli.
2: Hanno viaggiato in auto con il figlio di 31 anni morto, ma se ne sono accorti solo dopo un centinaio di chilometri. Il drammatico episodio è avvenuto lungo il tratto pavese dell'autostrada A21 Torino-Piacenza, lungo la carreggiata diretta verso il capoluogo piemontese. A bordo della vettura una famiglia di origini romene, al volante il padre, al suo fianco la madre, sul sedile posteriore il figlio che sembrava essersi addormentato. I genitori hanno a un certo punto provato più volte a svegliarlo senza risultati. Il conducente si è fermato in un'area di sosta tra Casteggio e Voghera. Solo in quel momento i genitori si sono resi conto che il figlio aveva perso conoscenza e a questo punto hanno chiesto l'intervento del 118. Nel giro di pochi minuti gli operatori sono arrivati sul posto, ma non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'uomo, stroncato da un malore. Il 31enne, da quanto si è appreso, soffriva di lievi problemi cardiaci.
1: Forti temporali sono in corso in alcune zone del nord Italia. La pioggia è caduta in Valsesia, in provincia di Vercelli, e soprattutto nel Verbano Cusio Ossola, a due delle aree del Piemonte che da giorni continuano ad essere interessati dagli incendi. In Lombardia è stata segnalata una frana nel territorio del comune di Premana, in provincia di Lecco. E per la pioggia nel pomeriggio è stato rinviato a domani il Palio di Siena. È tutto, ora il traffico.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti, naturale.
3: Qualcosa di sfizioso
4: e originale.
3: E un tocco esotico,
4: ma autentico.
5: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
6: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore aumenta l'instabilità a partire dalle Alpi, dagli Appennini, con qualche acquazzone temporale che localmente potrà estendersi anche alle aree pianeggianti tra Piemonte e Lombardia. Lunedì transiterà una fronte da nord-ovest e porterà instabilità diffusa sulle Alpi, al nord-est, su gran parte dell'Italia centrale, con temporale anche di forte intensità tra Romagna e Triveneto, associati a un calo delle temperature. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Via Radio.
8: Una buona serata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete, con al momento nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto per lavori di ammodernamento rimarrà chiusa la stazione di Novi Ligure, sia in entrata per chi è diretto verso la A26 dei Trafori che in uscita per chi proviene invece dalla A7 Serravalle-Genova. Questa è la principale notizia da Autostrade per l'Italia. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
10: RTL 102.5, la seconda ora della suite su RTL 102.5. Silvia Signore e Simone Palmieri in diretta dal TH Resort a Praia Mare. Fino alla mezzanotte noi ci siamo. Avete sentito? Hai sentito?
11: Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto. Vai, il tuo momento.
10: Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi. Parte della poesia?
11: Lo chiediamo ai nostri ascoltatori. 378 378 125.

0: Sono le cattive abitudini quelle di Salmo Colapesce, ma soprattutto la produzione di Mace alle 22.12 su RTL 102.5 nella suite.
1: Caro Simone Palmieri, puoi ripetere i versi che prima intonavi? Certo. Come si dice?
0: Non c'è problema. Poi qualcuno ha scritto anche...
1: Vai, non lo dire, dai, vai.
0: Ah, va bene. A Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale quando beltà splendea negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi.
1: Ok, sentiamo questo vocale.
2: Beh, che dire, naturalmente facilissimo, i promessi sposi, Marco da Roma.
1: Assolutamente no!
0: Che ridere, che genio che è lui! Comunque era semplicemente una poesia che ho scritto io oggi in stanza.
1: Ma smettila!
0: E che ho dedicato a Silvia
1: Signore.
0: Povero Signori.
1: Giacomo Leopardi, si sarà rivoltando nella tomba, come si dice.
0: Concordo.

0: Imagine Dragons, Next to Me, 22:20 in punto, RTL 102.5, la suite.
1: Ah, volevo condividere anch'io la mia bravura, ero bravo a scuola.
0: Vai pure.
1: Dei versi.
0: Sì, perché stiamo facendo una battle di versi di poesie.
1: Ok, amor che nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che come vedi ancora non mi abbandona. La sai chi era?
0: Mi illumini.
1: Grazie.
0: Mi illumino d'immenso.
1: Quello era Ungaretti, è un altro. Io non te l'aspettavi.
0: Mamma,
1: comunque
0: te lo
1: tra
0: giuro.
1: Poco ti sì. parlo del matrimonio di Ronaldo e la Georgina, dell'accordo prematrimoniale.
0: Avevamo alzato sto programma, ma lo ributtiamo subito.
1: Ma dai.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo. Il momento ghiacciato. Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa. Genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Corri da Troni. Dal

0: Jason Derulo, 2228 RTL 1025 la suite. Ora va capito, perché so che forse al 378 378 1025
1: è arrivata una poesia per Simone Palmieri.
0: No, questo non lo so.
1: Ascoltiamola.
2: Gli colli più vicini a fare sotto il maestrale urbe anche del marmo, ma per le vedere di lavoro con ribolli retini va fuori di mia anima la regna. Io sui cepi stessi, lo spirito scopitando sa che sto fischiando su se ne mi dà.
0: Non c'ho
1: ma che
0: niente.
1: Lingua era secondo me? Ma era tipo un dialetto.
0: No, era sfere basta.
1: No.

0: Morisette, le 22:36, amica nostra su RTL 102.5 nella suite con Silvia Signore e Simone Palmieri, con voi fino alla mezzanotte. Però qua abbiamo una tematica importante da capire, da risolvere,
1: molto discussa in questi giorni, che è l'accordo prematrimoniale fra Cristiano Ronaldo e Giorgina.
0: Sì, qual è e che cosa dice questo accordo prematrimoniale?
1: Allora, con la ovviamente la separazione dei beni. Però la cosa che...
0: Ma siamo appena sposati, stanno parlando della separazione.
1: Infatti, ma non è una cosa poco romantica secondo te, no, discutere di queste cose prima del matrimonio?
0: È orrenda, però capisco che quando ci sono così tanti soldi, forse...
1: Comunque, ciascun coniuge conserva il patrimonio posseduto prima delle nozze, quindi ovviamente Cristiano si tutela, no?
0: Sì, e poi?
1: Però le garantisce una rendita mensile a vita di 100.000 euro in caso di divorzio.
0: Beh...
1: Il colpaccio della vita.

0: Ed Sheeran con Sing 2244 su RTL 105 nella suite. Si chiacchierava anche dell'accordo prematrimoniale che è stato fatto prima appunto di sposarsi tra Cristiano Ronaldo e Giorgina. Quindi se i due si lasciano, Cristiano Ronaldo, diciamo che tra virgolette, è obbligato, grazie a questo accordo prematrimoniale, oppure per sfortuna nei suoi confronti rispetto a questo accordo prematrimoniale, a versare 100.000 euro al mese a Giorgina.
1: Allora, sicuramente ogni coniuge conserva il patrimonio posseduto prima delle nozze.
0: Chiaro.
1: Poi tutto quello che acquisteranno durante il matrimonio diventerà condiviso.
0: Perfetto. Okay?
1: E se dovessero lasciarci, lui le dovrà garantire 100.000 euro al mese. No, per sempre.
0: Per sempre, sì.
1: Per sempre.
0: È tipo un turista per sempre.
1: Esatto.
0: Non so se sei presente.
1: Sì, Gratta e Vinci.
0: Bravissima.
1: Certo.
0: Voi di accordi prematrimoniali, tipo devo dare 50 euro per sempre alla mia compagna, li avete mai fatti? Nel caso ce lo fate sapere.

0: Ai Cyrus alle 22:21 su RTL 102.5 nella suite. Non so perché, ma io e Silvia negli ultimi giorni parliamo spesso di matrimoni.
1: Sarà perché siamo innamorati.
0: Sarà perché ti amo, pensavo stessi per dire.
1: E anche i nostri ascoltatori al 378-378-1025 ci scrivono: mi sono sposato solo in chiesa e non in comune. Stranamente va tutto bene. Lei voleva sposarsi, l'ho accontentata. Sono 21 anni che sono insieme.
0: Sì, è bruttissimo se poi, cioè, non è bellissimo dire l'ho accontentata. Cioè, sembra quasi che lui non era perfettamente convinto del matrimonio.
1: Vabbè, sai, allora ti posso dire una cosa da donna.
0: Sì,
1: noi sogniamo di più, secondo me, il matrimonio rispetto a voi uomini.
0: Può
1: perché
0: essere.
1: Un po' ci fa sentire un po' principesse, ci fa tornare nelle fiabe quando eravamo piccole, il principe azzurro. Quindi è per quello.
0: Certo.
1: È una cosa più femminile.
0: Ho capito, dalla Margherita quando fai mamma non mamma al matrimonio.
1: Che c'entra?
2: Facciamo
1: così.
2: Una...

0: In attesa della seconda stagione della serie dedicata agli 883 che dovrebbe uscire quest'autunno, noi ritroviamo Sei un mito in chiusura della seconda ora della suite su RTL 102.5 alle 22.59 con Silvia Signore e Simone Palmieri.
1: Io dedicherei a questo punto a Stefano Muggi.
0: Fai bene, gliela dedichiamo super volentieri, anzi a tutti i registi che ci stanno seguendo, esatto, sia qui in Calabria che ovviamente tra Milano e Roma,
1: che ci sopportano e supportano.
0: Concordo, concordo su tutto. Tra poco la terza ora, perché vi portiamo fino alla mezzanotte in diretta dal TH Resort qui a Praia Mare.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Sono le 23 anche a Moneglia, in provincia di Genova.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda e grande Italia agli europei di atletica a Burning. A due le medaglie d'oro arrivate nell'ultima ora, ma ci racconta tutto Enzo Tamborra. Buonasera.
4: Sì, ancora buona serata. Due medaglie d'oro che consentono all'Italia di chiudere gli europei di atletica leggera in testa al medagliere. Davvero un grandissimo.

0: chiude questi europei con 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi, ripetiamo ancora una volta, è la regina di questa edizione degli europei. È tutto per ora, linea allo studio.
1: Grazie Enzo Tamborra. Hamas ha affermato oggi di aver chiesto al Board of Peace, sostenuto dagli Stati Uniti, di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza dopo l'incontro del suo leader con l'inviato del presidente americano Donald Trump e Jared Kushner in Egitto. Domani il genero del presidente americano sarà in Israele per colloqui con il premier Netanyahu. Voltiamo pagina, è stato fermato all'aeroporto di Bari il compagno di Ornella Forastefano. La donna è stata ammazzata di botte nella notte ad Amendolara, nel Cosentino. Giovanni Perria.
2: L'hanno scaricata agonizzante davanti al pronto soccorso di Trevisacce in Calabria. I medici l'hanno soccorsa, ma ormai non c'era più nulla da fare. Ornella Forastefano, 46 anni, è morta, ammazzata di botte. Il corpo porta i segni di pesanti percosse. La vittima abitava ad Amendolara, nel Cosentino, insieme al compagno. Si tratta di un cittadino albanese di 42 anni che aveva cercato di far perdere le sue tracce, ma in mattinata è stato individuato e fermato vicino al porto di Bari. Forse stava cercando di imbarcarsi per fuggire in Albania. Al momento viene considerato come un forte indiziato, non è chiaro se sia stato lui o qualcun altro a lasciare la donna davanti all'ospedale.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto, c'è il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa senza lattosio, più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa, la bontà va condivisa.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con al momento nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio per chi viaggia verso il grande raccordo anulare fino al 28 di agosto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Le 23.04, buonasera, bentrovati la terza ora della suite su RTL 102.5 con voi fino alla mezzanotte, Silvia Signore e Simone Palmieri. Buona domenica 16 agosto 2026, noi ci siamo per un'altra settimana intera perché vi accompagniamo fino al 22 che sarà sabato.
7: Esatto, 16 agosto, ormai io inizio già a pensare a settembre perché è finito Ferragosto, abbiamo mangiato, abbiamo messo su un po' di chiletti anche noi qua al TH. Ti va di parlare dei buoni propositi?
6: Guarda, non vedo l'ora, non vedo l'ora.
7: Immaginavo.

0: Lo Svillen fuori legge alle 23:11 nella terza ora della suite su RTL 102.5. Silvia Signore e Simone Palmieri. Quando ho tanta paura.
1: In che senso?

0: Ho tanta paura dei buoni propositi per settembre, di quello che tu stai per dire, però ti ascolto.
1: No, vabbè, allora i buoni propositi sono un po' soggettivi, no? Io posso avere i miei, tu i tuoi. I miei buoni.
0: Ma dai, ma figurati!
1: I miei buoni propositi sono magari andare, tornare in palestra, perdere qualche chiletto,
0: non
1: dato
0: avevo
1: che
0: dubbi.
1: Comunque abbiamo mangiato. Anche tu sei ingrassato.
0: Ma grazie, ma ti ringrazio.
1: Hai messo su un po' di pancetta, sì. Ma tu lo sai che però le donne sono attratte dall'uomo con la pancetta?
0: L'ho fatta apposta io, eh?
1: Hai fatto
0: furbacchione.
1: Bene.

0: 8 su RTL 102.5 nella suite. Buoni propositi per settembre, non ho ancora capito perché abbiamo introdotto tutto questo.
1: Perché ormai le vacanze stanno giungendo al termine.
0: Mamma mia, siamo
1: al 16, fra pochissimo è il 17 di agosto.
0: Sì, e mancano pochissime settimane a Natale, se ci pensiamo.
1: Perché poi diciamo settembre è un po' come Capodanno, no? È l'inizio di un nuovo anno.
0: Diciamo soprattutto che per noi, per esempio, che facciamo questo mestiere, settembre è davvero l'inizio del nuovo anno, perché noi ragioniamo un po' come l'anno scolastico, quindi da settembre a luglio.
1: Inizia tutto.
0: Esatto.

0: Il capo, il momento ghiacciato.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Da Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Robin Williams, Be a Boy, alle 23.26 su RTL 105 nella suite. Non è che noi siamo fuori dal mondo, stiamo seguendo ovviamente gli europei, certo, di atletica e di nuoto. Stiamo vincendo un sacco di medaglie, davvero, stiamo andando benissimo, ci sono dei giovani fortissimi e quindi ancora una volta in bocca al lupo a tutti loro e complimenti soprattutto ai grandissimi risultati anche che stanno loro ottenendo.
1: Certo, mi ha colpito una frase che Tamberi si è scritto sul braccio e che ha mostrato dopo loro, dove ha scritto in inglese: trust your mind, trust your body and trust yourself, ovvero fidati della tua mente, fidati del tuo corpo e di te stesso. E ha detto che queste frasi l'hanno aiutato a raggiungere loro, è come se l'avessero spronato, ecco.
0: Eh sì, perché la testa poi fa sempre la differenza. Tutto.

0: Bello perché a un certo punto ho sentito anche Radio Freccia che fa parte all'interno di questa canzone, che fa parte poi della grande famiglia di RTL 102.5 di Radio Z, e lo sapete che siamo qua tutti insieme in diretta dal TH Resort a Praia Mare. Ligabue, ho perso le parole, 23.35 RTL 102.5, quando si parla con voi ancora una volta come inizio puntata quasi di stress, questa volta non di piante però.
1: Sì, perché sai Simone, nella vita non si può avere sempre la fortuna di avere dei colleghi bravi, belli e simpatici come te, ma le volte può capitare di trovare dei colleghi che ti causano un po' di stress e un po' di ansia. Ed è stato proprio quello che è successo a un ragazzo che ha chiesto i danni e verrà risarcito per 70.000 euro perché i suoi colleghi gli hanno causato ansia e insonnia.
0: Sì, perché poi diventa una malattia psichiatrica a tutti gli effetti, così hanno detto, e appunto merita il risarcimento di 70.000 dollari.
1: Esatto.

0: Ti piace, eh? Only the horses. She's a sister. Alle 23.42 su RDL 102.5.
1: Solo i cavalli.
0: Lo vedi. Vabbè, come la canti così. Bene, lo vedi. No, volevamo solo fare una specifica, perché vi abbiamo raccontato di questo dipendente che ha fatto causa perché i colleghi l'hanno stressato particolarmente. Sì. Problemi di insonnia, grande ansia. Stress, anche attacchi di panico, oltre sì. all'ansia, è riuscito a vincere una causa da $70,000. Quindi parliamo anche di una cifra importante. Ora,
1: certo, perché la salute mentale è fondamentale, sempre più importante al giorno d'oggi.
0: Ora, sono stati anni comunque di vessazione da parte di questi colleghi, cioè non è che dopo due settimane certo. sei un po' innervosito dal collega e ti becchi 50.000 euro.
1: Lo so che stai cercando la scusa.
0: No, infatti stavo non funziona probabilmente così, però quella era una situazione davvero davvero complicata. Ci sono anche state delle perizie psicologiche e psichiatriche.
1: Quanto ne sai? Bravo,
0: molto
1: Simone.
0: Molto grazie.

0: Ricky Iglesias, Superman Radio alle 23.49 su RTL 102.5 nella suite, quasi in chiusura delle nostre tre ore assieme.
1: Esatto, io volevo condividere una notizia che ho letto sui social, che è stata anche un po' criticata, perché Brooklyn Beckham, che sarà il figlio di Beckham ovviamente, sì, ha fatto questo video sui social mentre cucina gli spaghetti nell'acqua di mare ed è stato riempito di insulti e di critiche, perché è una pratica che non va assolutamente fatta. Anche noi in Puglia abbiamo questa usanza di inzuppare la frisella nell'acqua di mare.
0: Infatti.
1: Però invece è molto pericoloso, perché l'acqua di mare è piena di batteri e quindi bisognerebbe evitare.
0: Però la frisella nell'acqua di mare,
1: vabbè, è tutta un'altra cosa. Però bisogna sapere a cosa si va incontro, quindi in batteri è un po' pericolosino.
0: Medicina 33 da parte di Silvia Signore.
1: Ecco,
2: mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.53 è arrivato il mio momento preferito, il momento in cui Silvia Signore annuncia il Millennium Hit.
3: Allora, ti faccio una domanda, ma tu sei un po' schiavo dell'amore?
2: Beh sì, a tutti gli effetti, forse lo siamo tutti.
3: Perché? Chi arriva?
2: Beh sì, Brian Ferry con Slave to Love. Va bene, grazie.

0: Brian Ferry, Slave to Love, su RTL 102.5 a chiudere queste tre ore insieme in questa bellissima suite con
1: Stupendo.
0: Simone Palmieri.
1: Straordinaria, meravigliosa.
0: Ma guarda quanto romanticismo.
1: Hai ragione, tutto questo romanticismo forse un giorno ci farà male?
0: Assolutamente no, invece bisognerebbe tornare indietro nel tempo, perché i ragazzi al giorno d'oggi non sanno più cosa significa corteggiare una donna.
1: Fantastico, allora con questa critica alla generazione Z e a come vivono l'amore e le relazioni, noi vi lasciamo con grande positività e entusiasmo.
0: È la verità, ma bisogna spronarli questi giovani, perché i social network hanno,
1: no, però sta palla alle 23:50,
0: hanno rovinato i rapporti. Non, i ragazzi al giorno d'oggi, oggi anche le ragazze, non solo gli uomini, hanno la paura dell'approccio reale, concreto, carnale.
1: Vabbè, l'outro di Brian Ferry, ascoltarlo forse non era così male. Ringraziamo Amaro del Capo Red Hot Edition, che chiude tutte le grigliate con un tocco piccante.
0: Attenzione, tenete bottiglie e bicchierini in freezer, sempre a meno 20 gradi, solo così viene fuori tutto il sapore piccante del peperoncino di Calabria.
1: Iniziamo con i ringraziamenti, allora il TH Resorts qui a Praia Mare che ci ospita e ci ospiterà fino al 22 di agosto, la regia qui proprio a Praia Mare e poi anche a Milano, ora la diretta dal Tourmaline con la Discoteca Nazionale fino alle 3 di questa notte a
0: Lipari.
1: Buonanotte
0: Simone Palmieri.
1: Buonanotte Silvia Signora, domani a partire dalle 21. Ciao ciao ciao ciao ciao, ciao, ciao.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Courmayeur in Val d'Aosta è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Tra poco vi parleremo dei trionfi degli azzurri agli europei di atletica e di nuoto. Subito una notizia di poco fa: un'improvvisa e violenta ondata di maltempo ha provocato la morte di un ventenne di origine africana a Malgrate, sul lago di Como, sponda Lecchese. Il giovane è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Vani i soccorsi. E adesso parliamo delle grandi soddisfazioni per l'Italia ai campionati europei di nuoto a Parigi e a quelli di atletica a Birmingham. Enzo Tamborra.
4: L'Italia è la regina d'Europa dell'atletica leggera. Il punto esclamativo sul prestigioso primato è arrivato all'ultima gara, quando la 4x400 uomini, composta da Scotti, Sito, Sudassi e Benati, ha sconfitto in casa loro gli inglesi, in quello che doveva essere il loro punto di forza. In precedenza erano arrivati l'oro di Larissa Iapichino con un salto di 7 metri al primo tentativo e il bronzo della staffetta 4x400 donne. 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi. Il bilancio di questa memorabile spedizione azzurra a Birmingham. Poteva essere regina d'Europa anche l'Italia del nuoto, beffata però in extremis proprio dagli inglesi. Non è bastato il terzo oro nei 400 stile libero di Simona Guadarella. A pesare i secondi posti per appena un centesimo di Ceccon nei 100 dorso e di Benedetta Pilato nei 50.

0: Riduzione delle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud. Chiudiamo con il calcio, i 32esimi di finale di Coppa Italia, questi risultati: Frosinone Juve Stabia 4-1, Genoa Ascoli 4-1, Verona Entella 3-2, clamorosa eliminazione della Lazio battuta dal Mantova all'Olimpico per 2-0. È tutto anche per questa edizione, ora diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio. Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete, con al momento nessun disagio alla circolazione. Allora vi ricordiamo che sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio per chi viaggia verso il grande raccordo anulare fino al 28 di agosto. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Vecchio amaro del capo vi invita all'ascolto della Discoteca Nazionale.
2: 31 seconds and we're gone for auto sequence time.
3: La Discoteca Nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
4: Yes! Ben ritrovati, mezzanotte e tre minuti dopo la suite.

Europea, sempre fedelissimi, grazie. Grazie anche a Giuseppe di Ortanova, che festeggia 31 anni da qualche minuto. Ciao Giuseppe, balla lì. E poi ancora da San Vito Lo Capo, Laura, Manu, Andrea, Alessandro e Rosanna ballano con noi. Molti amici stanno rientrando dalle vacanze proprio questa notte. Tipo Alessia e Giuseppe che rientrano dalle ferie direzione Torino. E poi Disco Mobile di Antonio 2 e Maria 2 invece si trovano all'Ocri e dicono forza.

E la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Oh sì! Tropea è caldissima questa notte. È il compleanno di Lorenzo di Tropea, 27 anni. Ciao Lorenzo! Ciao anche gli amici dell'Alt Rocks, sempre a Tropea, sempre molto carini, grazie per i vostri messaggi al 378-378-1025. In console tu già lo sao, Mr. DJ sao tu fao. Ciao anche a Stefano D'Asti, live dal Tourmaline di Lipari, la discoteca nazionale.

0: Cuscino.
1: Yeah. Stavo pensando quanto in Calabria siano altruisti e solidali con il resto delle regioni d'Italia, no? Prima abbiamo citato il Bar Veneto a Tropea e c'è un paese che si chiama Guardia Piemontese, è vero? In provincia di Cosenza. È meraviglioso. Quindi sempre viva la Calabria, ciao a Daniel, Federico e Francesco che proprio parlano con noi da Guardia Piemontese. Non manca nemmeno la Puglia, c'è Marione dal Gargano, 378 378 1025, è il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest, un solo ritmo, quello di RTL 102.5. In consolto già lo sao, Mr. DJ Sao Tofao. La sentite l'estate?

belli. Salutiamo Aldo, Giulia, Fabio e Anna dalla provincia di Catania e ci informano che l'Etna è ancora in subbuglio purtroppo, che è uno spettacolo da vedere, però purtroppo crea disagi, immagino, a tutti i turisti e non solo, perché diventa difficoltoso per le tratte aeree. Insomma, speriamo che si calmi sua maestà l'Etna. Oh sì, c'è anche Tommy da San Nicandro, c'è Giovanni da Foggia, tutta Italia sta ballando con noi anche questa notte. E salutiamo in particolare Ciccio Frimi.

E insomma, tutti gli amici ci stanno scrivendo al 378-378-1025. Da Marsala, per esempio, c'è Antonino che dice: vi ascolto sempre anche fino a tardi. Vabbè, giusto, così ti godi la discoteca nazionale ogni notte da mezzanotte alle 3, live sull'unica radio che conta, RTL 102.5. Te la ricordi questa? Te la ricordi? Avrà 10 anni questa canzone? Ma non li dimostra per niente, però. In console tu già lo sao, Mr. DJ sao, tu fao.

Echo Spirit. Un saluto a tutti i locali connessi con RTL 102.5, come il bar Trattotta di Cabras. Ciao Mauro, ciao Chico. E poi c'è Giusy del bar Inn di Palermo che sta ballando con noi.

della Puglia, Gaenati da Verbano Cusio Ossola, Nicolas da Firenze, Marta e Navi da Diamante Aura, Black or White. Oh sì, live dal Turbali di Lipari. RTL 102.5 Izon.

pallettoni al nostro ritmo. Ciao Luciano. 378 378 1025. In consolto già lo sao, Mr. DJ Sautofao. È un mondo difficile.

mattina. E poi salutiamo gli amici che ci ascoltano da Varese e provincia. Tra questi c'è Domenico che sta lavorando questa notte. Ciao Domenico, tieni duro, vai!

che mi saluto tutte le notti, ok? Poi io cerco di salutare tutti il più possibile, ma è un'impresa molto ardua, ragazzi, perché i messaggi sono migliaia.

allegria. Salutiamo Clara e Fabio per loro vacanze finite. Ciao anche agli amici del Colosseum di Trevi, Perugia. È la discoteca nazionale, belli!

Da Bari, direzione San Teramo, disco mobile con Leonardo e Nicola che ballano con noi. Ciao anche agli amici del pub olandese Volante di Todi, Perugia. E poi ancora

Ricordate. Fatto vai, Dogori! 1:12 live dal Tourmaline di Lipari anche questa notte. La discoteca nazionale!

Bonnie and Clyde, ciao a Danna che con il suo Nicola dice: come faccio a sentirvi in Albania che andrò in vacanza la prossima settimana? Tranquilla, scaricati l'app RTL 102.5 Play e puoi sentirci sia in diretta che on demand, quindi tranquilla, RTL si sente in tutto il mondo. 378-378-1025 è la discoteca nazionale, belli! Salutiamo anche tutti i camionisti in viaggio questa notte, tra questi Enzo e Vito, pugliesi, camionisti pugliesi da Torino, direzione Modena.

Oia, oh yeah, ah yeah, yeah. Anche questa notte RTL 105 suona forte. La discoteca nazionale, belli. È il ritmo che unisce l'Italia. Orossella, Stefano, Salvatore, Alice, Andrea rientrano a Torre Melissa. E poi gli amici dell'ambulanza Monte Paone Soccorso.

26 con RTL 102.5. Salutiamo Martina e Giuseppe che stanno rientrando da Monopoli. È il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest. Lo senti il ritmo? Live su RTL 102.5.

Yo. La notte è ancora lunghissima. 1:41 dal Turbo di Lipari.

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,

0: tre, quattro. Un, do, tre, quattro. Un, do, tre, quattro. Un, do, tre, quattro. Un, do, tre,
1: brave,
0: quattro.
1: Brave.
0: Un, do,
1: a
0: tre,
1: tutte
0: quattro.
1: Le ragazze, un, do, qui sul tre, palco quattro. A ballare
2: no,
1: con noi.
2: Telecamera. No, no, no, no. Hai rotto il cazzo.
0: Ballante, ballante.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho come l'impressione di non potermi controllare.

festa quest'estate. Non preoccupatevi, ogni notte è come se foste qui con noi a Lipari, con RTL 102.5.